0: organizzativa. Ho fatto il volontario sin da bambino, ho ricordi in parte vaghi, in parte chiari, di quando ero fuori fisicamente dai supermercati a chiudere gli scatoloni. Nel tempo è stato un gesto a cui ho tenuto.
1: Che è rimasto con te.
0: Esatto. E da 5 anni a questa parte ricopro questa responsabilità, appunto, di coordinamento di tutta l'area Cremona Casalmaggiore. E se vuoi vediamo anche come
1: ecco,
0: si
1: sarebbe
0: sviluppa.
1: Interessante sapere un po' come si sviluppa la filiera del dono, perché appunto tu fai parte di questa, tra l'altro di un'area territoriale ben precisa, di questa prima fase di raccolta in cui la persona che è interessata o desiderosa di lasciare qualcosa a qualcuno che può averne bisogno può donare alimenti per le prime necessità, poi ci spiegherai esattamente cosa può essere donato, ma non sa a chi va questo dono. È una seconda parte che poi diciamo si completa tramite l'aiuto e il supporto di altri volontari. Ma se vuoi farci una sintesi velocissima.
0: Sì, sintesi velocissima è che il tutto parte da Fondazione Banco Alimentare, senza la quale tutto quello che abbiamo vissuto sabato non sarebbe stato possibile. In seconda battuta mi viene da dire che la base fondante di questo gesto è partire con degli amici, perché altrimenti da solo non sarebbe fattibile. E poi inizia la parte dove ci si tira sulle maniche, ovvero ci si preoccupa di far sì che il giorno della colletta alimentare, fuori da più possibile supermercati della nostra provincia, si possa incontrare uno o più volontari che propongano la partecipazione a questo gesto, che è un gesto semplicissimo di raccolta diretta di alimenti a lunga conservazione. Una volta raccolti vengono inscatolati, stoccati in un magazzino e nei prossimi giorni il compito che avremo sarà quello di far pervenire questi doni il prima possibile a quello che è un lavoro preziosissimo che fanno le strutture caritative del nostro territorio, sono 25 per l'esattezza, e che fanno tutto quel lavoro nascosto di cui dicevi prima e che anche io non conoscevo e di cui sono rimasto piacevolmente sorpreso. Giusto per dare un'indicazione, solo nella nostra provincia oltre 5.000 persone poi durante l'anno ricevono i pacchi che sono stati raccolti. Ecco, io...
1: Sono moltissime.
0: Sono moltissime ed è stato per me impressionante venire a conoscenza di questo mondo, direi nascosto, ma in senso quasi brutto, perché dietro a quella che è la miseria, molto spesso la miseria è solo la miseria materiale, rischia di essere solo uno degli aspetti di quello che è la miseria, ovvero la solitudine e anche la disperazione. Ecco che per questo il valore di questo gesto è infinitamente più potente rispetto a quello che si può vedere, perché può dare un senso di speranza alle persone che poi godono di questo.
1: È anche un contatto, perché alla fine anche chi riceve, riceve da un volto, riceve da qualcuno, quindi c'è ancora una volta l'incontro. Prima, quando c'è la persona che dona, che consegna qualcosa, c'è l'incontro con voi, e anche nell'ultima fase di questo filo rosso, l'incontro tra il volontario e la persona che riceve.
0: Sì, guarda, da 29 anni a questa parte Colletta Alimentare ha sempre lo stesso titolo, che è condividere il bisogno per condividere il senso della vita. È un titolo forte, perché sembra quasi esagerato, contiene quello che tu hai detto adesso, no? Per cui evidentemente chi ha pensato questo gesto, che è stato Don Giussani appunto 30 anni, quasi 30 anni fa, conosceva bene l'umano perché facendolo si scopre che c'è qualcosa in noi che spesso è dimenticato e sconosciuto, dove il fare per gli altri dice qualcosa di noi che
1: e dà senso che anche al nostro, alle nostre esatto. azioni, al nostro stare al mondo, diciamo. E ecco, faccio un passo indietro. Mi hai citato lo scorso weekend, perché appunto Cremona si è tenuta la 29ª giornata nazionale della colletta alimentare. A livello regionale i dati sono molto buoni. Si parla di, leggo per non sbagliare, 1950 tonnellate di alimenti donati, quindi pari alla 5,4% in più rispetto all'anno scorso, dove comunque i numeri erano decisamente alti. Buon traguardo regionale. Su Cremona com'è andata?
0: Su Cremona è andato bene, segue il dato, il trend che hai citato. Per la precisione abbiamo raccolto quasi 39 tonnellate di alimenti, che corrisponde a un più 6% in più.
1: Più 6%, quindi sì. Superiore alla media regionale.
0: Di qualche centesimo, di qualche però, se vogliamo dirlo, sì, abbiamo superato la media regionale e questo è sorprendente perché è un gesto che ormai da un lato è sì nelle corde della cittadinanza, perché molto spesso quasi non bisogna spiegare
1: vi
0: che cosa
1: loro,
0: si
1: stanno
0: facendo.
1: Sanno esatto. chi siete, sanno cosa
0: fate. Sanno cosa facciamo, anche se è un gesto che va sempre riguadagnato, perché non è mai scontato, come dire, muovere quasi 800 volontari tra adulti e bambini.
1: Parliamo della tua zona in questo caso?
0: Della zona, sì, okay. Qui di Cremona. E non è mai scontato ricevere dei sì, eppure è così attrattivo e così semplice partecipare a questo gesto che non mancano mai le centinaia di incontri e le centinaia di sì che vengono detti quel giorno.
1: E che senso ha oggi il dono silenzioso, quello in cui siamo molto abituati a essere esposti anche quando facciamo qualcosa di bello? Il dono della colletta alimentare è un dono appunto invisibile, perché la persona offre del cibo che arriverà a una persona che non conosce. Che senso ha oggi questo e come è cambiato l'approccio delle persone a questo gesto?
0: Ma io posso dirti quello che significa per me. Io credo che in un contesto sociale dove siamo invitati, diciamo, immersi nell'individualismo, no? Dove siamo invitati a pensare per lo più a noi stessi, a realizzarci da soli, a pensare solo a se stessi.
1: All'individualismo, quindi siamo
0: esatto.
1: molto orientati al sé.
0: Questo gesto spacca questa misura e anche per me va sempre rivissuto, perché non è banale e non è scontato rendersi conto che da soli siamo perduti.
1: Siamo soli.
0: Esatto. E, grazie, per questo è anche un gesto, mi piace dire, educativo, no? Perché racchiude un significato appunto che alla fine riempie il cuore, perché se posso dire semplicemente, ogni volta che vado a letto il sabato sera della colletta alimentare mi ritrovo contento. Con tutto l'impegno, con tutta la fatica,
1: la stanchezza,
0: non mi sono ancora ripreso, ma è veramente geniale, perché c'entra qualcosa in noi che però abbiamo bisogno di qualcuno che ce lo proponga. Ecco, io ho la fortuna e la grazia di avere qualcuno che mi propone di fare cose che mi fanno del bene.
1: E a tua volta fai un po' la scintilla, cerchi di essere catalizzatore di questa energia che poi appunto arriva a destinazione, ma ogni volta rilancia questa possibilità anche per chi dona e per chi accoglie.
0: Ci proviamo, sì.
1: E chiudo con una domanda un po' più personale. Ti è mai capitato di ricevere di avere un momento particolare con una persona che dona, con un volontario che ha espresso quanto fosse importante per lui o per lei la possibilità di fare questo?
0: Allora, personale sì, è successo sabato mattina presto, nel senso che noi con un gruppo di amici ci piace desideriamo iniziare insieme la giornata con la messa presso i frati Cappuccini. Al termine di questa messa ho incontrato, prima di partire per le 700 appuntamenti della giornata, ho incontrato un ragazzo, un africano,

0: di che dare, ma questo poco conta perché ha dato qualcosa di se stesso. È venuto con noi in un supermercato, gli ho detto poteva dalle 10 alle 15:30, lui ha preso la sua bicicletta, l'ha caricata sul treno, è venuto qua, ha fatto il suo turno.
1: Quindi è diventato un volontario.
0: È diventato un volontario e con gli amici africani nigeriani che entravano nel supermercato si spendeva per spiegare che cosa stesse succedendo ed è bellissimo perché questo conferma che questo è un gesto dove tutt'altro che borghese, no? Dove chi può permetterselo dà del proprio superfluo a chi invece è svantaggiato. Alla colletta alimentare ciascuno può dare qualcosa, nessuno è privato dell'esperienza del dono.
1: E in questo caso può essere anche il tempo.
0: Può essere anche il tempo. Se vogliamo fare un ultimo esempio materiale, in un altro supermercato della città, la classica signora che alla fine si presenta al nostro punto di raccolta con un carrello pieno e dice questo è per voi. Venuta apposta per fare unicamente
1: un'intera spesa per la
0: colletta. Al momento dei ringraziamenti lei ha risposto è dovere. Ora, quando si ascoltano queste testimonianze non ci sono parole da aggiungere, come no?
1: Sì, devo dire che ha riassunto tutto.
0: È così.
1: E ultimo appuntamento? Prossimo appuntamento?
0: Prossimo appuntamento, noi dobbiamo correre per consegnare quello che ci spetta. Fondazione va avanti tutto l'anno. Mm-hmm. Prossimo appuntamento novembre 2026. Non so ancora il giorno, ma io ci sarò.
1: Grazie mille a Francesco Bruschi per aver raccontato la sua esperienza, per averci ricordato quanto è importante il dono e quanto sia un gesto spontaneo che si rigenera anche attraverso la partecipazione. Grazie davvero.
0: Grazie, è stato un piacere.
1: E grazie per essere stati con noi. Trovate queste ed altre interviste su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e anche su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere. La spesa. Dove, come, quando? Le scorte, il freezer. Testo di Monica Rossi per Casaviva. In studio Giancarla Paladini.

0: Baba.
1: Aha.
2: Oh, dieses, die,
3: Ci occuperemo oggi della spesa, del dove, del come e del quando fare la spesa, di che cosa usare come scorta e di come utilizzare al meglio il freezer.
2: Kannst du die Trompeten noch mit einschalten? I warn you about my secret.
3: Cominciamo subito con qualche utile consiglio. Quando andate a fare la spesa, cercate di avere le idee chiare. Una lista dettagliata vi aiuterà a perdere meno tempo. Potrà esservi utile pianificare il menu settimanalmente e in base a questo elencare le cose che servono. Normalmente il grosso della spesa viene fatto una volta alla settimana, riservando un paio di uscite extra per acquistare carne, frutta e verdura e latticini. Ma tenendo in casa delle scorte alimentari e usufruendo di un freezer capace, l'intervallo fra una spesa e l'altra può essere anche più lungo.
2: It's me, my friend, the master of salsa.
3: Ognuno in genere finisce per trovare il metodo migliore in base alla sua disponibilità di tempo e alle sue esigenze. Lo stesso discorso vale per la scelta dei punti di vendita. Il negozio specializzato offre indubbi vantaggi rispetto ai supermercati. La merce su misura, la vendita assistita, qualche aiuto nella preparazione preliminare degli alimenti e le consegne a domicilio. Per le piccole spese, per chi vive solo, il negozio è la soluzione ottimale, ma non è il massimo per risparmiare tempo e denaro. Quindi, se fate vita di gruppo e le vostre spese sono piuttosto consistenti, optate decisamente per il supermercato o ipermercato più vicino. Avrete il vantaggio di trovare di tutto, con un maggior assortimento di marche e con prezzi spesso inferiori rispetto ai negozi.
4: Elettrica salsa.
3: Tenete presente che i supermercati, data l'ampiezza e l'enorme quantità di prodotti, sono piuttosto dispersivi. Quindi, per sbrigare la faccenda nel minor tempo possibile, prendete alcuni accorgimenti. Cercate di individuare le fasce orarie in cui sono meno frequentati. In genere l'afflusso di gente è minore al mattino presto o intorno a mezzogiorno e nel primo pomeriggio, se l'orario è continuato. Da evitare invece il venerdì e il sabato pomeriggio. Ricordate che tutti i prodotti esposti cercano di catturare la vostra attenzione. Rispettate la lista che avrete preparato in tempo per vanificare le continue tentazioni all'acquisto superfluo. Prima di lanciarvi nell'acquisto dei prodotti in offerta speciale, i famosi 3x2, valutatene l'effettiva utilità. Anche ai mercati comunali si trova tutto a prezzi convenienti. In quelli ambulanti bisogna avere occhio per individuare le bancarelle migliori. I mercati generali che riforniscono i negozianti in genere hanno degli orari di apertura al pubblico. Si comprano all'ingrosso verdura, frutta, pollami, a cassette o pezzature di una certa entità e il risparmio è assicurato. Potete andarci in comitiva con qualche amico o parente e dividere poi la merce. Attenzione però a scegliere bene il prodotto, altrimenti il risparmio se ne va in marcio. È l'esperienza che insegna a distinguere la qualità dei cibi e a risparmiare. Se non siete ancora ferrati sull'argomento, potete tenere presenti queste poche regole fondamentali. Innanzitutto, non fate la parte del consumatore passivo e usate il vostro senso critico nella scelta dei prodotti. Leggete le etichette, gli ingredienti, il prezzo al chilo o al litro, la data di confezionamento e di scadenza. Cercate di avere una nozione esatta del fabbisogno familiare per evitare inutili sprechi. Imparate a conoscere le caratteristiche dei principali alimenti, preferendo a parità di resa e sostanza quelli più convenienti. Per esempio, il pesce azzurro costa meno e ha un alto potere nutritivo. Per pesce azzurro si intendono ad esempio le alici e le sarde. Il riso comune ha un prezzo inferiore a quello venduto con caratteristiche speciali. Il pollo, il maiale e il tacchino costano meno. Nel manzo ci sono parti vendute a prezzo inferiore e ugualmente molto buone. Sceglietele per cambiare, in alternativa alle solite bistecche. Ai latti speciali preferite quello fresco pastorizzato. Nelle bevande orientatevi sul vuoto a rendere. Le altre costano di più perché viene calcolato lo spreco del vuoto. E infine evitate le primizie e gli alimenti esotici. Ricordate poi che un'alimentazione sana dovrebbe essere varia e seguire l'andamento stagionale. Limitate l'uso dei prodotti in scatola e preferite alimenti freschi e surgelati. Controllate l'integrità delle confezioni. La scatola in banda stagnata, pelati, piselli, eccetera, non devono presentare rigonfiamenti, perché la causa potrebbe essere una fermentazione di microbi. Verificate sull'etichetta che gli alimenti siano stati inscatolati freschi e non siano reidratati o rigenerati. Le confezioni di surgelati non devono essere gonfie, macchiate di umido o coperte di brina. Se il tragitto fino a casa è lungo, conservateli negli appositi sacchetti, in vendita ormai presso tutti i negozianti. Non fatevi allettare dai prezzi troppo bassi, quasi sempre il prodotto è scadente. Quando comprate il pesce fresco, controllate che lo sia di fatto e non solo di nome. Deve avere l'occhio brillante e cristallino, le branchie rosse e la carne soda, quasi rigida, le scaglie lucenti e facilmente squamabili. Nei pesci piatti tipo sogliola, la parte inferiore deve essere bianca.

Anche nella scelta delle carni fate attenzione. Il manzo deve avere un colore rosso vivo, grana fitta e grasso bianco o giallo chiaro. La carne di vitello, viceversa, deve essere pallida e soda. Il pollame deve avere carne elastica e tenera. Il portacoda bianco o appena rosato. Il collo non troppo esile e lo sperone corto. Il coniglio deve avere collo corto, ginocchi grossi e le zampe anteriori flessibili. La carne di maiale deve essere bianca o leggermente rosata, venata di grasso bianco, liscia e di grana fine.

E a questo punto parliamo delle scorte alimentari, perché sono l'unica soluzione se volete evitare di fare la spesa tutti i santi giorni. Chi ha poco tempo a disposizione o una vita piena di imprevisti dovrebbe sempre tenere in casa una ragionevole scorta di alimenti per evitare di trovarsi senza cena e per cavarsela nel caso di ospiti imprevisti. La scorta deve essere ragionevole, cioè proporzionata ai consumi e allo spazio disponibile. Gli approvvigionamenti da rifugio antiatomico sono consentiti solo alle grandi famiglie con molto spazio a disposizione da adibire a deposito vettovaglie. Così, dare indicazioni precise è impossibile, dal momento che ognuno sceglie gli alimenti secondo i suoi gusti. In linea generale si dovrebbe avere una riserva di tutte le cose che vanno per la maggiore e che naturalmente non sono deperibili. Fondamentale ricordarsi di rinnovare la scorta appena viene intaccata. A questo scopo è molto utile tenere in cucina una lavagnetta o un blocco dove segnare gli alimenti da acquistare. Inoltre è necessario, ogni tanto, dare un'occhiata alla dispensa per verificare che ci sia effettivamente tutto quello che si pensa di avere, per fare ordine e non dimenticarsi anni e anni confezioni ormai scadute. Nella dispensa mettete tutti i prodotti che non necessitano di una conservazione al fresco. Per sicurezza, se non siete grandi esperti, leggete sempre le indicazioni sull'etichetta. Tenete a portata di mano gli alimenti più vecchi e sistemate dietro quelli appena acquistati. Un assortimento tipo, utile cioè per affrontare ogni situazione di emergenza, potrebbe essere pasta e riso, legumi secchi, farina, caffè e tè, sale grosso e fino, pane grattugiato, dadi, olio e aceto, prodotti in scatola di vario genere, prodotti sott'olio, pelati, legumi, funghi secchi, zafferano, lievito, vaniglia e cacao riservato a chi fa dolci in casa. Naturalmente lo zucchero, salse varie, miele e marmellate, acqua minerale, vino e bevande varie, aglio, cipolle e patate, droghe e aromi, biscotti, cornflakes, fette biscottate, eccetera, panna, grissini, cracker o gallette e infine latte a lunga conservazione. Non dimenticatevi di tenere in dispensa anche un buon assortimento di erbe secche. Spezie e aromi sono molto utili per insaporire le vivande e possono aiutare a ridurre il consumo di sale, che come ormai tutti sanno dovrebbe restare entro certi limiti. Durano a lungo, purché conservati in vasetti di vetro ben chiusi e lontano dalla luce. L'uso di spezie forti come pepe, senape, paprika e curry andrebbe comunque limitato per il loro contenuto di sostanze irritanti per l'intestino e lo stomaco. Sostituitele con aromi più delicati di erbe come la maggiorana, il timo e la santoreggia. Altre spezie ed erbe di uso comune sono noce moscata, cannella, origano, dragoncello, chiodi di garofano, semi di finocchio, di cumino e coriandolo, zenzero, peperoncino, alloro, salvia, rosmarino, basilico e prezzemolo. Quasi tutte le piante aromatiche hanno anche virtù medicinali e nella bella stagione potete prendere l'abitudine di consumare fresche, quelle che trovate dal fruttivendolo. Potete anche seminarle in cassettine sul balcone, pronte per l'uso, evitando però di spruzzarle con antiparassitari. Un suggerimento. Per dare un buon profumo alla casa, fatene bollire qualcuna in un po' di acqua, per esempio alloro e chiodi di garofano, e immediatamente la loro fragranza si diffonderà per le stanze. Questo per quello che riguarda la dispensa. Nel frigorifero vanno tenuti gli alimenti considerati freschi,
e che quindi devono essere consumati abbastanza celermente. Comunque quelli che durano di più e può far comodo avere in casa sono burro, uova, parmigiano e altri formaggi, limoni, salumi interi non affettati, erbe fresche in vasetti di vetro ben chiusi e lo yogurt.

Discorso a parte per quello che riguarda naturalmente il freezer. Voodoo wanna, voodoo wanna, voodoo wanna, voodoo wanna, voodoo. I surgelati sono comodissimi per chi è sempre di fretta, tanto più che oggi si trova praticamente di tutto. Molti passano dalla cella freezer alla padella, tutti già puliti, tagliati o divisi in porzioni. Per alcune preparazioni è necessario ricordarsi di scongelare gli alimenti, vale soprattutto per la carne e il pesce. Viceversa, le verdure, almeno in genere, possono essere cucinate direttamente. Un accorgimento potrebbe essere quello di passarli in frigo la sera prima, in modo da trovarli pronti per l'uso il giorno dopo quando rincasate dal lavoro. Lo scongelamento può avvenire anche a temperatura ambiente oppure in situazioni estreme sotto acqua corrente fredda. L'alimento in questo caso deve essere protetto da un involucro impermeabile, altrimenti si verifica una perdita dei principi nutritivi e un'alterazione del sapore. In commercio esistono speciali coltelli che consentono di tagliare i surgelati senza scongelarli. Oltre a un assortimento di vostro gusto, il freezer può far comodo avere qualche scatola di aromi, basilico, prezzemolo e di soffritto già pronti per l'uso. Verdure già preparate e assortite per il minestrone. Sofficini, bastoncini di pesce, sogliole panate, eccetera, eccetera. Ma meglio non abusarne. Certo, quando si ha poco tempo o poca voglia di cucinare, sono comodissimi. Ricordatevi che i surgelati si conservano 24 ore in frigo, 3 giorni in uno scomparto del ghiaccio, una settimana in un freezer a una stella, un mese in un freezer a 2 stelle e fino alla data di scadenza in uno a 3 stelle. Una volta scongelati vanno mangiati o cucinati entro 24 ore e comunque mai ricongelati. E parliamo di surgelati fai da te. Eh sì, l'abbiamo detto. Gli acquisti in grosse quantità sono sempre più convenienti rispetto alle spese spicciole. Finché si tratta di generi non deperibili, l'unico problema che si pone è quello dello spazio. Ma per gli alimenti freschi bisogna studiare dei metodi di conservazione, tranne nel caso in cui si riesca a smaltirli nel giro di pochi giorni. Oltre alle varie conserve, sempre piuttosto laboriose nella preparazione, il congelamento è un modo facile per tenere in casa, pronti da usare, carni, verdure e cibi cotti. Riguardo a questi ultimi, approfittate dei momenti in cui vi viene voglia di spadellare per preparare porzioni abbondanti e infilare l'avanzo nel freezer. Vi faranno comodo quando rincaserete la sera, stanchi dopo il lavoro. Basta riscaldarli e metterli in tavola, ammesso che vi ricordiate di scongelarli. E vediamo una guida per congelare bene. Innanzitutto scegliete i cibi freschi e di buona qualità. Seconda regola, raffreddare bene i cibi caldi, prima a temperatura ambiente e poi in frigo. Non sovraccaricare il congelatore. Confezionare gli alimenti in quantità relative al fabbisogno o in porzioni singole. Non ricongelare i cibi una volta scongelati. Prima di mettere gli alimenti nel congelatore, imballateli ermeticamente, altrimenti perderanno la loro freschezza rischiando l'essiccamento. Per gli alimenti solidi si possono usare sacchetti e fogli di polietilene o alluminio. Prima di chiudere i sacchetti, fate uscire bene tutta l'aria. Le scatole di plastica con coperchi ermetici vanno bene per gli alimenti liquidi o semiliquidi. Lasciate uno spazio di almeno 2 cm nella parte superiore dell'imballo per permettere la dilatazione dei cibi. Un sistema pratico ed economico, oltre che ecologico, è il recupero e l'impiego dei contenitori del latte. Le bacinelle che si usano per ottenere i cubetti di ghiaccio sono utili per salse, consommé, albumi e tuorli d'uova. Le confezioni devono essere sigillate con filo metallico per i sacchetti o nastro adesivo nel caso di pacchetti o contenitori sprovvisti di coperchi ermetici. Etichettate le confezioni specificando il contenuto e la data di scadenza. Usate inchiostro di china o un pennarello perché l'inchiostro normale e la matita tendono a cancellarsi. La
La maggior parte dei piatti cucinati si conserva perfettamente. È consigliabile tuttavia non congelare le patate lesse.

Alcuni tipi di pasta e il riso. I piatti cucinati e destinati al congelamento devono essere meno cotti, meno salati e meno speziati. I dolci possono essere congelati, cotti o pronti da cuocere, oppure si possono congelare i vari tipi di pasta separatamente, pasta sfoglia, pasta frolla, eccetera. La maionese non può essere congelata. Qualche tempo di conservazione? Un arrosto si conserva per circa 4 mesi e si scongela in 10 ore in frigorifero. Brasati e stufati durano 2 mesi. Il brodo di carne 2 mesi. Le crepe da 1 a 2 mesi. Lasagne, cannelloni e polenta pasticciata da 2 a 3 mesi. Stesso tempo per le minestre di verdure e i passati. Pane, brioche, pizze durano da 1 a 2 mesi. La pasticceria varia e le creme per dessert si conservano in freezer anche 3 mesi. Stesso tempo per la pasticceria cruda. Mentre le torte semplici possono durare anche 6 mesi. Un discorso a parte vale invece per la carne e il pesce. La carne da congelare deve essere frollata al punto giusto, proprio come se dovesse essere consumata subito. Preparatela come per una normale cottura, togliendo cioè tutto il grasso superfluo. Il modo migliore di scongelarla è quello di riporla in frigorifero prima della cottura. Comunque tutta la carne, a eccezione di quella di suino, può essere cotta direttamente appena tolta dal congelatore, avendo cura di farla andare a fuoco lento e un po' più a lungo. Pollame, coniglio e selvaggina devono invece essere scongelati sempre completamente prima della cottura. Il pesce deve essere congelato subito dopo la cottura o l'acquisto e in ogni caso non oltre 24 ore. Pulitelo e preparatelo come di consueto. Granchi, gamberi e gamberetti vanno invece sempre cotti prima del congelamento. E infine parliamo della verdura. Innanzitutto ricordiamo che quasi tutta la verdura può essere congelata, sia cotta sia allo stato naturale. In questo caso, prima di essere confezionata, deve essere scottata in acqua bollente. Calcolate il tempo di scottatura dal momento in cui l'acqua ricomincia a bollire. Raffreddate rapidamente la verdura e sgocciolatela prima di confezionarla. Non è necessario lo scongelamento. La verdura, infatti, può essere cucinata direttamente. L'unica verdura che non può essere congelata è l'insalata, perché perde la sua consistenza.

0: L'utile e il dilettevole.
1: Cose da fare e cose da sapere.
2: La spesa. Dove, come, quando. Testo di Monica Rossi per Casaviva. Da Giancarla Palladini, grazie per l'ascolto.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Ormai lo sapete, con Restate in Italia viaggiamo ogni giorno lungo tutto lo stivale, da Abbiategrasso a Lamezia, passando per le isole alla scoperta del territorio italiano. Andare in vacanza non significa però essere meno responsabili, anzi, stare a contatto con i luoghi, con la natura, con gli ecosistemi, dovrebbe sensibilizzarci a custodirli, a trattarli sempre con rispetto. Questo è vero per tutto e particolarmente per l'ecosistema marino. Ed è per questo che oggi io ed Emiliano Ciardulli in regia ci mettiamo pinne ed occhiali, senza fucile, e ci immergiamo alla scoperta del nostro Mediterraneo, e lo facciamo con chi lo tutela ogni giorno. Buonasera a Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, innanzitutto, Mare Vivo, di cui ho appena detto, che cos'è, di che cosa si tratta e che cosa fa?
2: Allora, Mare Vivo è una fondazione che da oltre 40 anni si occupa della tutela del mare, e lo facciamo in tanti modi, prima di tutto creando conoscenza, consapevolezza sui temi legati alla bellezza del nostro mare, ma anche ai suoi problemi, facendo educazione nelle scuole e tante attività operative sul territorio, quindi attività di pulizia della spiaggia, rimozione delle reti abbandonate sui fondali, ma anche progetti per la tutela della biodiversità. Adesso abbiamo lavorato molto sulla tutela della Posidonia oceanica, dei coralli, quindi Mare Vivo si occupa proprio di fare tutte le azioni possibili per tutelare il mare, e anche, non ultime, azioni di advocacy, perché è importante poi avere delle leggi che lo tutelino a lungo termine.
1: Voi siete una sentinella, possiamo dire, del nostro mare, del Mar Mediterraneo. In che stato è il nostro mare? Come sta? Si sente dire che c'è un riscaldamento che incide naturalmente anche sul mare stesso.
2: Sì, in questo momento il nostro mare non sta molto bene, lo sappiamo, tante sono le minacce che lo colpiscono, e in questo momento il problema del riscaldamento del mare sta, appunto, lo abbiamo sentito, già in questi giorni siamo arrivati in alcuni punti a 29 gradi, che è una temperatura molto alta per essere appunto ai primi di luglio. Se continua così, purtroppo, se continua a riscaldarsi, avremo un impatto importante ovviamente sull'equilibrio dell'ecosistema e quindi sulla sua funzionalità. Quindi è un problema da non sottovalutare, questo del riscaldamento globale, che ovviamente impatta su ognuno di noi e poi
1: assolutamente
2: anche sul mare.
1: Uno dei vostri progetti, lo accennava poco fa, riguarda i coralli. Ci dice di che cosa si tratta?
2: Sì, abbiamo lanciato 2 anni fa un progetto, Med Coral Guardians, per la protezione dei coralli del Mediterraneo. Infatti sentiamo sempre parlare dei coralli tropicali, ma il Mediterraneo anche è ricco di coralli, conosciamo tutti il corallo rosso, ma esistono anche altre tipologie. La cladocora, nel caso specifico, è un corallo, una madrepora a cuscino, che crea proprio delle piccole barriere subacquee. E non ci dimentichiamo che l'importanza del corallo è per tutta la biodiversità. Infatti intorno al corallo si sviluppa più del 25% della biodiversità del nostro mare. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi perdiamo il corallo, perdiamo la biodiversità. È per questo che Mare Vivo ha lanciato questo progetto, intanto per creare conoscenza e consapevolezza di questa ricchezza che abbiamo, e poi per cercare di tutelarlo. E questo si può fare intanto modi, si può fare intanto facendo ricerca, studiando lo stato di conservazione. Per esempio, il riscaldamento del mare è un elemento molto negativo, perché porta alla morte del corallo, e quindi noi sentiamo parlare di sbiancamento, e questo poi porta alla morte del corallo. E poi facciamo appunto attività di tutela, mettendo ad esempio dove è necessario delle boe per evitare gli ancoraggi, oppure in alcuni punti fare delle azioni di restauro proprio per reimpiantare in alcune zone dove il corallo è maggiormente in regressione, e cercare di ricostruire le colonie. Quindi questo progetto tocca tanti aspetti, ma prima di tutto ovviamente quello della tutela, e si può tutelare solo con la conoscenza. È per questo che vogliamo coinvolgere i cittadini, i turisti e i bambini, ovviamente, delle scuole, proprio per far conoscere questa ricchezza.
1: E in che modo i cittadini possono essere partecipi in modo attivo a questa tutela?
2: innanzitutto non toccandolo quando lo guardo.
1: È una cosa banale, ma è giusto sì. Ripetere, è giusto dirla, esatto. Perché magari non ci si pensa.
2: Non toccandolo, e questo noi lo diciamo specialmente ai subacquei, ci sono tanti subacquei che giustamente vanno a vedere i fondali marini, ecco, quindi di non danneggiarlo, quello prima di tutto. E poi chiaramente quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana purtroppo non è tantissimo rispetto a questo, perché come vi ho detto, cioè il problema del corallo, della perdita insomma del corallo, dipende molto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, da anche tanti altri fattori. Quindi direi che noi possiamo sicuramente non toccarlo e non ancorarci sopra quando andiamo per mare, perché anche quello distrugge le colonie.
1: È interessante pensare che noi stiamo parlando di coralli, parliamo di uno fra gli organismi più antichi del pianeta, e se è resistito fino ad oggi è proprio, immaginiamoci che perdita potrebbe essere perdere i coralli con il nostro intervento, perché poi purtroppo è anche l'uomo, no, a incidere sul riscaldamento globale con diciamo pratiche che non hanno a che vedere con la tutela, sarebbe veramente una grossissima perdita.
2: Esatto, hanno resistito ben a 5 estinzioni di massa, quindi parliamo di animali antichissimi che noi purtroppo invece col nostro comportamento stiamo minacciando in maniera importante, perché ora stiamo parlando ovviamente del Mediterraneo, ma questo è un problema
1: globale,
2: mondiale,
1: certo.
2: Globale, e quindi bisogna tenerne conto insomma dell'importanza che hanno questi animali per l'equilibrio di tutto l'ecosistema del mare.
1: Continuiamo a parlarne fra pochissimo, quindi rimanga con noi Raffaella, perché ci piace immergerci con lei in questo, ma nel frattempo cominciamo a sentire un po' di musica. È stata l'estate dei mondiali, ma noi vogliamo portarvi al mondiale di qualche anno fa, ed era quello del 2010 con Shakira.

0: 2010 a quei mondiali di qualche anno fa, quando forse anche i coralli stavano un po' meglio. Di coralli e dintorni, di biodiversità stiamo parlando con Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, e anche di quelle tutele che siamo in grado di mettere in campo noi cittadini per tutelare il mare e per tutelare l'ambiente. Ci stava parlando poco fa Raffaella di un progetto che coinvolge anche i cittadini, ma nella conoscenza sono coinvolti anche i più piccoli, anche i bambini, anzi forse proprio da loro, in loro bisogna investire per creare un futuro diverso.
1: Sì, assolutamente, i bambini sono importantissimi, più che altro la conoscenza,
0: esatto.
1: dobbiamo fare in modo che questa nuova generazione di giovani sia a conoscenza del perché dobbiamo tutelare il nostro pianeta, dobbiamo tutelare il nostro mare, però non è una scusa, nel senso che non dobbiamo lasciare a loro un pianeta da salvare, ma lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare adesso. Quindi è importante chiaramente educarli e farli capire come funziona il nostro pianeta e il mare, però dobbiamo agire subito, non possiamo lasciare a loro questo compito.
0: Come si crea una cultura di rispetto del nostro ambiente? Noi stiamo parlando, il nostro è un programma estivo, quindi parliamo di mete di viaggio molto spesso. Oggi stiamo parlando ad esempio di mari e spiagge, ed è un periodo dell'anno in cui vengono molte volte anche prese d'assalto e si pensa più al divertimento che non alla tutela della natura. Come possiamo allora creare giorno dopo giorno una cultura di rispetto?
1: Innanzitutto dobbiamo pensare al pianeta, alle spiagge, al mare come se fossimo nella nostra casa, e quindi dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo lasciare rifiuti, dobbiamo avere appunto rispetto per questi ambienti, e poi dobbiamo fare delle piccole scelte quotidiane e magari un po' più sagge. Uno dei temi fondamentali è quello della, per esempio, della riduzione dell'utilizzo della plastica monouso. Tante volte ne possiamo fare a meno, facciamo perché questo ha un impatto alla fine sui nostri ecosistemi, e come questo appunto dicevamo prima, non portiamo via niente dalle spiagge, niente di naturale, non togliamo niente dal mare. Tirare fuori una stella marina tanto per guardarla un po' meglio, piuttosto che uccidere una medusa perché ci dà fastidio, sono tutti gesti che possiamo tranquillamente evitare e che avrebbero un impatto molto positivo sul nostro ecosistema marino. Quindi direi che la parola giusta è attenzione e rispetto. Ognuno di noi lo può fare, come lo fa nella sua vita per altre cose, facciamolo anche per il nostro pianeta, perché poi alla fine è la nostra casa.
0: Assolutamente, e Mare Vivo lo fa dal 1985, sono passati ormai tanti anni. In questi

0: proprio di tutto il pianeta. Del resto il 70% del nostro pianeta è mare e acqua, quindi tutta questa conoscenza sicuramente ci aiuta a capire cosa possiamo fare meglio. Purtroppo dall'altra parte, invece di migliorare, la situazione, diciamo, un po' sta peggiorando, perché i consumi, l'abbiamo detto, insomma lo sappiamo, il riscaldamento globale che impatta sul mare dipende dalle nostre azioni, così come la dispersione dei rifiuti della plastica nell'ambiente. Quindi diciamo che non abbiamo grandi miglioramenti, però abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, e quindi dobbiamo farlo, non abbiamo scuse, sappiamo l'importanza per noi e sappiamo anche come si potrebbe fare. Quindi partiamo dalle piccole azioni che ognuno di noi può fare, sperando appunto sempre che vada meglio.
1: Esatto, allora per chi sta per partire magari in vacanza, per chi magari sta proprio per andare al mare nelle nostre splendide spiagge italiane, un consiglio su tutti che possa accompagnare le persone in vacanza?
0: Godersi la natura, godersi il mare rispettandolo.
1: Raffaella Giugni, grazie per essere stata con noi, segretaria generale di Mare Vivo, grazie infinite, e non so se lei abbia già fatto vacanze o meno, ma comunque buona estate sicuramente.
0: Grazie mille, buona estate a tutti voi.
1: Grazie mille, grazie ancora, e questo ci insegna che l'occhio alle vacanze va bene, divertirsi va bene, ma bisogna farlo sempre con responsabilità, con attenzione all'ambiente, senza abbassare la nostra guardia. Quindi lo dico anche a Emiliano Ciarduli: quando andiamo in spiaggia non lasciamo in giro nulla, cerchiamo di raccattare tutto quanto quello che ci portiamo e di lasciare i nostri mari, le nostre spiagge intatte, in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano goderne, ma forse anche un pochino noi riemergiamo da questi panorami stupendi. Abbiamo imparato oggi tanto sull'ambiente, sulla nostra responsabilità. È meglio che la nostra coscienza non vada in vacanza quando noi ci andiamo. Emiliano Ciarduli è rimerso dalle immersioni di quest'oggi, ha appeso la muta da sub al chiodo ed è già pronto per un altro viaggio. Allora noi lo pianifichiamo insieme, intanto voi godetevi il vostro aperitivo e mi raccomando, restate in Italia.
2: Restate in Italia.

Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non avere

0: and the baby's crying. Oh. And the bullets fly.
1: Watch out!

Da gran signora qual è, avrebbe diritto a frequentare compagnie più selezionate. Invece, dietro le vetrine degli empori sull'effimero di Times Square, Miss Liberty lotta per un suo posticino al sole tra zampe di gallina plastificate, maschere orripilanti, eroi dei cartoni animati, accendini a forma di lanciamissili, decalcomanie con l'immancabile scritta I love New York e pipette per la marijuana a forma di teschio. Il suo volto era aggrinzito, come se avesse trascorso una notte insonne e qualche raggio della sua corona è spezzato. Eppure, anche in questo scenario da supermercato del gadget turistico, la signora newyorkese brilla ancora per la sua dignità. In una New York dove tutto viene consumato con rapidità famelica, lei, la dea del golfo, la grandama centenaria francese, splendente come un'icona simbolizzante l'America, la libertà e un approdo sicuro, vivrà per sempre.

secolo la Statua della Libertà è stata un simbolo internazionale, un punto di incontri dei turisti della grande mela, cioè New York. Nel 1986 invece è diventata una star. Tiffany vende a $600 orologi con incisa la torcia illuminata, quelli d'oro a quasi 3 milioni e sono già esauriti da tempo. Christie's ha organizzato una mostra di vecchie riproduzioni datate dal 1867 al 1917. Durante un'asta, un raro pezzo di antiquariato, un modellino di zinco forgiato dallo stesso costruttore della statua, è stato acquistato dalla Coca-Cola per quasi 200 milioni di lire. La Libreria Pubblica ha tolto dalla naftalina un ritratto di Édouard de la Boulange, lo statista francese che per primo aveva suggerito ai repubblicani l'idea del regalo americano. Nei negozietti del Village si vendono poster con l'effigie di John Lennon con un berretto, gli occhiali da sole e le dita alzate in segno di pace davanti alla Statua della Libertà.

La fumettistica americana ha invaso i mercatini con un libricino intitolato La signora Liberty si tuffa, una serie di cartoons in cui lei getta in mare torcia, corona e veste e poi si tuffa nuda dal piedestallo e nuota verso Manhattan. Per chi avesse delle velleità del fai da te, la Mythology Incorporation offre Costruite da soli la statua della libertà, una scatoletta con 112 pezzi al prezzo di $7.95, forbici e colla non compresi. Nell'East Village, in quel negozietto dell'usato dove Madonna si fermava a comprare il suo guardaroba nel film Cercasi Susan disperatamente, troneggia una riproduzione di plastica alta 2 metri al prezzo di $950.

Sempre nel Village, al 525 del Hudson Street, un negozio si è dedicato esclusivamente alla grande signora. Vende di tutto, dagli accendini alle penne, magliette e poster, fino a una riproduzione in bronzo di un disegno di Bartholdi. Un signore, che esce con un enorme involucro sotto braccio, sorride. Questo boom della Statua della Libertà è segno concreto del nuovo patriottismo statunitense. Noi americani siamo fieri della nostra patria, del presidente, di essere un paese libero. Se il centenario fosse avvenuto 15 anni fa, avremmo indossato magliette con la Statua della Libertà, ricoperta da una croce dispregiativa.

Sì, forse all'inizio degli anni 70 la festa per la Statua della Libertà sarebbe stata un po' snobbata dagli americani, ma nel 1986, in attesa dei grandiosi festeggiamenti del 4 luglio, quando New York è stata addirittura chiusa al traffico nella parte bassa per concedere a milioni di turisti di assistere ai fuochi d'artificio, alle regate dei più bei velieri antichi del mondo e ai giochi acquatici alla presenza delle maggiori autorità, la Statua della Libertà ha prestato la sua immagine al mercato americano per raccogliere i fondi per i lunghi restauri e il prezioso lifting facciale.

La stessa faccia che una volta aveva pubblicizzato i contributi alla guerra, oggi sorride su sacchetti della spazzatura, tavolette di cioccolata, fibbie e bottoni, ciclomotori, detersivi, bibite gassate, carboncini per il barbecue, tute per lo jogging, borse da viaggio, asciugamani da spiaggia, tendine per la doccia, boccali di birra e confezioni familiari di popcorn. Qualcuno ha persino creato una versione del Tribal Pursuit intitolata Benvenuti in America.

Se lo zio Sam intuba il pizzetto candido, puntando il suo indice era diventato il personaggio maschile più famoso d'America, Miss Liberty è la donna per antonomasia, la maestra del femminismo di questo grande matriarcato. Fortunatamente solo pochi sanno che il suo volto, che da 100 anni protegge la baia newyorkese dall'isoletta di Bedloe, fu creato dallo scultore a immagine e somiglianza di sua madre, un'arcigna 70enne, cattiva e gelosissima del figlio. La statua fu voluta così da Bartholdi, dall'ingegnere Gustave Eiffel e dall'architetto americano Richard Morris Hunt, che disegnò il piedistallo. Quando la sua testa venne esposta al pubblico di Parigi nel 1878, i francesi la guardarono sfiduciati. «Troppo grossa», commentarono, «e senza grazia».

Quando la torcia venne esposta nella Madison Square, un cronista del New York Times scrisse che sarebbe stata, parole testuali, inutile e dispersiva. Appena Boston e Filadelfia chiesero però ufficialmente di ospitarla, lo stesso cronista cambiò idea. Era il 29 ottobre del 1876 e sulla prima pagina del Times uscì un titolo a quattro colonne: «La statua è nostra». Quando si cominciò a costruirla, gli scettici la soprannominarono il futuro colosso di Rodi e organizzarono turni di sorveglianza per poter immortalare il momento della sua rovinosa caduta.

Quando si svolse la gigantesca parata inaugurale nel 1886 a Wall Street, con la classica pioggia di ticker tape, mancavano 25 anni al volo sperimentale di Wright, che per primo la vide dai cieli, e molti altri anni, al 1916, quando sabotatori tedeschi fecero esplodere un deposito di munizioni a meno di un miglio dal suo piedistallo. Mancavano decenni alla prima sfilata negli anni 50 delle Majorette alla passeggiata leggendaria sugli sci acquatici di cinque coraggiose pin-up alla Esther Williams che, sfiorando la signora d'acciaio, percorsero 400 miglia fino all'Expo di Montreal nel 67. Altri tempi, altre storie, di una New York che continua imperterrita a venerare la sua signora, una sirena senza pinna, ma con una torcia eterna.

RCN Radio Città Nova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Da diversi anni è attiva anche a Firenze la comunità di Sant'Egidio con progetti rivolti alle fragilità sociali e alle povertà. Ne abbiamo parlato con il referente della comunità di Sant'Egidio di Firenze, Michele Brancale.
1: È dal 1985 che la comunità di Sant'Egidio è presente a Firenze ed è cresciuta nel corso degli anni nei diversi quartieri della città. Prima nella zona del Ponte di Mezzo, quindi nel centro storico, a Brozzi e le Piagge e a San Frediano. Quindi una presenza che si è diffusa all'interno della città, non soltanto attraverso questa localizzazione di quartieri, ma sicuramente questa risponde molto alla geografia della comunità di Sant'Egidio a Firenze.
0: Di che cosa si occupano i vostri progetti sostenuti dall'8x1000?
1: L'8x1000 è molto importante perché ci aiuta a sostenere molte famiglie attraverso la diffusione dei pacchi alimentari. Anche nei quartieri questa presenza con la diffusione dei pacchi alimentari, laddove vi sono le presenze della comunità, diventa decisiva anche per creare parallelamente e far crescere l'amicizia con i senza fissa dimora. La distribuzione della cena è molto molto importante. Durante la settimana vengono raggiunte centinaia e centinaia di persone. Il tratto decisivo che mi piace sottolineare è che noi crediamo molto al rapporto personale, uno alla volta, cioè incontrare le persone e col tempo creare delle amicizie che possono anche consentire di fare qualche progetto, perché chi è senza fissa dimora non lo si è più, perché le famiglie possono essere coinvolte ad aiutare anche chi sta peggio di loro. Però il tratto decisivo è questo sguardo personale che diventa imparare il nome, diventare amici e far crescere, laddove è possibile, la preghiera, la condivisione di un servizio anche con loro.
0: In questo ambito c'è un'attenzione anche al fenomeno dei migranti.
1: Questo è un tema decisivo, direi che è un po' l'appuntamento con la storia, quella maiuscola, perché la storia dei paesi, dei popoli ci raggiunge anche così, ci raggiunge attraverso le presenze di tante persone che sono dovute andare via dalla loro terra. E allora è importante rispondere in modo intelligente, umano. Sono state create le scuole di italiani in diversi quartieri, proprio per aiutare gli immigrati a imparare la loro lingua, la loro nuova lingua. Sono i nuovi europei e sono i nuovi italiani. Sapere una lingua, conoscerla, vuol dire avere i polmoni per respirare. Al tempo stesso noi incontriamo anche non pochi immigrati tra le persone che sono per strada e anche nel carcere. Ci vuole questa attenzione, questo incontro che possa dare prospettiva a loro ma anche a noi. Direi che dove c'è questa amicizia c'è anche molta sicurezza. Bisogna pensare come rivitalizzare tanti borghi, tanti paesi che potrebbero tornare a nuova vita e far rifiorire anche tanti lavori. Già molti lavori che noi non facciamo sono fatti dagli stranieri, ma pensiamo alla grande alleanza che si è creata tra immigrati e anziani nella nostra città.
0: Per tutte le informazioni e per scoprire altri progetti è possibile consultare il sito 8x1000.it. Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto d'amore.

0: Giovani, giovani si diventa. Di e con Gabriella Facondo.
1: Benvenuti, benvenuti a questa nuova tappa di Giovani si diventa, il viaggio alla scoperta dei giovani del terzo millennio, nello specifico quelli che oggi hanno tra i 18 e i 34 anni e senza il cui apporto, va subito detto, proprio non c'è futuro per il nostro paese. E oggi appunto esploreremo un territorio la cui effettiva conoscenza è una questione innanzitutto di prospettiva, di giusta prospettiva, perché all'indomani del recente referendum sulla riforma della giustizia, la massiccia affluenza dei giovani è stata una gran bella notizia. Ha fatto parlare molto di ritorno dei ragazzi alla politica, come se la generazione Z alla politica non si fosse mai davvero interessata, e questo probabilmente non è vero. Questione appunto di corretta prospettiva, perché poi di fatto la partecipazione politica ha sempre diverse dimensioni. E allora benvenuto al professor Andrea Bonanomi, professore associato di statistica sociale presso la facoltà di psicologia all'Università Cattolica di Milano, ricercatore per l'Osservatorio Giovani dell'Istituto Toniolo. Professore, grazie della sua presenza.
2: Grazie a voi e buongiorno a tutti.
1: Allora, professore, dopo il referendum, sul cui risultato ha influito notevolmente la mobilitazione dei giovani, io non sono tanto convinta, parto dalla fine del nostro discorso, che il messaggio alla politica e ai suoi rappresentanti sia correttamente pervenuto. Cioè, mentre si stanno già scaldando i motori per le prossime politiche, tutti a parlare, ora un po' questa conversazione si è affievolita, però di fatto a tirar fuori quote giovanili, come se i giovani fossero una specie in via d'estinzione, invece non portatori, piuttosto che portatori di competenze specifiche. Ecco, forse questo insomma è un errore subito di prospettiva.
2: È certamente un grosso errore di prospettiva, quello che la politica e fattispecie i partiti pensano di aver in toto recuperato i giovani. Non è proprio così. Facciamo un passo indietro. I giovani sono disinteressati alla politica, quante volte abbiamo sentito questa affermazione nel dibattito pubblico, eppure questa narrativa, per quanto estremamente diffusa, decisamente non regge alla prova dei fatti, dei dati e dell'ascolto. Noi come Osservatorio Giovani di Toniolo da più di 10 anni raccogliamo dati sui giovani, sì, in particolare anche su temi di partecipazione politica, e se quello possiamo osservare dal nostro osservatorio, dal nostro monitor, l'interesse per la politica nei giovani c'è sempre stato ed è molto forte. Vi porto qualche dato. Circa 3 giovani su 4 si dicono molto o abbastanza interessati alla politica. Quindi solo meno del 25% dei giovani sono quelli veramente non interessati.
1: Senta, professore, perdoni l'interruzione, ma basandoci anche questo, per far capire bene al nostro pubblico, su l'esempio concreto, no? Quello più recente che abbiamo a portata di mano, cui già accennavo, che è quello del referendum, alla luce di quello che ci sta dicendo, riannodando un po' il nastro, ma che cosa è successo in aprile? Cioè, questi ragazzi che non abbiamo visto arrivare, perdoni l'espressione, dunque non rappresentano di fatto una avanguardia culturalmente, politicamente avanzata, forse appunto sono un'onda più variegata, perché ci hanno colpito anche perché si riunivano fuori dai social, nelle facoltà, nei luoghi di aggregazione, si confrontavano, non volevano sbagliare.
2: Assolutamente. I giovani non sono lontani dalla politica, sono lontani dai partiti, e il referendum ha restituito la possibilità ai giovani, la sensazione di contare, non si doveva dare un voto ai partiti da cui loro sono effettivamente lontani, e il referendum dava proprio la possibilità loro di contare, il loro voto contava e pesava esattamente come quello di tutti gli altri, e la loro presa di posizione, ma non solo verso il sì o verso no, proprio del recarsi alle urne, ha mosso in loro la sensazione di poter essere decisivi. La narrazione sull'interesse è, come dicevo prima, è molto fuorviante, e un conto è la politica, un conto sono i partiti. Qui non c'era da dare un voto ai partiti, c'era soprattutto da esprimersi riguardo su un tema che per i giovani è estremamente caro, che è quello della Costituzione, ecco. Cui è legato quello, il concetto di giustizia.
1: La Costituzione, ecco, dei loro nonni. Quindi la Costituzione, lei ci sta in qualche modo dicendo che si mobilitano non per affezione nei confronti dei partiti, ma si mobilitano sui valori, sui temi.
2: Si mobilitano sui temi. si mobilitano laddove percepiscono che la loro presa di posizione ha veramente un effetto concreto. È una partecipazione molto più guidata dai temi che dalle appartenenze politiche. Il concetto di ideologia per la generazione Z è un concetto molto lontano, anzi per loro la parola ideologia ha una connotazione decisamente negativa. Le nuove generazioni tendono a mobilitarsi soprattutto su temi, su problemi, campagne, sì, concreti. Non c'è una, come dicevo, una minore adesione, sì, adesione ideologica.
1: L'adesione ai partiti.
2: I temi, specialmente i temi legati all'equità, alla giustizia, sì, ai diritti, sono quelli che decisamente li mobilitano.
1: Possiamo dire, professore, sì, che in fondo guardano al voto più che come un dovere, come un diritto?
2: Come un diritto, assolutamente, assolutamente. E qui c'è anche da aggiungere un concetto di base della psicologia sociale, che è quello della motivazione al voto. Ci sono diversi livelli di motivazione: una motivazione intrinseca, introiettata, una motivazione estrinseca e una non motivazione. Ecco, decisamente i giovani non hanno introiettata la motivazione al voto come dovere fondante, ma è una possibilità. La partecipazione, per come noi l'abbiamo sempre, le nostre generazioni l'hanno sempre percepita, la partecipazione politica era andare a votare oppure essere iscritti a un partito. Per loro partecipare politicamente ha tante sfaccettature. Il voto è una di queste possibilità. Vanno a votare quando pensano che il loro voto possa veramente impattare, e questo avviene, è avvenuto per il quesito referendario. È avvenuto per le elezioni europee di 2 anni fa, dove la percentuale di elettori giovani non era inferiore a quella di tutto il resto della popolazione, anzi era leggermente superiore. Avviene talvolta nelle elezioni amministrative locali, dove la percezione del contare del voto è molto più impattante di una invece del voto politico.
1: Grazie.
2: Nazionale, dove è molto più...
1: Grazie, grazie. Ci diamo solo un momento di respiro, poi naturalmente riprendiamo questa nostra riflessione con Blowing in the Wind di Bob Dylan.

0: Giovani, giovani si diventa. Si diventa.
1: Rientriamo su In Blu 2000, Giovani si diventa, al microfono Gabriella Facondo, in dialogo con il professor Andrea Bonanomi, e parliamo di partecipazione politica dei giovani. Io vorrei, professore, tornare brevemente, il tempo vola, però ho lasciato sfuggire un po' questo tema che lei stava affrontando, al rapporto, che un po' ci ha sorprese anche questo, dei ragazzi con la Costituzione. Sono intervenuti per difendere la Costituzione scritta dai loro nonni, non volevano che noi genitori in qualche modo ci mettessimo le mani. Da dove nasce questa adesione alla Costituzione e a quello che rappresenta?
2: Allora, il discorso è abbastanza complesso. Sicuramente il tema generazionale, appunto la Costituzione dei loro nonni, è un aspetto fondamentale. Questa generazione ha molto più rispetto e stima della generazione dei nonni rispetto a quella dei genitori, perché reputa la generazione dei genitori quella più responsabile del parziale allontanamento delle nuove generazioni dalla politica. La Costituzione è vista come un patrimonio valoriale condiviso e percepita dai giovani come il luogo dei principi fondamentali, della giustizia, dei diritti, e decisamente non hanno apprezzato che una materia così importante che riguarda il patto fondativo del paese diventasse terreno
1: chiaro,
2: di scontro
1: chiaro,
2: politico.
1: Chiaro. Senta, professore, perdoni le interruzioni, ma ci sono dei temi che io voglio approfondire con lei, perché insomma ho la fortuna di averla qui oggi. Allora, ma le opinioni politiche di questi ragazzi dove si formano? Perché io insomma li ho visti incontrarsi proprio fisicamente anche nel caso del referendum, e poi mi sembrava di aver colto anche un suo spunto sulla scoperta dei podcast da parte dei ragazzi, dove le parole contano, dove c'è un atteggiamento anche più riflessivo e più critico. Noi lamentiamo sempre la loro scarsa capacità di attenzione.
2: Allora, secondo me, secondo i nostri studi, si formano in tre luoghi differenti. Il primo è decisamente a scuola, nei licei, nelle scuole superiori, all'università, dove ad esempio nella fattispecie del quesito referendario, soprattutto nelle scuole superiori, è stato un tema fortemente presentato, dibattuto e analizzato. Stessa cosa nelle università. Il secondo luogo è il luogo fisico del mondo dell'associazionismo, del volontariato, che negli ultimi anni, soprattutto post-Covid, è ritornato fortemente in voga, soprattutto tra i giovani. Vedono tutto questo mondo come il luogo naturale per l'espressione della loro partecipazione e la formazione delle loro idee. Il terzo luogo è il mondo sia podcast e il mondo digital, è il mondo online, è il mondo degli influencer politici, che decisamente hanno un ruolo importante nella formazione delle idee per queste generazioni. Noi pensiamo spesso a questo tema, al mondo degli influencer politici, con un'accezione negativa. Non è sempre così, assolutamente. Esistono in Italia, nel mondo, ma parliamo di Italia, moltissime pagine di divulgazione e scientifica e sociale e politica ben costruite, sì, ben gestite, che fanno veramente un ottimo lavoro. E tutto questo mondo è un mondo che per i giovani è estremamente importante.
1: Grazie.
2: Perché è molto più vicino.
1: Grazie.
2: A loro, è molto più raggiungibile.
1: Siamo proprio in conclusione. Mi pare di comprendere, dialogando con voi e insomma ascoltando anche le voci dei giovani, che i temi che li mobilitano maggiormente, abbiamo detto la Costituzione e la difesa dei valori, ma sono giustizia, lavoro, ambiente, prospettive di futuro. Ora, insomma, che atteggiamento deve avere la politica, quella che si esprime attraverso partiti tradizionali, nei confronti di questi ragazzi? Perché loro, dicevamo, vogliono contare, c'è questa questione del mattering, no? Del voler avere un posto nel mondo, ma soprattutto anche vederselo valorizzato e riconosciuto. Perché i partiti hanno così tanta difficoltà a partire da qui, dalla valorizzazione delle capacità dei singoli giovani, e invece guardano la categoria e quindi magari cominciano affidandogli compiti secondari, volantinaggio e cose del genere?
2: Assolutamente, c'è da dire un fatto, che i giovani sono pochi, sono pochi perché per il calo demografico, e quindi hanno un peso elettorale molto scarso, molto più scarso delle generazioni ad esempio degli over 50, over 60, e quindi gioco forza purtroppo i partiti li considerano meno. Giustamente, come ha detto lei, i temi che muovono sono quelli che muovono i giovani, sono quelli che combinano un po' lo sviluppo

0: testa che deve essere salvaguardata, certo, e devono avere tot posti perché sono giovani. Vogliono essere valorizzati in questi ambiti dove veramente possono portare,
1: vogliono, la vogliono fare la differenza, vogliono appunto contare.
0: Devono fidarsi, perché anche perché grazie, in maniera molto utilitaristica faranno la classe dirigente tra 10-15 anni.
1: E qui insomma abbiamo già anche un programma per i partiti che, come dicevamo, già si preparano alle politiche, ma insomma e all'atteggiamento che devono avere nei confronti dei più giovani, che ci hanno mostrato quanto sanno contare. Allora grazie professor Bonanomi, ringrazio voi che siete in ascolto, il regia Stefano Sciurpi, Laura Bernardini che ha collaborato a questa puntata. E vi do appuntamento alla prossima. Giovani si diventa. Die con Gabriella Facondo.

0: La strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
1: Ascolteremo in questa domenica il Vangelo della moltiplicazione dei pani dall'Evangelista Matteo. Un poco che viene condiviso, spezzato e che diventa pane in abbondanza, anzi in sovrabbondanza per molti. Un segno eucaristico. L'Eucaristia segno della misericordia sovrabbondante di Dio. Bello che questo Vangelo, per un disegno provvidenziale, lo ascoltiamo in una domenica che ci permette di celebrare il perdono di Assisi. Questa invenzione incredibile di Francesco d'Assisi che ci pone davanti alla stupefacente generosità della misericordia del cuore misericordioso del Padre. Il Figlio donato per noi, la cui vita è rotta sulla croce, la cui vita diventa pane per alimentare noi poveri peccatori, ecco, questo segno di generosità diventa misericordia salvifica. Allora oggi ringraziamo il Padre per il dono del Figlio che si è fatto la sua misericordia in mezzo agli uomini, che si è fatto pane, perché lungo il cammino della vita noi siamo portati, accompagnati per giungere alla contemplazione del suo volto. L'indulgenza d'Assisi è anche e soprattutto questo, respiro di paradiso in questi giorni del cammino terreno.
2: In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini.
1: Dalla compassione di Gesù, una moltitudine trova pane nel deserto. La nostra vita è così. La nostra vita è raccontata in maniera mirabile dal Vangelo che la liturgia ci offre in questa domenica. Anche noi viviamo per la compassione di Dio. Dio ha mandato suo Figlio a patire con noi, cioè a vivere la vita degli uomini per portare ogni uomo e ogni donna al banchetto celeste. Per questo progetto, per questa promessa del Padre, ci è offerto il banchetto dell'Eucaristia. Siamo dove? Siamo nel deserto. Siamo nel momento in cui Gesù ha saputo della esecuzione di Giovanni Battista. Deve essere stato anche un momento particolare per Gesù. La sua ora comincia ad avvicinarsi. Il precursore è stato, fra virgolette, giustiziato. E allora Gesù si ritira in un luogo in disparte, fa anacoresi. Questa è la logica del Signore. Ci sono dei momenti particolari nei quali noi lo troviamo solo in disparte a pregare. Sono come dei salti qualitativi nella esperienza di questi 3 anni di annuncio del Regno dei Cieli. Ma in questo trarsi in disparte le folle lo raggiungono perché Gesù è la salvezza e quindi è chiaro che è cercato, è assediato, vorrei dire. Ma questa necessità di fare anacoresi, diremmo in maniera veramente povera, fare il punto della sua missione, ritrovare questa intimità particolare con il Padre prima di continuare la missione. Ecco, tutto questo però è in qualche modo secondario per lui rispetto alla necessità che di lui hanno le folle, e quindi si lascia portare dalla compassione nel vedere la necessità. E vedendo questa folla sente compassione per loro e guarisce i loro malati. Il cuore di Gesù è un cuore di carne, è un cuore tenero, è il cuore di un Dio che dà la vita per la propria creatura. E questa compassione di Gesù è la compassione della incarnazione. Assumere gli stessi sentimenti degli uomini, ed è poi una compassione situata, storica, che si traduce in una vicinanza e in una azione che sarà poi questa moltiplicazione dei pani, che è ciò che segue. Ma noi dobbiamo entrare in questo Vangelo a partire dall'ottica della compassione di Gesù. Cioè, Gesù non fa un miracolo perché vuol far vedere quanto è grande il suo potere, ma ciò che opera adesso Gesù ha il significato del segno, ma scaturisce dalla sorgente di un cuore che si prende cura di noi. L'uomo è il motivo dell'attenzione, il motivo della passione del figlio. Ecco, sul far della sera però si avvicinano i discepoli, uomini pratici, preoccupati probabilmente più di loro stessi che della folla. Questo lo capiamo dal tono del colloquio. Il luogo è deserto, ormai tardi, ecco, manda via la gente, cioè fai un atto di interesse nei loro confronti, rimandandoli nelle loro case, perché tutti possano pensare ciascuno a se stesso ed avere quel cibo che gli è necessario. Ma la risposta di Gesù è spiazzante, perché Gesù risponde: date loro voi stessi da mangiare. Come dobbiamo interpretarlo? Beh, in due modi. Il modo più immediato potrebbe farci pensare: provvedete voi al fatto che queste folle possano mangiare, cioè servitegli voi del cibo. E chiaramente i discepoli la intendono così, perché rispondono: ma come possiamo dare da mangiare a questa gente? Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci. Ma c'è anche un altro modo, che è il modo che racconta Gesù, è come Dio ha scelto di dare a noi da mangiare. Date loro voi stessi da mangiare, cioè la vostra vita, la vostra persona sia il loro cibo, che è ciò che ha fatto Gesù, cioè ha dato se stesso, perché nel sacrificio della croce lui ha regalato ad ogni uomo e ogni donna la vita eterna, e nell'Eucarestia ha dato se stesso come viatico d'eternità, come cibo che ci sostiene nel cammino, nel pellegrinaggio della vita. Allora, mentre gli apostoli capiscono in un modo, Gesù invece sta annunciando la sua storia, sta annunciando se stesso, il suo destino. Ecco, questo dialogo che va in un doppio binario, in una duplice maniera, due strade che poi si incontrano, però sono due parole ben differenti. Allora, i discepoli devono fare i conti con il nulla che hanno. Hanno veramente niente, 5 pani e 2 pesci. Gesù, ecco, che diventa decisione che produce il pane per tutti. Portatemeli qui, questo poco che avete, portatemelo. Ecco, è importante per noi partire con ciò che siamo. I grandi profeti, Geremia un ragazzino, non so parlare, mandato. Mosè, balbuziente, deve andare dal faraone, viene inviato. Davide, il piccoletto dimenticato pure dal padre, il grande re, colui dal quale discenderà il Messia, il figlio di Davide. Ecco, portatemeli qui, con quello che c'è, Gesù fa. E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, il fatto di sedersi era proprio il modo di stare a tavola, alla tavola del re. Sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede. Vi ricorda qualche cosa? Alzò gli occhi al cielo, prese i pani e li spezzò. È il gesto eucaristico, la fractio panis. Anche il sacerdote, quando consacra il pane e il vino, alza gli occhi al Padre, rende grazie, pronuncia le parole della consacrazione, spezza il pane e poi lo dona. Qui siamo al segno eucaristico. Questa moltiplicazione dei pani, seconda moltiplicazione dei pani nel Vangelo di Matteo, ce ne sono due, è il segno del pane che sfama davvero, non questo che poi farà sì che potranno tornare a casa, ma poi avranno di nuovo fame. Il pane che il Signore dà, cioè se stesso, è quel pane che ci sfama per l'eternità. Ecco, fa eucarestia, ringrazia il Padre, e in questo ringraziamento c'è la vita per ognuno di noi. Tutti ne mangiarono a sazietà. Nessuno è escluso da questo amore. E portarono via i pezzi avanzati. Beh, un amore che non solo sazia, ma chiaramente ne avanza. L'amore di Dio ci sorprende, ci sorpassa, ci inebria. Un padre della Chiesa dice: Dio è la fonte, quando tu vai a bere alla fontana non ti dispiace di non esaurire tutta l'acqua, ma questo anzi ti rallegra, perché sai che potrai tornare a dissetarti a questa fonte che non si dissecca. Ecco, è l'amore di Dio, a sazietà ne avanza. Noi sappiamo che questo pane è sempre disponibile per noi. Quanto ne avanza? 12 ceste piene. Non è un numero a caso, perché 12 è la pienezza di Israele, sono le 12 tribù di Israele, tutto il popolo ne viene saziato. Tutti ne ricevono. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Questa notazione numerica ci conforta nella grande disparità che c'è tra il poco che l'uomo ha e che diventa sovrabbondante nel momento in cui viene consegnato a Dio, ma ancora quel poco che è un uomo apparentemente come gli altri, Gesù di Nazareth, che rompe la sua vita, spezza la sua vita per noi, e in questo spezzare la vita la moltiplica. E tutti gli uomini di tutti i tempi, di ogni luogo, possono mangiare Dio e diventare e camminare verso quella meta che è la comunione con Dio. Ecco allora che nel deserto della vita, dove noi camminiamo troppe volte affamati e assetati, il Signore fa strada con noi e la sua compassione ci dona un pane che è se stesso, che ci sostiene lungo questo cammino. Finché siamo condotti di Eucaristia in Eucaristia alla comunione piena con il Padre. Questo è il pane degli angeli che ci porta nel seno del Padre.

Gesù ha compassione delle folle, è una compassione la sua che significa che Gesù è capace di conoscere, di entrare dentro il cuore di queste folle, di provarne gli stessi sentimenti. È il mistero dell'incarnazione. Dio che si fa uomo e vive da uomo le nostre emozioni, i nostri sentimenti. Per questo, dice la lettera agli Ebrei, è capace di provare compassione perché vive da uomo quello che vive ogni uomo. Allora Gesù si può dire che è capace di conoscermi perché cammina con le mie stesse scarpe. Gli Apache, gli indiani d'America, hanno un proverbio: non giudicare nessuno se non hai camminato due lune nei suoi mocassini. Due lune vuol dire o 3 giorni o 3 mesi. Quindi non giudicare nessuno se non sei capace di entrare dentro i mocassini di questa persona, di camminare con le sue scarpe. È un modo particolare per dire quello che è appena sorto, no? All'intelligenza del mio cuore, la compassione di Gesù, l'incarnazione di Gesù alla luce della lettera agli Ebrei. Gesù cammina dentro i nostri mocassini, ha fatto ben di più, vive nella nostra umanità. Ma io vorrei soffermarmi proprio su questo proverbio: non giudicare nessuno se non ne conosci la storia, se non ne fai parte di questa storia, se non cammini con lui. Ed è vero che nell'esperienza umana, ma nell'esperienza cristiana, un modo incredibile per conoscerci, per fare esperienza di comprensione, di amicizia insieme, è proprio quello di camminare insieme. Il cammino, il pellegrinaggio è una conoscenza di se stessi, dell'altro e di Dio formidabile. Condividere le asperità del cammino, condividere la fatica di un cammino è un'esperienza di solidarietà molto, molto profonda. Ecco perché tanti pellegrinaggi sono alla radice, per esempio, di belle amicizie. Nella mia terra, il 2 agosto è un giorno nel quale noi vediamo a Santa Maria degli Angeli l'arrivo della marcia francescana. Per una settimana migliaia di giovani hanno marciato per arrivare in Porziuncola. È il perdono di Assisi. In tutto il mondo, dai primi vespri del 1 agosto e per tutto il 2, è possibile lucrare l'indulgenza in tutte le chiese francescane, ma in tutte le parrocchie per questa occasione, proprio perché è un dono che Dio ha fatto a frate Francesco, che voleva mandare tutti in paradiso. In fondo la vita che cos'è? È un pellegrinaggio. La sfida è quella di farlo in comunione, imparare la comunione, imparare l'amore camminando insieme. La Chiesa è il popolo peregrinante che cammina insieme verso la meta, con Gesù che è alla testa di questo popolo, ma è anche uno di noi che cammina con noi. Allora, i pellegrini di Assisi, io penso, nella mia esperienza di pastorale giovanile, per esempio al pellegrinaggio a Santiago, questo camminare per tanto tanto tempo e per tanti chilometri insieme. Anche qui si parte sconosciuti e si arriva fratelli e sorelle. Allora, l'arte del camminare è come l'arte della conoscenza di sé e della conoscenza dell'altro. E lì davvero, nel prendersi cura gli uni degli altri, si fa l'esperienza di quello che non è solo il proprio limite, ma è il limite altrui che apre in noi una possibilità di umanità. Il camminare è una forma di umanizzazione nel momento in cui insieme si impara a portare i pesi, a scegliere la strada, a condividere la meta. Ecco, la meta è ciò che dà significato ad ogni cammino. Allora, oggi è la Porziuncola, è Santiago, ma domani è il paradiso. Questa è la meta per ciascuno di noi. Buon cammino a tutti, allora.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La parola del giorno. A cura di Rosario Tronnolone. Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: «I miei occhi grondano lacrime, notte e giorno, senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame». Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Ricordati, non rompere la tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse per i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto tu, Signore, nostro Dio? In te noi speriamo, perché tu hai fatto tutto questo.
1: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: «Spiegaci la parabola della zizzania nel campo». Ed egli rispose: «Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà la fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro». Chi ha orecchi, ascolti.
2: L'intenzione dei servi è quella di eliminare subito il male, cioè le persone malvagie, ma il padrone è più saggio, vede più lontano. Essi devono sapere attendere, perché la sopportazione delle persecuzioni e delle ostilità fa parte della vocazione cristiana. Il male certo va rigettato, ma i malvagi sono persone con cui bisogna usare pazienza. Non si tratta di quella tolleranza ipocrita che nasconde ambiguità, ma della giustizia mitigata dalla misericordia. Se Gesù è venuto a cercare i peccatori più che i giusti, a curare i malati prima ancora che i sani, anche l'azione di noi, sui discepoli, deve essere rivolta non a supprimere i malvagi, ma a salvarli. E lì la pazienza. Il Vangelo di oggi presenta due modi di agire e di abitare la storia. Da una parte lo sguardo del padrone, che vede lontano. Dall'altra lo sguardo dei servi, che vedono il problema. Ai servi sta a cuore un campo senza erbacce. Al padrone sta a cuore il buon grano. Il Signore ci invita ad assumere il suo stesso sguardo, quello che si fissa sul buon grano, che sa custodirlo anche tra le erbacce. Non collabora bene con Dio chi si mette a caccia dei limiti e dei difetti degli altri, ma piuttosto chi sa riconoscere il bene che cresce silenziosamente nel campo della Chiesa e della storia, coltivandolo fino alla maturazione. E allora sarà Dio e solo Lui a premiare i buoni e punire i malvagi.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

0: Quando Gesù arriva alla tomba di Lazzaro, piange. È il pianto di Dio davanti al dolore umano, il pianto che non elimina la morte, ma la attraversa, il pianto che unisce cielo e terra. E subito dopo tutto si condensa in tre imperativi, tre parole che riassumono il senso dell'esistenza umana, della morte e della risurrezione. Tre comandi che non riguardano solo Lazzaro, ma a ciascuno di noi. Togliete la pietra. Il primo imperativo è la chiave di tutto. Togliete la pietra. Certo, è la pietra materiale che chiude la grotta, ma è soprattutto la pietra che abbiamo messo noi, quella che separa artificialmente la vita dalla morte, come se fossero due realtà incompatibili, due mondi separati, due domini inconciliabili. Gesù dice che non dovrebbe esserci alcuna pietra. La vita è una. Perché ci sia vita, servono la nascita e la morte. Sono due porte della stessa casa, due estremità dello stesso respiro. La morte non è l'opposto della vita. È il suo movimento, la sua trasformazione, la sua curva necessaria. Noi siamo convinti che con la morte la vita finisca. Ma per Gesù la vita non finisce, si trasforma per continuare in un'altra modalità. Quale? Non lo sappiamo, non possiamo saperlo. Ma non finiremo, saremo trasformati. Lo dice anche il prefazio primo, che viene letto durante la messa dei defunti nella liturgia cattolica. Ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata. Togliere la pietra, allora, significa togliere la nostra paura, la nostra rigida separazione, il nostro invincibile dualismo. La pietra è ciò che ci impedisce di vedere che la vita continua, vibra, si espande, prosegue oltre quella soglia che chiamiamo morte. Vieni fuori. Gesù aveva già annunciato nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni: viene l'ora, ed è questa, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio, e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Ed è esattamente quello che accade ora. Gesù grida: Lazzaro, vieni fuori. Il testo però non dice Lazzaro uscì, dice il morto uscì. Perché? Perché il sé autentico di Lazzaro, la sua natura più profonda, non era dentro quel sepolcro, non vi era mai entrato. Per questo, a uscire da quel sepolcro è un cadavere. Lazzaro, il vero Lazzaro, era già altrove, era già nella vita, era già là dove era stato da sempre, nella vita che non è mai nata e che mai morirà. Lasciatelo andare. L'ultimo imperativo è forse il più struggente e il più liberante. Scioglietelo e lasciatelo andare. Il cadavere esce dal sepolcro con i piedi e le mani avvolti da bende, il volto coperto da un sudario. Per questo Gesù comanda: lasciatelo andare, non trattenetelo. È come dire: lasciate andare i vostri morti, non restate attaccati ai cadaveri. I vostri defunti non sono lì. I vostri cari ora sono ciò che sono sempre stati, dei viventi. Stanno godendo ora pienamente, ossia senza il limite della materia e dello spazio, di quella dimensione di cui erano partecipi da sempre. Nel sepolcro è entrato solo il bios, la vita biologica, ma la zoè, la vita autentica, la vita che non muore, continua. Non attaccatevi ai morti, state con i vivi e state anche con i vostri morti vivi, perché ci sono qui tra noi, in una modalità che ancora non abbiamo occhi per vedere. La morte non distrugge il seme, lo porta ad aprirsi compiutamente. È il momento in cui tutto si apre, tutto si allarga, tutto trabocca, tutto si compie. Se qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Leggiamo nel Vangelo di Luca. Queste parole così note sono state spesso impoverite, ridotte a un aforisma moralistico, a un invito un po' rassegnato a portare pazientemente i propri pesi. Ma Gesù non sta descrivendo una devozione triste, sta aprendo una via di liberazione. Il cuore del suo invito è semplice e abissale: imparare a stare con ciò che è. Non vivere nella nostalgia di un passato che non torna, né proiettati nel futuro immaginando scenari ideali che raramente si avverano. Viviamo spesso in un altrove, altrove da quello che accade, altrove da ciò che proviamo, altrove da ciò che siamo. E così, come ha scritto John Lennon, la vita è ciò che accade mentre siamo impegnati a fare altro. Una spiritualità sana è quella che ci educa all'arte del presente. Non fuggire nel rimpianto, né rifugiarsi nell'attesa, ma abitare l'istante così com'è. Non c'è vita nel passato, il passato è memoria. Non c'è vita nel futuro, il futuro è immaginazione. La vita è adesso, in questo respiro, in questo dolore, in questo abbraccio, in questo passo. Prendere la propria croce significa allora proprio questo: rimanere nella vita reale, non in quella desiderata, non in quella immaginata, ma in quella concreta, con la sua fatica, con le sue sorprese, con i suoi chiaroscuri. È imparare a non giudicare i fatti per la loro apparenza, smettere di etichettare ogni accadimento con il nostro filtro: questo è male, questo è bene, avrei voluto, mi aspettavo che. Perché proprio ciò che non vorremmo vivere potrebbe rivelarsi il luogo di una trasformazione inattesa, la soglia attraverso cui Dio ci parla. Questa è la via che conduce alla beatitudine. Attenzione, non alla felicità. La felicità non è mai stata una categoria cristiana. Gesù non promette felicità. Neanche una volta nei Vangeli usa questa parola. Parla invece di beatitudine. La felicità dipende dalle circostanze, è fragile, condizionata, dipende dal successo, dal consenso, dalla salute, dalla riuscita dei nostri progetti, è legata al piacere dei sensi, all'appagamento dei desideri. La beatitudine invece non dipende da nulla, è un clima interiore, uno stato dell'anima che non ha bisogno d'appigli esterni per esistere. Una persona beata è una persona che vive costantemente in un'atmosfera di pace. Se le cose vanno come desidera, è beata. Se vanno in direzione opposta, è beata. Se è amata, stimata, accolta, è nella beatitudine. Se è tradita, ferita, abbandonata, rimane nella beatitudine. È la perfetta Letizia di Francesco d'Assisi, una gioia che nessuna circostanza può spegnere.
1: Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave Maria.

0: Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compie in me la tua parola.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: L'eterno riposo dona a loro, oh Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O Luce Beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divino Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo,
1: diventa uomo.
0: O beato Giuseppe, mostrati padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Spirito del Signore, dono del risorto agli apostoli del Cenacolo, gonfia di passione la vita dei tuoi sacerdoti, riempi di amicizie discrete la loro solitudine, rendili innamorati della terra e capaci di misericordia per tutte le sue debolezze. Confortali con la gratitudine della gente, con l'olio della comunione fraterna. Ristora la loro stanchezza, perché non trovino appoggio più dolce per il loro riposo, se non sulla spalla del Maestro. Liberali dalla paura di non farcela più, dai loro occhi partano inviti a sovrumane trasparenze, dal loro cuore si sprigioni audacia mista a tenerezza, dalle loro mani grondi il crisma su tutto ciò che accarezzano, fa risplendere di gioia i loro corpi, rivesti loro di abiti nuziali e cingili con cinture di luce, perché per essi e per tutti lo sposo non tarderà. Don Tonino Bello, sia lodato Gesù Cristo, buona giornata a tutti.
0: Grazie altrettanto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ci presentiamo davanti al Signore riconoscendo i nostri peccati, invocando la sua misericordia. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la Tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di Te nulla esiste di valido e di santo. E fondi su di noi la Tua misericordia, perché da Te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni, nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con Te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Il Signore ha detto: «I miei occhi grondano lacrime notte e giorno senza cessare, perché da grande calamità è stata colpita la Vergine, figlia del mio popolo, da una ferita mortale. Se esco in aperta campagna, ecco le vittime della spada. Se entro nella città, ecco chi muore di fame. Anche il profeta e il sacerdote si aggirano per la regione senza comprendere. Hai forse rigettato completamente Giuda, oppure ti sei disgustato di Sion? Perché ci hai colpiti senza più rimedio per noi? Aspettavamo la pace, ma non c'è alcun bene, il tempo della guarigione, ed ecco il terrore. Riconosciamo, Signore, la nostra infedeltà, la colpa dei nostri padri. Abbiamo peccato contro di Te, ma per il Tuo nome non respingerci, non disonorare il trono della Tua gloria. Ricordati, non rompere la Tua alleanza con noi. Fra gli idoli vani delle nazioni c'è qualcuno che può far piovere? Forse che i cieli da sé mandano rovesci? Non sei piuttosto Tu, Signore nostro Dio? In Te noi speriamo, perché Tu hai fatto tutto questo. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Ripetiamo insieme: salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
0: Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome.
2: Non imputare a noi le colpe dei nostri antenati. Presto ci venga incontro la Tua misericordia, perché siamo così poveri. Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome. Aiutaci, o Dio, nostra salvezza, per la gloria del Tuo nome. Liberaci e perdona i nostri peccati, a motivo del Tuo nome. Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome. Giunga fino a Te il gemito dei prigionieri. Con la grandezza del Tuo braccio, salva i condannati a morte. Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome. E noi, Tuo popolo e gregge del Tuo pascolo, Ti renderemo grazie per sempre. Di generazione in generazione narreremo la Tua lode. Salvaci, Signore, per la gloria del Tuo nome. Alleluia.

Il seme è la parola di Dio. Il seminatore è Cristo. Chiunque trova Lui ha la vita eterna.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania nel campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno, e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo, e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

È abbastanza semplice pensare che Dio premia le persone buone, quei figli del regno, il grano, e punisce la zizzania. Ma la preghiera che abbiamo ascoltato dal profeta Geremia, che soffre, diciamo così, la condizione del proprio popolo perseguitato, che non realizza quella felicità nella terra promessa che il Signore gli ha donato, fa una sottolineatura ben diversa. Continua a dire al Signore: ricordati della tua promessa, salva il tuo popolo per la gloria del tuo nome, non perché il popolo diventa buono, non perché il popolo si converte e realizza, diciamo così, delle opere buone, ma perché il Signore è fedele a se stesso. E d'altra parte la salvezza che il Signore ci ha mostrato, quella che ci ha mandato in Gesù Cristo, non è stata meritata dalle opere degli uomini, ma è proprio il grande dono della misericordia di Dio, che fedele a se stesso dona la totalità della nostra salvezza attraverso il sacrificio del suo Figlio. Di questo noi dobbiamo essere riconoscenti, e per questo l'opera che ci è chiesto continuamente di fare è quello di cantare le lodi del Signore.

0: Fratelli, preghiamo il Signore perché ci aiuti a vincere il male con il bene prima che sopravvenga il giudizio di Dio e diciamo: Signore, abbi pietà di noi.
1: Signore, abbi pietà di noi. Per i vescovi e i presbiteri che agiscono in nome dell'unico mediatore, Cristo, perché siano strumenti di riconciliazione. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà di noi.
1: Perché la libertà che gli uomini cercano non si volga in abuso, ma si orienti alla scelta della vera vita e della piena realizzazione in Dio. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà di noi.
1: Per coloro che sono vacillanti nella fede a causa del male che c'è nel mondo, trovino la certezza che i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà di noi.
1: Per coloro che Dio ha richiamato a sé, perché si realizzi in essi la beatitudine promessa a quanti muoiono nel Signore. Preghiamo.
0: Signore, abbi pietà di noi. Signore Gesù, donaci di offrire ai fratelli la stessa misericordia e la stessa pazienza che Tu continui ad avere con noi. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.

0: gloria sull'altare.
1: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, oh Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie sempre e in ogni luogo, Padre di misericordia e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con le parole e le opere annunciò al mondo che tu sei Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo e uniti agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo.

Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio, che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Ora, Padre Santo, celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che per la passione e la morte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa. È il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione con il nostro Papa Leone e il nostro Vescovo Antonio, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in sincerità di cuore, sull'esempio di Cristo, secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano ad una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio. Agnello di Dio.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Grazie.

Buongiorno a tutti, sono Elda e benvenuti al nostro appuntamento con RCN Radio Cittanova in Blu, Spazio Magnolia. Questa settimana saremo insieme per due volte, oggi e giovedì. È un'occasione per incontrarci, per ascoltarci e per riflettere un po'. C'è un'occasione molto, molto diciamo importante o comunque che può smuovere le nostre anime, cioè il sabato il Perdon d'Assisi, il primo agosto e il secondo agosto, in cui si può ottenere la

Allora, passiamo allora ora alle funzioni di questa settimana. Questa mattina alle 8:30 è stata celebrata in parrocchia la Santa Messa. Alle 9 a Misano, alle 18 a Vidalengo, alle 18 a San Pietro in memoria di Mombrini Carlo Alberto, alle 20:45 a Masano. Mercoledì 8:30 in parrocchia, 8:30 a Masano, 9 a Misano, 18 a Vidalengo. Giovedì 8:30 in parrocchia, 8:30 a Masano, 9 a Misano, 18 a Santa Liberata, 20:30 a Vidalengo. Venerdì 8:30 in parrocchia, 8:30 a Masano, 9 a Misano, 18 a Vidalengo. Sabato ore 8:30 in parrocchia, ore 18 a Masano, ore 18 a Vidalengo, ore 18 a Misano, ore 18 in parrocchia in memoria di Giacomo e defunti della famiglia Trobbiani e Lazzarini, Giovannetti Angelo, Bacchini Giorgio, Rapetti Mattia. Domenica ore 8 a San Pietro in memoria di Aresi Clelia e Efrem. Ore 8 a Misano. Ore 8 a Masano. Ore 9:30 in parrocchia in memoria di Lidia e Bigio, Amalia e Cesare. Ore 9:30 a Calvenzano. Alla casa di riposo Immacolata. Ore 10 a Vidalengo. Ore 10:30 a Masano. Ore 10:30 a Misano. Ore 11 in parrocchia messa pro populo. Ore 18 a San Bernardino in memoria di Carminati Cesare. Per quanto riguarda gli incontri nella settimana, questa se oggi abbiamo la Santa Messa San Pietro alle ore 18, giovedì la Santa Messa in Santa Liberata. Sabato ci sarà il rientro dal campo dei ragazzi che sono stati in montagna. Alle 17 le confessioni in penitenzieria e alle 17:20 il rosario in parrocchia. Domenica, perdono di Assisi, dal mezzogiorno del 1° agosto al 2 agosto. È possibile ottenere l'indulgenza plenaria della Porziuncola visitando la chiesa parrocchiale. Tra le condizioni necessarie occorre essere confessati. Per ricordarlo, come da tradizione, a mezzogiorno dell'1 e del 2 agosto suonerà il concerto delle campane storiche. Sempre domenica ci sarà il rientro del campo scout, il reparto, dalla postazione Pian dei Resinelli. Questa sera Caravaggio sarà protagonista di Borghi d'Italia.
La puntata sulla nostra città sarà in replica su TV2000, canale 28, domenica 26 luglio, vabbè, è già passata.

anche trasmessa su Radio in Blu e alle 17 in Radio Vaticano Italia. Questa sera comunque su RCN alle ore 21:28. Bene, credo di avervi dato tutte le informazioni, un stacco di musica e poi passiamo al santo del giorno.

conduci quindi al santo, oggi 28 luglio, San Nazaro Eccelso. Le notizie più importanti su di loro le abbiamo le dobbiamo a Paolino di Milano, il biografo di Sant'Ambrogio. Racconta dunque Paolino che dopo aver trovato i martiri Protaso e Gervaso, il santo vescovo, su ispirazione divina, trovò un'altra coppia di martiri negli orti fuori città. Egli interrogò i custodi, i quali dichiararono di aver ricevuto dai genitori la consegna di non abbandonare mai quel posto per tutta la loro generazione e progenie, poiché lì erano riposti grandi tesori. Da queste informazioni gli studiosi deducono che i due martiri furono vittime della persecuzione di Diocleziano nei primi anni del 300. Secondo notizie posteriori, Nazaro era un predicatore del Vangelo nella città d'Italia. Celso, un bambino affidato dalla mamma a Nazaro, che gli amministrò il battesimo. Ritornando ad Ambrogio, il vescovo lasciò i resti di Celso nel luogo in cui li aveva trovati, dove presto venne edificata una chiesa dedicata a Santa Maria degli Angeli. Qui ancora oggi sono venerate le reliquie del ragazzo che, nonostante l'età, non volle rinunciare alla sua fede. Il corpo di Nazaro, invece, venne traslato nella Basilica degli Apostoli, dove erano conservate le reliquie di diversi discepoli del Signore, acquisite dalla Chiesa milanese. Ora Ambrogio vi faceva aggiungere le reliquie di un martire destinato a grande fama. Abbiamo difatti testimonianza della diffusione del suo culto da Vitriccio di Rouen, Paolino di Nola e Gaudenzio di Brescia. Anche le chiese d'Oriente ebbero notizia dei due martiri e ne celebravano la festività insieme con Protaso e Gervaso. È la testimonianza dell'importanza del culto dei martiri per la comunione e l'unità tra le chiese. E ora un po' di frivolezza. Ascoltiamo questa canzone di Alexa, Beata Gioventù.

bene, con questo inno, questa beata gioventù che contraddistingue un po' anche questo periodo estivo. Oggi, visto che ci incontreremo questa settimana due volte, ho pensato di proporvi in toto gli inserti che di solito vi propongo in parte dopo il racconto del libro che stiamo leggendo. Questi inserti provengono dal trimestrale Uniti nel Dono della Chiesa Cattolica e oggi appunto vi voglio così presentare un po' tutta la struttura di questo inserto che parte dalla parabola e poi propone un racconto ispirato alla parabola, un commento, in questo caso di Don Enrico Garbuio, e un consiglio, una storia di comunità, scusate, e un consiglio di lettura legato alla Santa del Mese. Iniziamo quindi dalla parabola del giudice e della vedova. Gesù diceva loro una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio e non ho riguardo per alcuno, dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia perché non venga continuamente a importunarmi». E il Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il giudice disonesto. E Dio non farà forse giustizia ai suoi eletti, che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi dico che farà loro giustizia prontamente, ma il figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra?» Disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così fra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. La storia, la promessa ostinata. Quando ci siamo incontrati, ho visto in lui una vita diversa dalla mia, finalmente bella. Io ero cresciuto in una piccola città, così isolata da sembrare lontana perfino dalla possibilità di immaginare qualcosa di diverso. Lui, invece, aveva visto il mondo, vissuto mille vite,
portava però dentro di sé anche un grande dolore. Era rimasto vedovo molto giovane, non aveva avuto figli e continuava a mantenere un legame con i genitori e i fratelli di sua moglie, quasi per rispetto verso quella parte della sua vita che non voleva cancellare. Quando mi chiese di vivere insieme, mi sembrò che quel mondo nuovo me lo stesse offrendo insieme alla promessa di amarmi per sempre. E la nostra vita è stata proprio così, una promessa mantenuta. Tutto ciò che è accaduto dal nostro primo incontro mi ha fatto credere che esista nel mondo qualcuno che legge il nostro cuore e prepara la strada perché accada ciò che desideriamo più profondamente. Abbiamo vissuto insieme 35 anni. Non ci siamo mai sposati. Lui diceva che il matrimonio apparteneva alla storia più sacra e dolorosa della sua vita e che non avrebbe mai voluto sostituire la donna che aveva amato e perso. Non era mancanza d'amore verso di me. Era una forma di rispetto che col tempo imparai a comprendere.

ombra attraversò davvero il nostro cammino. Quel passato che non aveva mai smesso del tutto di guardarci da lontano. La famiglia della moglie morta non accolse mai me e mio figlio come parte della sua vita. Io cercavo di ignorarlo, convinta che l'amore bastasse a proteggerci. Dopo 35 anni, una malattia mi portò via l'uomo che amavo. Il dolore per la sua assenza fu insopportabile. Mi confortava l'idea che colui che ci aveva fatti incontrare un giorno ci avrebbe riuniti. L'incubo iniziò il giorno dopo il funerale. I genitori e i fratelli della sua prima e unica moglie mi dissero subito che io non avevo alcun diritto. Avevamo condiviso una vita intera, ma per la legge ero nessuno. Anche mio figlio venne trascinato in una battaglia feroce nella quale si cercò persino di mettere in dubbio il legame con suo padre. La nostra sorte cambiò quasi per caso. Incontrai un avvocato che costruì la difesa partendo dalla verità della nostra vita vissuta insieme. Una verità troppo forte per essere ignorata. Ho ottenuto giustizia proprio mentre tutto sembrava negarla. E allora ho capito che non era stato il caso guidarmi. Qualcuno aveva vegliato su di me per tutto il tempo, anche nel vuoto della solitudine. Io quel vuoto l'ho riempito con la preghiera e ho scoperto che la fede nasce proprio lì, quando tutto sembra perduto, eppure il cuore continua ostinatamente a sperare. Il commento di Don Enrico Garbuio. Nel tempo dell'attesa saprai custodire la fede? Ci sono domande nel Vangelo che attraversano i secoli e restano aperte nella vita di ogni credente. Una di queste apre la riflessione che desideriamo condividere in questo mese. Ma il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la fede sulla terra? In altre parole, nel tempo dell'attesa sapremo custodire la fede? È Gesù stesso a interrogare i suoi discepoli dopo aver raccontato la parabola del giudice e della vedova, pur sapendo che il giudice non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. La povera vedova, con disarmante tenacia, continua a presentarsi davanti a lui, chiedendo con insistenza: «Fammi giustizia contro il mio avversario». Il giudice, dapprima riluttante, alla fine si arrende. Lo fa non per senso di giustizia, ma perché la vedova continua a importunarlo e non vuole più essere disturbato. Gesù però non intende certo paragonare Dio a un giudice simile. Vuole consegnarci un messaggio prezioso. Perfino un giudice ingiusto è disposto ad ascoltare una povera vedova, tanto più Dio, Padre buono e misericordioso, farà giustizia ai suoi eletti,

che gridano giorno e notte verso di lui. Non li farà aspettare a lungo, anzi farà loro giustizia prontamente. Noi siamo chiamati a pregare sempre, senza stancarci mai. È questo il cuore della parabola, con la certezza che Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse. La preghiera perseverante diventa allora necessaria per alimentare una fede salda e lasciarci guidare da essa, senza scoraggiarci davanti ai silenzi e ai ritardi di Dio, né di fronte alle ingiustizie che viviamo o vediamo attorno a noi. Una fede capace di farsi voce anche per chi non ha voce. E ora, prima di presentarvi gli altri due inserti che riguardano questo opuscolo, ascoltiamo una canzone allegra dei bambini, che ci ricorda che siamo in vacanza.

Beh, non c'è dubbio che questa canzone ci ha proprio fatto respirare l'aria di mare e di vacanza. Ma torniamo ora al nostro inserto. Continuiamo con una testimonianza, una speranza che non si arrende. Legalità, prevenzione e senso di comunità sono al centro dell'impegno di Don Dario Donateo, che ad Alliste, nel Basso Salento, ha scelto di non arrendersi davanti alla piaga della droga e della cultura mafiosa. Dopo la morte per overdose di un giovane nella comunità, nel 2025 nasce il progetto Ricreazione, scritto Ri-Creazione, un percorso educativo e sociale rivolto ai ragazzi, con

attività formative per contrastare dispersione scolastica e devianza. In un territorio segnato da fragilità e scarsità di opportunità, la collaborazione tra parrocchia, Caritas e realtà locali è diventata un presidio concreto di speranza e prevenzione. Anche dopo il recente trasferimento nel seminario di Molfetta, il segno lasciato da Don Dario continua a vivere nelle redazioni costruite e nelle attività avviate. Il suo cammino si intreccia con quello della comunità Papa Giovanni XXIII, dove l'accoglienza si fa esperienza quotidiana di ascolto e condivisione. Per Don Dario, educare significa credere con perseveranza che ogni persona possa rialzarsi e ritrovare la propria dignità, liberarsi dalle dipendenze, è scegliere la verità e aprirsi a un futuro possibile. E passiamo ora alla presentazione, un accenno, di una santa che ha dato la sua storia dalla propria sua partecipazione a quella che è il sacrificio e la testimonianza. Bussare ancora. C'è una lunga notte nel romanzo Diario di un curato di campagna, uno dei capolavori della letteratura francese del Novecento. Scritto da Georges Bernanos e considerato una delle opere più alte della narrativa spirituale moderna, il romanzo affida tutto alla figura di un giovane curato, fragile davanti agli uomini eppure capace di farsi tramite della grazia proprio attraverso la sua debolezza. Da una parte c'è una contessa irrigidita dal dolore per la perdita del figlio e da un profondo senso di giustizia mai riconciliato. Dall'altra è giovane curato, malato, inesperto, inviato in un piccolo villaggio della campagna francese. Non possiede nulla dell'eroe spirituale e tuttavia resta lì, davanti a lei, senza arretrare. Non accade nulla di clamoroso, eppure proprio in quella semplicità passa qualcosa della grazia. Il giovane curato non persuade con la forza, non domina la scena, non risolve il dolore, ascolta, ritorna su ciò che conta, insiste con una fedeltà spoglia e ostinata. Ed è qui che il romanzo si accosta alla parabola del giudice e della vedova. Anche la vedova non possiede alcun potere, non può imporsi, non può costringere, eppure continua a bussare. La sua è una perseveranza disarmata, una domanda che non si ritira nemmeno davanti al silenzio. In entrambi i racconti la fede non appare come sicurezza o trionfo, ma come resistenza del cuore. Bernanos affida al suo curato una frase tra le più taglienti del romanzo: l'inferno è non amare più. Negli stessi anni in cui Novecento formula altre celebri definizioni dell'inferno, fino al sartriano l'inferno sono gli altri, Bernanos rovescia la prospettiva. Il vero inferno
non è anzitutto l'altro, ma il chiudersi del cuore, l'incapacità di amare, ricevere, donare. È lo stesso movimento spirituale che attraversa anche l'esperienza di Santa Teresa d'Avila. Per lei la preghiera non coincide con l'evidenza di una risposta o con una consolazione immediata. È piuttosto perseveranza del desiderio, fedeltà nel buio, capacità di restare davanti a Dio anche quando tutto sembra tacere. Non a caso Bernanos scrive: il desiderio della preghiera è già una preghiera. Qui la fede prende la forma di una domanda che continua a bussare senza possedere ancora una risposta. Il giovane curato non aggiusta il dolore della contessa, vi rimane accanto abbastanza a lungo perché qualcosa, lentamente, possa incrinarsi. Così la vedova della parabola continua a presentarsi davanti al giudice. Così Teresa attraversa la notte della preghiera senza smettere di cercare. Ciò che accomuna queste tre figure è una fedeltà povera, fragile, ma irriducibile, una perseveranza che non fa rumore e proprio per questo apre uno spazio alla grazia. Per questo, alla fine del romanzo, la celebre frase «Tutto è grazia» non suona come una formula devota, ma come la scoperta più profonda. Anche la fragilità, anche la fatica, anche l'apparente impotenza di chi continua a bussare possono diventare il luogo in cui la fede resiste e, resistendo, riapre il cuore. Beh, penso che oggi questo inserto ci abbia dato proprio un sacco di pensieri, di riflessioni su cui posare un attimo il pensiero. Però adesso ci diamo ancora un po' di fritz di vacanza e con Max Gazzè e Niccolò Fabi ci ascoltiamo Vento d'estate.

continuando con questa atmosfera del mare, vi voglio adesso presentare un servizio tratto da Sacerdoti nel Mondo, presentato dal trimestrale Sovvenire. Questa esperienza di vita di questo nostro fratello. Questa esperienza proviene dal Brasile. È cresciuta in pochi anni Pacaraima, la città brasiliana più vicina al Venezuela, in cui sono arrivati e continuano ad arrivare immigrati in fuga dal regime di Maduro prima e dall'incertezza sul futuro oggi. Questa è una delle porte della migrazione dei venezuelani, praticamente da casa nostra alla frontiera. A piedi sono un paio di minuti, dice da Pacaraima Don Mattia Bezze, 50 anni, fideidonum di Padova, in Brasile dal 2021. Il flusso è iniziato nel 2014 e dal 2018 fino all'anno scorso la media era di oltre 600 migranti al giorno. Ora sono un po' diminuiti, ma si resta sui 100-200 arrivi al giorno. E in poco più di 10 anni Pacaraima è passata da 9.000 a 24.000 abitanti. È stata letteralmente invasa. Ci sono stati conflitti. Gli abitanti locali si sono anche ribellati. Dopo un'esperienza missionaria in Ecuador, Don Mattia vive la frontiera brasiliana come amministratore dell'area missionaria di Pacaraima, dove un anno fa lo ha raggiunto Don Giuseppe Danieli, fideidonum di Treviso, per formare l'equipe missionaria che anima la zona pastorale di Amajari e Pacaraima. Entrambi fanno parte del progetto delle tre diocesi di Padova, Vicenza e Treviso, di risposta alla richiesta della diocesi di Roraima per la cura dei migranti e la pastorale indigena per i diritti dei popoli originari di rimanere nella loro terra. Mentre sta per iniziare la stagione delle piogge, Don Mattia inizia la sua giornata alle 6 di mattina, quando l'aria è più fresca. Pacaraima è una cittadina con un'economia caratterizzata dal commercio transfrontaliero, in particolare con Santa Elena de Huairein, in Venezuela. Don Mattia fa spesso il cammino inverso dei migranti per seguire alcune comunità indigene del vicariato apostolico del Caroni, oltre la frontiera. Devo cambiare continuamente lingua, dallo spagnolo al portoghese. La mia missione ha due bandiere. Qui gli scambi sono molto frequenti. La gente si sposta anche solo per fare rifornimenti di merci e alimenti o il pieno di benzina, visto che il Venezuela, tra i maggiori produttori di petrolio al mondo, se ne trova poca e carissima. In questa città calderone si mescolano varie culture brasiliana, venezuelana e di diverse etnie indigene. Uno dei progetti seguiti da Don Mattia riguarda la cura di un centinaio di bambini di famiglie immigrate, con monitoraggio costante e fornitura di aiuti alimentari. In realtà il problema della malnutrizione infantile rimane malgrado da oltre 10 anni il governo abbia messo in atto l'operazione accoglienza, un sistema articolato di aiuti che va
dalla sistemazione in capannoni di appoggio per chi arriva alla fornitura di un documento di identità valido per tutto il Mercosur, al codice fiscale, l'assistenza sanitaria, fino allo smistamento su Boa Vista con progetti di inserimento lavorativo come manodopera anche in altre città del Brasile. Certo, per chi passa la frontiera spesso con il poco che aveva con sé, commenta Don Mattia, non è una sistemazione in hotel, ma penso che nemmeno chi arriva a Lampedusa riceva questo trattamento. La maggior parte dei venezuelani chiede asilo. C'è anche la presenza delle istituzioni internazionali e di OIM e ANCR. Roraima è lo stato brasiliano che in percentuale ha più terre indigene in Brasile. Il Consiglio Indigeno in Roraima è un'associazione che è nata anche con l'appoggio della Chiesa e adesso è indipendente, anche se siamo chiamati a camminare insieme, spiega il Fidei Donum di Padova, arrivato a Pacaraima un anno dopo la divulgazione del documento post-sinodale Querida Amazzonia di Papa Francesco. Adesso sentiamo l'esigenza di fare un passo in più, di portare avanti il cammino fatto in tanti anni da missionari accanto ai rappresentanti dei popoli indigeni. Nell'area missionaria di Pacaraima seguiamo circa 26 comunità indigene con vari progetti e vediamo che la realtà indigena è forte, ma soffre ancora molto. Dal 10 al 15 marzo scorso Don Mattia ha partecipato con 2.000 rappresentanti del CIR alla 55esima assemblea sul tema terra demarcata, vita preservata. La risposta siamo noi, presso la comunità Maturuca, nella terra indigena riposa Serra do Sol. Al centro del dibattito la nuova congiuntura, dove da un lato è stato ufficialmente abolito il marco temporale che frenava il riconoscimento del diritto alla terra, minacciata dall'agrobusiness dello sfruttamento minerario e dai latifondisti, e dove dall'altro nuove leggi continuano a ostacolare i popoli originari che li abitano da molto prima che entrasse in vigore la nuova Costituzione brasiliana del 1988. Sono stati analizzati problemi e reati che vengono commessi ai danni degli indigeni e sono state inoltrate denunce ed espresse critiche per la mancata osservanza delle norme che prevedono il rispetto dei diritti dell'autodeterminazione dei popoli originari. Essere al loro fianco è il senso del servizio pastorale, accompagnando le comunità spesso lontane tra loro più di 100-200 chilometri. Quando si va, ci si porta sempre la maca, perché negli incontri c'è sempre posto per chi vuole partecipare. Alla sera si mangia insieme, ci si ferma con le famiglie a parlare. Poi leghi la tua amaca a due alberi sotto la capanna e c'è posto per dormire. Il giorno la riavvolgi, riparti e vai in un'altra comunità in nome del servizio alla missione. Beh, sono sicuramente esperienze che ci fanno molto, molto, molto riflettere.
ascoltiamoci un pezzetto di questa canzone conosciutissima e poi ci troviamo per i saluti.

0: cercheremo di imparare come fanno per parlare tra di loro gli animali. Come fa il cane? E il gatto?
1: Miau!
0: L'asinello?
2: I-o!
0: La mucca?
3: Muuu!
0: La rana?
4: Qua, qua!
0: La pecora?
5: Beh!
0: E il coccodrillo?
6: E il coccodrillo?
7: Boh!

Eccoci qua ai saluti. Il nostro martedì l'abbiamo passato insieme, spero lietamente, con un po' di canzoni che ci fanno sentire il frizzicarello dalle vacanze. E ora vi lascio con questo pensiero. La preghiera è unione con Dio, e per quanti mezzi diretti e indiretti possiamo congiungerci a Lui. Saetta, saetta il Santissimo Cuore, e ne avrai luce, aiuto, vita vera. A tutti un buon martedì, una buona giornata, per chi compie gli anni in questo giorno un buon compleanno, e ci risentiamo presto, ci risentiamo giovedì qui a RCN Cittanova, Radio in Blu. A presto.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Arriva il decreto contro il caro carburanti. Da mezzanotte fino al 6 agosto il gasolio costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato ieri il ministro Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno. Costo dell'operazione sui 125 milioni. Salta invece l'aumento sulle sigarette per coprire i nuovi tagli. Non sono esclusi nuovi interventi. È stata fissata un'altra riunione del Consiglio dei Ministri per il 4 agosto. L'ex Ilva, il gruppo Jindal, conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'impianto di Taranto, sia per l'area freddo sia per l'area caldo, prevedendo anche la realizzazione di un nuovo forno carbon free. Lo comunica il gruppo in una nota a seguito del decreto della Corte di Appello di Milano che dispone lo stop dell'area caldo dell'ex Ilva entro 90 giorni se non saranno eliminati amianto ed emissioni oltre i limiti. Il governo nel Consiglio dei Ministri di ieri ha previsto lo stanziamento di altri 100 milioni. All'estero i colloqui con l'Iran proseguono durante la pausa negli attacchi militari, lo ha dichiarato il presidente Trump, aggiungendo di credere che ci sono buone possibilità di una svolta, ma avverte che le azioni militari potrebbero riprendere se i negoziati fallissero. L'Oman intanto ha presentato all'Iran una proposta per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie e Teheran non avrebbe il controllo esclusivo di questa strategica via navigabile. Prosegue l'offensiva ucraina, raid con droni vicino Mosca e la regione circostante, colpito un altro centro logistico del colosso russo dell'e-commerce Wildberries. I droni lanciati da Kiev sarebbero oltre 390. Oggi Zelensky incontra Trump alla Casa Bianca. Una violenza organizzata, gli inquirenti facciano il massimo, l'ha detto la premier Meloni dopo il sopralluogo con il ministro Piantedosi ieri nel cantiere dell'alta velocità in Val di Susa, devastato dai Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri e oltre 800 identificati. Si indaga per la devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per la TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione, è il peggior attacco dal 2011. Proseguono gli incendi in Francia, il rogo che ha devastato 42.000 ettari nella regione della Gironda è stabilizzato, sono stati domati diversi focolai, ora le fiamme sono sotto controllo, lo fa sapere la prefettura. L'Unione Europea ha attivato il meccanismo di protezione civile, preoccupa però l'arrivo di un'altra ondata di caldo torrido che potrebbe rivitalizzare le fiamme. E un incendio è scoppiato stamani intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Sul posto sono intervenuti numerosi mezzi dei vigili del fuoco. Solo una persona risulta intossicata. Il custode di 55 anni non è in gravi condizioni. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma la materia in opera d'arte. Oggi Riflessi incontra Anna Ghilardi, scultrice. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Io, te e due delle tue opere. Sì. Due ospiti speciali.
2: Due ospiti speciali, sì. Queste sono due sculture in marmo di Carrara e sono due volti, perché io principalmente piace scolpire i volti. Naturalmente questi volti
1: sono molto, molto diversi.
2: Sì, però, sono molto diversi.
1: Della stessa materia che cambia, notiamo anche sotto la luce.
2: Sì, infatti questo è molto più, la scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
1: Io sono anche due, forse, due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui hai...
2: Di fasi diverse.
1: E ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
2: Sì. Io ho scelto il marmo.
1: Nulla di più semplice, mi viene da dire, visto la difficoltà.
2: È stato un colpo di fulmine, perché dopo aver finito il liceo artistico a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me, che sapevano già maneggiarlo, e mi sono trovata a dire: ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori. Pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore,
1: non semplice,
2: con la materia.
1: Intenso.
2: È soddisfacente, proprio è un amore proprio.
1: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte, diciamo, da questo punto di vista, hai anche la fortuna di essere cresciuto in un atelier.
2: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, che è uno scultore di ceramica, terracotta.
1: Quindi opposto da un punto di vista materico?
2: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha sempre...
1: Tu andavi con lui in atelier?
2: Sì, certo, a fare le cotture delle sculture, mi coinvolgeva proprio. E poi infatti lui fa terracotta, che è una maniera completamente diversa di lavorare.
1: È l'opposto, col marmo.
2: Con la terracotta bisogna aggiungere materia che va aggiunta, tolta, a proprio piacere. Col marmo, una volta che togli, devi completamente riguardare la forma.
1: Quindi, citando il buon Michelangelo, che era l'apice, che la scultura del marmo in questo caso è l'arte del torre, del togliere e non del porre, quindi non metto materia insieme, ma io ho un blocco di materia molto compatto in questo caso di fronte e devo sbozzarla finché non esce quello che secondo lui preesisteva, la forma stessa. Per te com'è?
2: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente. Però sì, per me dentro io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio pezzi di
1: classico blocco.
2: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a pensare in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la tocco.
1: Inizi a sbozzare poco alla volta, togliere dei pezzetti.
2: Sì. Con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però ha proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi. E quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e poi decido io quando è finita la scultura, se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
1: Ecco, in questo caso che è
2: esatto.
1: Uno sbozzato, non finito, diciamo.
2: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi.
1: Quindi può anche riprendere il lavoro,
2: certo,
1: a un certo punto.
2: Certo.
1: Beh, insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte deciderei.
2: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe, e mi ritrovo...
1: Quello schianto mi dicevi è... possiamo vederlo tra l'altro?
2: Sì. Semplicemente, è proprio questa, una crepa interna. E sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta una scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti con una scultura divisa completamente a metà.
1: E tu così, che lo osservi.
2: E bisogna accettarlo, anche perché sono cose da imparare a capire, cioè, da imparare a vederle.
1: Certo.
2: Cioè, non è colpa del marmo, è colpa mia. Quindi sono cose che bisogna imparare a capire, a vedere in base al pezzo. Alcune volte si vedono esternamente, ma alcune volte sono molto interni e non si possono vedere.
1: Questo vale un po' anche per le persone, mi viene da dire. Magari hai cambiato modo di osservare facendo scultura. Cioè, ognuno ha i suoi schianti interiori in cui alla fine,
2: certo,
1: se tocchi il punto sbagliato, ma si va in pezzi.
2: Sì, ma c'è da dire anche che la mia è proprio una visione, è quasi... La mia è una visione continua, io non smetto mai di pensare alle forme, a quello che cambiano, no? È proprio anche quasi un'ossessione, mi viene da dire, perché io anche quando sono in giro guardo le cose, vengono sempre in mente idee per fare le sculture, idee abbozzate, è un continuo pensare alle forme.
1: Ma anche un sentire, cioè tu con quali sensi senti il marmo?
2: Beh, io dico che lo sento a 360 gradi, perché è una materia che senti fisicamente con tutti i sensi, con gli occhi prima di tutto, bisogna studiarla con gli occhi per capire appunto i difetti, dove andare a sbozzare, dove andare a modellare, con le mani per forza, perché è un continuo toccare, andare a vedere, a sentire le superfici, se vanno bene, se... E con le orecchie
1: canta.
2: Certo, il marmo canta mentre lo lavori, e soprattutto con lo scalpello si possono sentire le varie ogni spessore ha un suo suono diverso, e anche ogni tipologia di marmo ha un suono diverso, quindi è proprio un sentire, e poi è un'azione anche meditativa per me.
1: Mi trasferisci qualcosa,
2: sì,
1: che tu senti in quello,
2: esatto,
1: che è materia solo in apparenza inanimata.
2: Perché è anche uno sforzo fisico.
1: E immagino che sia abbastanza.
2: Non indifferente, ma nello stesso momento è proprio anche scarica un po' l'energia accumulata durante i periodi, magari anche un po' di stress, che abbiamo un po' tutti, insomma, non è che. Comunque è proprio un sentire a 360 gradi per me.
1: Ecco, questo sentire ci porta un po' anche alla tua mostra in programma per il prossimo autunno a Crema, giusto?
2: Sì, inaugurerò alla Galleria Arte Teatro a San Domenico a Crema, una mia personale, dove appunto porterò dei lavori in marmo, che sarà il lavoro di un anno, anche di più.
1: E dell'ultimo anno, quindi sono quelli più recenti.
2: Sì, un anno e mezzo, gli ultimi due anni comunque. Mm-hmm. E alcune sculture dovranno essere proprio toccate, cioè proprio per sentirle.
1: Quindi è differente di quello che c'è sempre nei musei, toccate le sculture.
2: Toccate le sculture, non tutte, perché alcune saranno un po' più fragili naturalmente, però alcune si dovranno proprio toccare, perché mi piacerebbe che le persone sentissero proprio la materia, con le mani, con i polpastrelli, perché... Tante persone mi hanno detto, ma il marmo è un materiale freddo.
1: Ma non è così.
2: Non è così.
1: Sì,
2: andiamo oltre al tatto, cioè proprio sentire anche le superfici, quello che una scultura ti può anche dare, solo anche toccarla, le varie texture. E quindi ci saranno delle sculture da toccare e anche pezzi grezzi, naturalmente, per far sentire e vedere.
1: Sì, come non dico in natura, però come quando arriva nello studio dell'artista,
2: esatto,
1: ecco, che deve poi tirarne fuori un'opera di questo,
2: esatto,
1: tipo. E, a te cosa hai insegnato il marmo?
2: Pazienza.
1: Tanta.
2: Tanta pazienza. E pazienza, resilienza, perché è un materiale tosto. E quindi se non lo ascolti, appunto, se non si ascolta bene la materia, ma questo vale per tantissimi altri materiali, tantissime altre cose.
1: Ma anche situazioni, cioè anche
2: bisogna la calma, la pazienza, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e anche i limiti della materia, perché che poi sono i nostri limiti, non sono i limiti in questo caso della materia. Però pazienza, e è un atto anche meditativo per me lavorare,
1: perché va un po' in controtendenza rispetto alla velocità e quel tutto è subito, quella rapidità di operativa anche,
2: esatto,
1: con quella riflessione molto rapida e veloce in cui ci devo avere il risultato adesso, di conseguenza tutto quello che faccio sarà finalizzato a quello, quindi mi brucio magari anche una parte di lavorazione, e anche il tuo mestiere forse è cambiato in quella direzione con nuove tecnologie, con modi diversi di approcciarsi alla scultura che vanno in una direzione opposta rispetto alla...
2: Ci vuole tempo per fare le sculture, per fare qualsiasi cosa che si ama, che, a cui si tiene, bisogna, ci sono delle tempistiche, il tempo. Oggi non siamo più disposti ad aspettare, quello è il problema. Il problema fondamentale è quello proprio, secondo me. E qua invece bisogna aspettare, e è la materia che dà il ritmo a te per fare...
1: Nel contrario in questo caso.
2: Sì.
1: E anche
2: non
1: accettare il fallimento, la crepa in quello,
2: certo,
1: che si fa.
2: Magari... Però è la materia che dà il ritmo, non sei tu.
1: E cosa vorresti trasmettere? È una bimba, possiamo dirlo?
2: Sì, certo.
1: Cosa vorresti trasmetterle?
2: Ma semplicemente non mi aspetto che prenda le, come io ho preso un po' le orme di mio padre, assolutamente no. Però secondo me soprattutto per i bimbi, i bambini, è un modo per, è una valvola di sfogo l'arte. L'arte è rilassante, l'arte è veramente, quando ho detto che è meditativa non sto scherzando, è proprio... ti concentra talmente tanto a 360 gradi fisicamente e mentalmente che ti estrani completamente, e quindi anche i bambini, quando anche mia figlia quando si mette lì a manipolare un po' la creta, si rilassano, vedi, proprio è una questione proprio mentale, fisica che va,
1: sì, è un processo che ti porta lì nel qui e ora.
2: Però io spero che
1: facciamo fatica ad afferrare.
2: Esatto, insegnarle non lo so, non saprei proprio, che poi ognuno nella vita prende la strada che...
1: Però magari rimarrà con lei quella...
2: Ma io lo spero, anche perché in studio, oltre alle mie, ci sono anche quelle di mio padre, quindi fin da piccola lei le tocca, anche adesso le tocca, lei tocca tutto, quindi la materia, materiali diversi, le forme, chissà.
1: Quindi questo è, diciamo, anche un modo per anche per chi verrà alla mostra, chi si accosta all'arte da non professionista, magari da appassionato, magari da persona che passa di lì e si sofferma a osservare delle sculture, il punto è sempre la relazione, di provare a sentire con le mani o con gli occhi quello che si incontra e capire cosa ci trasmette, ma anche che cosa ci accomuna a quello che abbiamo di fronte. Quindi magari ci si specchia con quello che stiamo osservando, come immagino questi volti, mi immagino un visitatore che si sofferma e osserva la scultura e quasi sembra una persona allo specchio.
2: Anche perché quando una persona guarda le sculture in generale, ognuno ha una visione completamente diversa e personale. Tante persone in una mia scultura ci possono vedere o avere sensazioni positive, ma alcune anche negative. E poi...
1: spesso è uno specchio quello, magari, qualcosa che
2: sì,
1: ti porti e risenti in qualche modo.
2: Ma sì, anche perché è un sentire completamente... Ogni persona sente in maniera diversa, è quello il bello. È anche curioso sapere dalle persone cosa gli trasmette, cosa secondo te anche... Chiedo anche cosa ti sembra, a me piace sapere dalle persone queste...
1: Ti hanno mai stravolto la visione su qualcosa?
2: Sì, certo. Magari tu pensi di aver fatto o aver dato un certo tipo di sensazioni e invece alcune persone ti dicono, guarda che secondo me è totalmente
1: l'opposto.
2: Contrario. Ma è anche bello, è una cosa a cui... A me piace molto, perché non è bello vederci tutti la stessa cosa. Non sarebbe normale, secondo me.
1: Sì, quello spazio

0: la versione podcast di queste chiacchierate, su Instagram con gli scatti fatti in studio e qualche informazione in più, e non dimenticate di seguirci su Instagram sempre. Ciao!
1: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio.

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: si sente la chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Luce tra le vele. Raccontata da Giovanni Russo, Teleclub Italia.
1: Oggi vi chiediamo di ascoltare il suono del vento. Vi portiamo a Napoli e particolarmente nel quartiere Scampia. Negli anni 60 e 70 sono nate tre vele. Avrebbero dovuto, nell'idea di chi le ha costruite, portare avanti di qualche generazione la città di Napoli. Nel tempo però queste vele sono diventate segno di degrado, segno di quasi anche emarginazione sociale. E mentre queste vele sono andate giù, perché due di queste sono state addirittura abbattute proprio per il loro segno di degrado, nello stesso quartiere invece negli anni è sorta una nuova vela ed è quella della parrocchia. Da qualche decennio è iniziata la costruzione di una chiesa che anch'essa ha come segno distintivo quella di voler essere una vela. Una vela sospinta dallo spirito e che aiuta una comunità a rinascere e a risorgere. Ed è così che negli ultimi anni questa comunità, un poco alla volta, è diventata segno di comunione e di presenza per l'intero territorio. All'interno di questa comunità vivono insieme le diverse generazioni. Sono generazioni che pregano insieme, che condividono la vita, le speranze, le fatiche di quel quartiere. E sono tante le attività che le contraddistinguono. Una sicuramente delle più belle che abbiamo incontrato è quella dei ragazzi e della musica. Napoli è conosciuta come la città della musica, del mandolino, e questi ragazzi in un quartiere così difficile con il loro maestro riescono realmente a coltivare un sogno e per molti di loro si apre una strada nuova. Una musica insegnata con il cuore e condivisa da un'esperienza, perché lo stesso maestro ha tenuto a raccontarci che quando era ragazzo ha vissuto le stesse difficoltà nel quartiere che vivono i ragazzi che oggi incontra. Quindi c'è sì l'insegnare il solfeggio, ma soprattutto quello che abbiamo potuto vedere e ascoltare all'interno di quell'aula è il suono di un cuore e di una condivisione di esperienza. Poi siamo entrati in cucina, abbiamo incontrato tanti ragazzi e abbiamo visto in che modo questi ragazzi imparano a fare i dolci, imparano a fare torte rustiche, perché in questa parrocchia quella che si respira è proprio un'area di famiglia. Lì dove c'è famiglia c'è anche una cucina. Certo, il quartiere ancora oggi vive una questione di degrado, una questione di difficoltà sociale, però per tanti la parrocchia è diventato un luogo sicuro. Questo anche ai due suoi sacerdoti, al parroco e al viceparroco, che sono una presenza fissa e costante. Chiunque bussa alla porta della parrocchia li trova lì presenti, non solo seduti dietro una scrivania dello studio, ma soprattutto in mezzo ai ragazzi, in mezzo ai giovani, in mezzo agli adulti, a volte a pregare, a volte insieme a riflettere su quello che si può fare per questo quartiere, che è sicuramente in un momento di grande rinascita. Ecco, si sente l'aria nuova, si sente il respiro dello spirito che soffia su queste vele, si sente quello che Papa Francesco definiva la chiesa della periferia, la chiesa in uscita, una chiesa che riesce ad accogliere e a fare comunità. Oggi ci sentiamo in comunione con questa parrocchia, nel pregare con loro, nello sperare con loro, soprattutto per i più piccoli, per i ragazzi, per i giovani, che spesso in quel quartiere vengono raccontati soltanto come gente difficile, quasi irrecuperabile. La parrocchia, invece, questa parrocchia ci insegna in che modo la speranza è coltivabile, in che modo percorsi educativi, percorsi di fede, rimettono in discussione tante cose, ridanno la possibilità di riprendere cammino a chi ormai si sentiva stanco o addirittura deluso dalla vita. È anche vero che questa parrocchia non ha sempre avuto il bello aspetto che ha oggi, è stata una costruzione lenta, continua, costante. Lo stesso Don Alessandro è succeduto al suo predecessore che aveva messo la prima pietra a questa parrocchia, quindi una parrocchia che nella struttura ci ha messo anni per essere inaugurata, ma questo ci dice anche il continuo e costante cammino di una comunità che è fatta non di pietre ma da persone, e queste persone costantemente, un po' alla volta e con tanta pazienza, sono diventate parrocchie, sono diventate comunità. E lo stesso possiamo dire anche di Don Federico, che è il viceparroco, un giovane prete, giovane tra i giovani ma anche giovane in mezzo agli adulti, che è lì non solo per raccontare la sua esperienza vocazionale, che diventa anche di stimolo per molti ragazzi, ma è una vera e propria testimonianza di vita. Noi auguriamo tanto bene a questa comunità che ormai ha spiegato le vele, così come dice la forma della stessa struttura, e che possa realmente navigare, far navigare tante persone verso un futuro migliore.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Le classifiche, libri, musica, cinema, le classifiche con Max Occhiato.
2: Buon pomeriggio, siamo arrivati anche oggi all'appuntamento speciale con le classifiche di Blue 2000, insieme in quest'ora per parlare di tanta buona musica italiana e internazionale, ma anche per scalare le classifiche dedicate a cinema e libri. E oggi sarà proprio una doppia classifica, infatti nella prima mezz'ora avremo una classifica speciale di un box office di un anno in particolare, ma non vi dico di più, vi tengo un po' sospesi così nel vuoto, nell'incertezza, mentre nella seconda mezz'ora andremo a scalare una classifica altrettanto particolare di libri, in questo caso dedicati ai più piccoli, ai ragazzi in generale, che dal 2023 in poi fanno la differenza e che possono essere letti e regalati. Quindi ci concentriamo su questi libri che sono usciti dal 2023. Intanto noi iniziamo con la musica e tra poco parleremo di cinema.

0: Il cinema.
1: E questo è il cinema su Blu 2000, oggi con una speciale classifica che ci riporta al box office italiano della stagione cinematografica 1981-1982 con i 100 maggiori incassi. Però non vi preoccupate, non è che scaliamo 100 posizioni di classifica, anche perché un'ora non basterebbe, francamente, ma scaliamo le prime 10 posizioni di quell'anno. Al numero 10 c'è Re Fichissimi, questa commedia di Carlo Vanzina. Vi dico subito che ci sono tante commedie all'italiana che negli anni 80, proprio in quel decennio particolare, hanno fatto la differenza e che veramente macinavano in cassi. Al numero 9, altro film commedia di Neri Parenti, Fracchia la belva umana di Paolo Villaggio, anche come autore della sceneggiatura, Lino Banfi, Anna Mazzamauro, insomma tutti i grandi protagonisti della saga, prima di Fantozzi e poi di Fracchia, che hanno fatto la differenza nella carriera dello straordinario Paolo Villaggio. Al numero 8 troviamo una fiaba gotica anche dark del 1981 che è Excalibur, una trasposizione veramente affascinante dei miti e delle leggende di Re Artù, i cavalieri ovviamente della Tavola Rotonda, della spada nella roccia del mito. Il film ha ottenuto una candidatura ai premi Oscar, il film è stato premiato anche al Festival di Cannes, e racconta anche di questo affresco di passioni, tradimenti, magia, epiche battaglie, il tutto ben fotografato, sottolineato da questa bellissima colonna sonora. Se non avete visto Excalibur, è veramente un grande classico da riscoprire, soprattutto arricchito dalla ricercatezza di una diciamo manodopera straordinaria di costumi e scenografie che sono state messe al servizio appunto di questa pellicola, che si trovava nel box office italiano all'ottavo posto. Tra gli attori anche Nicolas Clay ed Ellen Mirren, film storico di John Boorman. Al numero 7 abbiamo Eccezionale veramente, così come dovrebbe essere detto ovviamente il titolo di questo film di Carlo Vanzina, anche in questo caso una commedia tutta l'italiana, con Diego Abbatantuono, Massimo Boldi che ritorna anche in questo film, Teo Teocoli e Stefania Sandrelli. Andiamo avanti con un'altra commedia italiana, Renato Pozzetto in questo caso in buona compagnia di Ornella Muti, Lina Volonghi e Felice Andreasi con Nessuno è perfetto di Pasquale Festa Campanile. Tra poco la numero 5 è ricca d'avventura, ma prima un po' di musica.

Ci sono tante commedie all'interno della top 10 della classifica del box office italiano nella stagione cinematografica 1981-82, i film più visti al cinema proprio in quel periodo indimenticabile. Io ero poco più che un bambino, quindi mi godevo anche queste commedie all'italiana. Abbiamo trovato tanti film di Neri Parenti e Carlo Vanzina, dalla posizione numero 10 alla numero 6. Siamo pronti invece per raccontarvi qual era il quinto posto. Mi aspettavo effettivamente un po' di più come incassi, visto che questo di Steven Spielberg, il capostipite delle avventure di Indiana Jones, è andato benissimo in tutto il mondo, macinando incassi, arrivando primo al vertice anche della classifica americana proprio nel 1981. In questo caso nella classifica italiana si è fermato alla numero 5, ovvero I Predatori dell'Arca Perduta, bellissimo, con Harrison Ford che dà il via al suo personaggio iconico di Indiana Jones, Karen Allen, Paul Freeman, John Rhys Davies, ed è il capostipite, dicevamo, di uno dei più importanti personaggi del cinema in assoluto, che è Indiana Jones, uno dei grandi testimoni, diciamo, del nostro tempo, condito da action e avventura. Occorreva inventarlo e ci ha pensato il genio di Spielberg. Il film ottenne 9 candidature, vinto 5 premi Oscar, una candidatura ai Golden Globes, una nomination ai Critics' Choice Award, e al box office americano I Predatori dell'Arca Perduta incassò nelle prime 3 settimane di programmazione 3,1 milioni di dollari, quindi incassi che oggi sono impensabili, e 1,7 milioni di dollari soltanto nel primo weekend, segno che il genio di Spielberg colpì veramente l'immaginario di tutti. Ci voleva un eroe che incarnasse anche lo spirito, non so, alla Cary Grant, oppure a Glenn Ford, oppure ancora all'Errol Flynn o alla Gary Cooper, tutto concentrato nel personaggio di Harrison Ford, che in realtà non fu la prima scelta ovviamente del regista Spielberg, ma ce n'erano tanti altri, ad esempio in lizza come Tom Selleck. L'avreste visto nei panni di Indiana Jones? Sì, forse sì, Tom Selleck con quel baffo particolare alla Magnum PI, però in quel caso la spuntò Harrison Ford dopo numerosi provini per ottenere appunto il ruolo più iconico della sua vita e della sua carriera. I Predatori dell'Arca Perduta al numero 5 del box office italiano nel 1981-1982. Al numero 4, altra commedia di Pasquale Festa Campanile. Il cinema italiano andava fortissimo con Culo e Camicia, in questo caso Enrico Montesano, Renato Pozzetto, Maria Rosario Maggio, e siamo in top 3 con La Boom in originale. Qualcuno avrà già capito il titolo francese di Claude Pinoteux, in questo caso Claude Brasseur, Brigitte Fossé, Sophie Marceau nel suo splendore della giovinezza e

Coniugale condita da discussioni. Per scegliere il cast, pensate, il gruppo principale di ragazzi di questo film, la produzione valutò attentamente dai 3.000 ai 4.000 giovani e li avevano sottoposti davvero a una selezione definita snervante, perché tutti i ragazzi dovevano recitare la stessa scena, ovvero il momento dell'invito di Raul alla festa, quello mitico in cui lui praticamente mette indosso le cuffie a lei per diciamo isolarla dal resto della musica della stanza, e alla fine vennero scelti appunto i protagonisti che tutti ricordiamo e abbiamo visto nella pellicola del 1981. Tra poco le prime due posizioni di classifica.

per due che come te e me da tempo non si cercano, oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: In questo pomeriggio all'interno delle classifiche stiamo scalando la chart, anzi il box office degli incassi maggiori del 1981-1982 nel nostro paese. Al cinema ovviamente siamo arrivati al numero 3, dove c'era Il tempo delle mele, la boom di Claude Pinotet con Sophie Marceau. Al numero 2 altro film italiano del maestro Mario Monicelli, Il Marchese del Grillo, noto film con Alberto Sordi, straordinario nelle vesti appunto del Marchese del Grillo. Mentre al numero 1 ancora la commedia italiana, il film più visto è stato Innamorato pazzo nel 1981 di Castellano e Pipolo con Adriano Celentano e Ornella Muti, veri mattatori di questo film, commedia diretto appunto da Castellano e Pipolo, che segue le vicende della principessa Cristina che dal regno di Saint-Ulipe è in vacanza a Roma con la sua famiglia. È una sorta di remake, diciamo un po' alla bella e meglio del mitico Vacanze romane con Audrey Hepburn. Nonostante loro i protagonisti siano reali, non se la passano affatto bene economicamente, l'indipendenza del casato è a rischio se non riusciranno a trovare ben 50 miliardi di lire. L'unica soluzione sembra dunque un matrimonio combinato con un potente produttore di armi da guerra. Cristina non è molto d'accordo, nel tentativo di distrarsi decide di fare un giro nella capitale e Toki ti incontra lui, il protagonista, Barnaba, ovvero Adriano Celentano. Quindi Innamorato pazzo, il film più visto in assoluto della stagione 1981-82 in Italia.
1: Abbiamo finito le parole, non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul trapezio.

0: innamorato di te.
1: I libri.
2: Ancora ben ritrovati qui su Blue 2000, ci sono le classifiche. Come avete sentito, è il momento dei libri. Libri in una chart speciale oggi dedicata ai libri per ragazzi che sono usciti nel 2023 e che dal 2023 in poi ottengono grande successo ancora oggi in libreria. Quindi ne abbiamo selezionati un paio da destinare ai vostri ragazzi di famiglia, da regalare magari ai più piccoli. C'è questo libro di Chiara Gamberale, autrice di numerosi romanzi bestseller, tra i quali Per 10 minuti di Feltrinelli, Avrò cura di te con Massimo Gramellini, Longanesi qualcosa, edito la Longanesi, e in questo caso i fratelli Mezzaluna. La conduttrice di programmi televisivi e radiofonici, oltre che voce di un podcast, nel suo nuovo libro dedicato ai ragazzi porta il lettore in questo villaggio dove la vita scorre serena e nessuno litiga mai. Oh, che bel posto, ci manca nella vita reale, diciamo, un posto così. Tutti tranne loro, Lena e Allen, che sono i gemelli Mezzaluna, appunto del titolo del libro, diversi dagli altri abitanti di Gabaville. Lena ha il potere di fare domande di fuoco che frugano appunto nei cuori di ognuno, mentre Allen, con i suoi silenzi, sa leggere addirittura nella testa di chi ha davanti. Il libro veramente tutto da scoprire, molto articolato, ci sono anche delle bellissime illustrazioni. La maglietta rossa di Ben è un libro per ragazzi in cui si parla invece dell'importanza della salute mentale, in libreria per Garzanti, con la traduzione di Silvia Gavenaghi. La maglietta rossa di Ben è firmato da Lily Bailey, che è questa scrittrice e giornalista che fin da piccola ha sofferto di disturbi ossessivi compulsivi, ma ha sempre tenuto privata la propria condizione finché questa percezione errata della malattia non l'ha spinta a impegnarsi attivamente per creare anche una migliore consapevolezza negli altri e comprensione di questi disturbi. Libro molto interessante per far riflettere i ragazzi. Lily Bailey, La maglietta rossa di Ben. Poi abbiamo Matteo Bussola, altro grande autore di libri anche per ragazzi, con Mezza mela. Dopo il successo di Viola e il blu, edito da Salani, Matteo Bussola ha raggiunto anche un grande successo ultimamente con Il rosmarino non capisce l'inverno, è tornato con questo libro per ragazzi del 2023, Mezza mela, la bellezza di amarsi alla pari, sempre per Salani in libreria, e fotografa l'adolescenza e tutti i suoi cambiamenti, quindi un romanzo che affronta una tematica importante, molto dedicato agli adolescenti ovviamente dal punto di vista maschile e femminile, e offre spunti di riflessione e di dialogo tra varie generazioni. Abbiamo anche La bambina da oltre il confine di Lia Levi, con la storia di Irina che ha 10 anni, la sua vita sembra normale con la mamma infermiera, il papà che aggiusta i cellulari, e Nanà che è la sua adorata cagnolina, anzi cana come la chiama lei, ma un giorno dal cielo cominciano a piovere le bombe, il suo paese è in guerra e le sirene risuonano nell'aria, quindi si scappa un po' di qua un po' di là nei rifugi sotterranei, niente più normale, quindi i suoi genitori decidono poi di mettere in salvo la figlia. Ben presto Irina si ritrova in questa città italiana accolta dalla famiglia in cui lavora la nonna Caterina. È anche un romanzo molto commovente questo di Lia Levi, ricordiamo il titolo, La bambina da oltre il confine. Tra poco ancora libri per ragazzi qui su In Blue 2000.

Questa è una sorta non di classifica, ma più o meno di consigli per libri per ragazzi che sono andati per la maggiore dal 2023 in poi, che sono stati editi appunto da varie case editrici, che hanno raggiunto grande successo, come questo di Nele Newas, che si chiama Charlotte, un visitatore inaspettato. Nella copertina c'è la fotografia di un cavallo, più che altro disegnato. Il nuovo insegnante di equitazione, in questo caso di Charlotte, è fantastico, se solo non avesse portato con sé l'arrogante Katie in questo romanzo. E mentre Charlotte, la protagonista, aspetta trepidante l'arrivo di Thierry, si trova a dover combattere per il futuro delle sue amate stalle e riceverà anche un aiuto del tutto inaspettato. Un libro anche un po' avventuroso, edito da Giunti. Poi abbiamo Liberi come la neve, che ha secondo me una copertina bellissima, scritto da Rita Nardi. È un romanzo young adult, così come si dice, dell'esordiente Rita Nardi, all'epoca esordiente nel 2023. Lei è molto attiva su TikTok, attualmente studia lettere moderne, ha iniziato a scrivere con successo proprio online. Il suo libro narra di Neve White, una ragazza che da quando ha perso i genitori ha sempre vissuto un po' sballottata da un paese all'altro, e una volta arrivata tra i territori innevati del Canada, dove c'è il suo zio Harry che la ospita, le sembra di trovare la pace. Questo libro si intitola Liberi come la neve, di Rita Nardi. E poi chiudiamo con le prime lezioni di filosofia per i più piccoli. Simonetta Tassinari in libreria con queste prime lezioni di filosofia di Gribaud Editore, nella collana Prime lezioni. È un libro adatto ai ragazzi, in questo caso tra i 10 e i 14 anni, che può essere considerato un primo approccio alla filosofia, che io ho amato particolarmente a scuola. Ogni tanto mi affascina ancora leggere alcune cose di filosofia, quindi sicuramente sarà un argomento interessante per chi ama il genere, soprattutto per i più piccoli. All'interno ci trovate anche attività pratiche per allenare il pensiero critico. Tassinari, che è professoressa di storia e filosofia nei licei, ha pubblicato anche romanzi e testi di filosofia per diversi editori e ha scritto anche articoli per vari siti internet. Ripetiamo, Prime lezioni di filosofia. Filosofia.

siamo arrivati ai saluti. Il tempo a nostra disposizione purtroppo è finito, quindi non abbiamo più il tempo di raccontarvi di cinema, di libri, come abbiamo fatto in questa puntata di doppia classifica su Imblu 2000, ma ovviamente ci rifaremo ancora un'altra volta domani con le classifiche. Poi vi ricordo anche il doppio appuntamento sabato e domenica con le classifiche del weekend, che vi dà l'opportunità di avere un riepilogo, un quadro riassuntivo di tutta la settimana che abbiamo vissuto insieme tra musica, libri e cinema. Vi saluto qui, grazie per essere stati con noi e vi ricordo ancora di seguirci sulla nostra app Play 2000.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi approfondiremo il tema del silenzio. Non mi resta che augurarvi un buon ascolto. Oggi, cari amici, si usa spesso parlare di giornate di deserto. C'è il desiderio di uscire dal frastuono della città, dal peso delle giornate, degli affanni, delle cose banali per ritrovare se stessi. Nel grande rumore che circonda la nostra vita, il silenzio ci è necessario per poter arrivare al cuore dell'anima. E per approfondire questo tema ci colleghiamo subito con l'amico Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronà e docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro.

0: sopra da una sola cosa: non sapersi ritirare in silenzio in una stanza.
1: È verissimo, Pascal era un genio in tutti i sensi della scienza e dello spirito. Però chiariamo anzitutto un concetto fondamentale: noi abbiamo bisogno del silenzio dal punto di vista spirituale, non soltanto ecologico, per così dire. Mi spiego meglio: per la fede ebraica e cristiana il silenzio è una dimensione teologica esistenziale. Andiamo sempre sulla Bibbia, perché dobbiamo far parlare il testo sacro. Sul monte Horeb il nostro Elia, già citato, percepì di essere alla presenza di Dio non nel frastuono dei venti, nei tuoni, nel terremoto, ma solo quando ascoltò la voce di un silenzio sottile. È lì che Dio si manifesta. Il grande padre della Chiesa, Ignazio di Antiochia, dirà che Cristo è la parola che procede dal silenzio del Padre. Quindi non si tratta semplicemente dell'astenersi dal parlare o dell'assenza di rumori, ma del silenzio interiore, che è quella dimensione che ci restituisce a noi stessi, ci pone sul piano dell'essere e soprattutto ci pone di fronte all'essenziale. Il silenzio, insomma, ad ogni buon conto, è una fonte di grande forza. Il silenzio è un dono universale che pochi purtroppo sanno apprezzare o sappiamo apprezzare, forse perché il silenzio non può essere comprato, ecco, già che il silenzio si rivela solo a chi lo cerca, e chi cerca trova, e trova Dio.
0: Ecco, vorrei citare il cantautore Zucchero, che in una sua canzone dice: il silenzio è la dieta dell'anima. Don Pasquale, è importante dare un po' più di spazio alla quiete, alla vita interiore, per aggiungere l'equilibrio della nostra esistenza.
1: Sì, Orazio, abbiamo bisogno di trovare Dio, e Dio non può essere trovato nel rumore e nella irrequietezza. Dio è amico del silenzio. Ma basta osservare la natura, gli alberi, i fiori, l'erba, crescono in silenzio. Osserviamo anche le stelle, la luna, il sole, come si muovono in silenzio. Specialmente chi è chiamato ad annunciare Cristo come parola di verità ha bisogno di silenzio per essere in grado di toccare le anime. E io mi riferisco specialmente ai sacerdoti, come me. Il silenzio è il custode della contemplazione, serve per conservare nella dispersione della vita quotidiana una unione permanente con Dio. Io direi che silenzio e contemplazione sono due cose intimamente connesse, come ci insegna il grande contemplativo fondatore dei Certosini, San Bruno di Cologna, che è vissuto a pochi chilometri da qui, da dove mi trovo. Quindi silenzio e contemplazione servono per poter trovare nella dispersione di ogni giorno la continua unione con Dio. Nel troppo parlare del nostro tempo, purtroppo noi siamo vittime e spesso compiacenti, perché abbiamo paura del silenzio. Siamo purtroppo bersagliati da un'inflazione delle parole, e in tutto questo ronzio di parole occorre rendere presente la parola, che è la parola di Dio, quella con la P maiuscola, la parola che è Dio. Solo in un contesto di silenzio si può veramente coltivare e maturare una saggezza e una sapienza interiore.
0: Ecco, io aggiungerei che chi distrugge il silenzio distrugge una delle vie che portano a Dio. E vorrei citare anche il filosofo Kierkegaard, che scriveva: l'odierno stato del mondo, la vita intera è malata. E se fossi medico e qualcuno mi chiedesse una ricetta, risponderei: fate silenzio, fate tacere gli uomini, create il silenzio, portate gli uomini al silenzio. Troviamo allora il coraggio e il tempo di fare silenzio, Don Pasquale.
1: Sì, Orazio, e aggiungerei alle tue domande chiedendomi come potremmo, essendo parte di questo mondo con tutte le sue parole, con tutte le chiacchiere, rendere presente la parola di Dio nelle parole umane. Credo che qui sia il segreto di un cristianesimo maturo. E noi possiamo inserire le parole di Dio nelle parole umane soltanto attraverso un processo di purificazione del nostro modo di pensare, che poi sarebbe la conversione, e che soprattutto deve essere anche un processo di purificazione delle nostre parole. Gesù, prima di predicare 3 anni, ha aspettato 30 anni. Pensa a che proporzione, no? Per ogni anno di predicazione Gesù ha vissuto 10 anni di silenzio. Se noi aspettassimo 10 minuti prima di proferire qualche parola, insomma, forse eviteremmo tanti guai.

0: e di dire tante sciocchezze, e io mi chiedo come potremmo aprire il mondo e prima noi stessi alla parola di Dio, senza entrare nel silenzio di Dio dal quale la parola procede. Quindi dobbiamo imparare a purificarci, chiedere al Signore il dono della purificazione, perché forse più che parlare di Dio dovremmo far parlare Dio, specialmente noi, attraverso il nostro agire morale, che deve essere inzuppato di Vangelo. Secondo me la solitudine, e intendo non l'isolamento, è una fonte di guarigione, ecco, come diceva Kierkegaard, che rende la vita degna di essere vissuto. Il parlare è spesso un tormento per noi e quindi abbiamo bisogno di molto tempo di silenzio per ristabilirci dalla futilità delle parole. Secondo me è una forma di disintossicazione, Orazio.
1: È anche importante saper ascoltare. Ascoltare è una grande arte, perché saper ascoltare è meglio che saper parlare. Invece, Don Pasquale, siamo sempre pronti a parlare per far valere le nostre idee, le nostre ragioni. Ecco, dovremmo fare piuttosto come Madre Teresa, che diceva: comincio sempre la mia preghiera in silenzio, perché è nel silenzio del cuore che Dio parla. Dio è amico del silenzio. Dobbiamo ascoltare Dio, perché ciò che conta non è quello che diciamo noi, ma quello che Lui dice a noi e attraverso noi.
0: Esatto, come vedi i santi insomma arrivano prima di noi al sugo delle cose, della storia. Esiste qualcosa di più grande e più maturo rispetto a ciò che la bocca pronuncia. Il silenzio in questo caso illumina l'anima, sussurra il cuore, anzi unisce i cuori il silenzio. Ma basta vedere due innamorati, si comprendono guardandosi senza fare troppe chiacchiere. Quando due innamorati parlano troppo è perché non si amano veramente. Il silenzio invece ci porta lontano da noi stessi, ci fa veleggiare nel firmamento dello spirito, ci avvicina a Dio e soprattutto ci avvicina agli altri. Parlare per trovare applausi, come giustamente intendevi tu, parlare orientandosi a quanto gli uomini vogliono sentire, e parlare in obbedienza alla dittatura dell'opinione comune è considerato come una specie di, passami il termine, di prostituzione della parola e dell'anima. Io non devo dire quello che gli altri vogliono sentirsi dire, ma l'integrità personale è non sottomettersi a questi standard, non cercare gli applausi, ma cercare l'obbedienza alla verità. E purtroppo la verità spesso non è condivisa, non è accettata, perché fa male. E penso che questa sia la virtù fondamentale del sacerdote e del cristiano maturo, autentico. Questa è una disciplina dell'obbedienza alla verità, che ci fa collaboratori della verità, ci rende bocca della verità, non come quella che si trova a Roma, perché non parliamo noi in questo fiume di parole di oggi, ma la verità parla in noi.

0: Possiamo concludere allora dicendo: alle troppe parole preferiamo piuttosto l'esempio e la testimonianza di una vita cristiana vissuta con coerenza. Il cristianesimo non consiste nell'avere bei pensieri, ma nel praticarli.
1: È verissimo. Orazio, davanti alla grandezza di Dio tutto il nostro parlare è solo povertà, San Francesco d'Assisi ce lo insegna. Questo mi fa pensare anche alle ultime parole, alle ultime settimane della vita di San Tommaso d'Aquino, questo grande teologo che ha scritto molto, ha parlato molto, ma alla fine della sua vita non ha più scritto nulla, non ha più parlato. I suoi amici lo interrogavano e gli chiedono: maestro, perché non parli più? Perché non scrivi più? E lui, dopo la celebrazione eucaristica, dice: davanti a quanto ho visto e contemplato, adesso tutte le mie parole e quello che ho scritto mi appaiono come paglia. Però attenzione, anche la paglia è utile, la paglia non è inutile, perché la paglia ha il compito di portare il grano, e questo è il grande valore della paglia stessa, portare il grano. E quindi anche la paglia delle parole rimane valida se umilmente si considera portatrice del grano della parola di Dio. È un concetto molto sottile. Il Vangelo finisce tra l'altro con le parole, quelle che hai citato tu, no? Ascoltare, che tra l'altro è il primo comandamento, Shema Israel, e Gesù dice: chi ascolta voi ascolta me. Quindi io direi: facciamo un esame di coscienza, a cominciare da me. È vero che chi ascolta me ascolta realmente il Signore? Questa è la domanda che devo pormi. Quindi direi: preghiamo, impegniamoci perché sia sempre più vero che chi ascolta noi ascolti davvero Cristo.
0: È sempre una gioia ascoltarla, Don Pasquale, le sue sono delle vere e proprie catechesi. Allora, noi ci fermiamo qui, grazie ancora a Don Pasquale Brizzi, parroco a Petronai, docente alla Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. Buona giornata, grazie. Don Pasquale.
2: Arrivederci, grazie a tutti.

termina qui il nostro consueto appuntamento del mattino. Ancora grazie a Don Pasquale Brizzi, parroco e docente presso la Facoltà Teologica San Pio X di Catanzaro. E grazie a voi, amici, per la cortese attenzione. Vi aspetto puntuali come sempre domattina alla stessa ora. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una buona giornata.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Caro carburanti, 17 centesimi in meno sul gasolio fino al 6 agosto, altri 100 milioni in favore dell'amministrazione straordinaria dell'ex Ilva e oggi l'adesione al SAFE, il piano di riarmo europeo. Colloqui in corso sull'Iran, ma pronti a un'azione forte, lo dice

0: Trump, che oggi incontra Netanyahu alla Casa Bianca, e poi il presidente ucraino Zelensky. A Novate Milanese incendio all'isola ecologica, una persona intossicata 5 ore per domare le fiamme. Profanazione a Medjugorje, grave oltraggio ai luoghi simbolo delle apparizioni mariane, madonne imbrattate e altare incendiato. Buongiorno da Antonella Mitola. La politica in apertura, in vigore da oggi lo sconto sul gasolio e questa mattina anche l'annuncio che l'Italia accede al fondo per il riarmo. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buongiorno.
1: Buongiorno Antonella, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Così, a sorpresa e con qualche precisazione, il ministro degli esteri italiani annuncia la decisione del governo di prenotare l'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Il tutto dunque rientra nel quadro economico che va a delinearsi con le crisi in corso e le conseguenze per i cittadini, a cominciare dal caro carburante. Dal Consiglio dei Ministri il taglio delle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 6 agosto, nessun intervento invece per la benzina, critiche le opposizioni che parlano di un intervento insufficiente, occhi puntati anche a questione, sulla questione dell'ex Ilva dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento. A Palazzo Chigi incontro con i sindacati che chiedono l'intervento dello Stato per salvare lo stabilimento tarantino. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
0: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ci spostiamo nel conflitto in Medio Oriente. Prove di dialogo. Trump attende a Washington Netanyahu. Il premier israeliano si opporrà al ritiro da Libano e Gaza. Sentiamo Paolo Fucili.
2: La guerra all'Iran, lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese. Teheran resiste e il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani. Adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi. L'ultima ondata di attacchi si è esaurita 3 giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato, e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso. Sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi 6 mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti. Paolo Fucili, linea allo studio.
0: Il presidente ucraino Zelensky, atteso anche lui oggi da Trump alla Casa Bianca, dopo quello con il neo premier britannico Burnham, per Zelensky un incontro nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia, mentre continuano i raid incrociati a lunga distanza. In Giappone un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato nella prefettura di Kumamoto, è lanciato e poi revocato un allarme tsunami, diverse persone sono rimaste ferite, ha annunciato il primo ministro giapponese Taiga Chi. Diversi edifici sono crollati, sono stati segnalati incendi e interruzioni di corrente, ci sarebbero persone intrappolate dopo l'esplosione in un centro commerciale, non sono segnalati danni alle centrali nucleari. E nel Milanese, a Novate Milanese, è stato domato l'incendio scoppiato all'alba in un deposito di rifiuti. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
3: Sono ancora da chiarire le cause del devastante rogo divampato nella piattaforma ecologica gestita dalla società A2A di Novate Milanese, che ha richiesto per tutta la mattina l'impegno di 35 vigili del fuoco con 12 mezzi. Il fuoco, che ha interessato più della metà dell'impianto, ha mandato in fumo un capannone contenente per lo più rotoballe di carta. Al momento i tecnici dell'ARPA giunti sul posto non hanno rinvenuto sostanze inquinanti nell'aria. Preoccupati però i residenti del comune nord-ovest di Milano per il ripetersi, così testimoniano, degli incendi nell'isola ecologica. Il comune di Novate ha invitato intanto la popolazione anche dei paesi limitrofi a tener chiuse le finestre, a non uscire di casa e a limitare l'utilizzo di condizionatori. Rimasto intossicato il custode del deposito, l'uomo, 55 anni, ha riportato anche leggere ustioni. Ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano, non è in gravi condizioni. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
0: E torna il grande caldo sull'Europa, ancora timori per i roghi che hanno messo in ginocchio Spagna e Francia. Nella Gironde in Francia messi in sicurezza 4.000 turisti, e sul delta del Po allerta siccità. Sentiamo Rodolfo Laurenti, direttore del consorzio di bonifica del delta del Po.
4: La risalita del cuneo salino, e quindi acqua salata all'interno del fiume, determina la immediata chiusura delle nostre derivazioni di tipo irriguo, creando quindi una deficit, una mancanza di acqua alle colture in agricoltura. Ma non solo. Acqua salata che permane nel fiume per settimane, se non mesi, durante il periodo estivo, ecco che va a contaminare, va a influenzare tutto l'ambiente circostante, che dovrebbe essere di acqua dolce, un ambiente fluviale, si ritrova ad avere acqua salata al suo interno, ed ecco che la filtrazione di acqua dal fiume attraverso le arginature in campagna determina una salinizzazione dei suoli, dei terreni e delle falde che abbiamo qua nel delta del Po, andando quindi a cambiare tutto quello che è anche l'ecosistema. Quindi non parliamo più solo di agricoltura, ma parliamo di ecosistema, di ambiente, di natura.
0: E proseguono le indagini sulla devastazione del cantiere Alta Velocità in Val di Susa durante la manifestazione dei Notav sabato pomeriggio. Per le violenze fermati 4 stranieri, 800 persone identificate. Il peggior attacco dal 2011, dice Maurizio Bufalini, direttore generale di TELT, la società franco-italiana che si occupa della Torino-Lione. Sentiamo.
5: Il peggior attacco che abbiamo subito sui nostri cantieri ormai dal 2011 ad oggi, quindi è stata una giornata molto molto brutta, e abbiamo avuto dei danni importanti, diciamo al di là dei danni fisici che comunque diciamo si possono constatare, sono comunque molto importanti, dell'ordine del milione di euro, ma quello che è più grave è che sono comunque andate distrutte le centraline per il monitoraggio ambientale, le centraline che servono per movimentare i macchinari di scavo, e quindi dovremo innanzitutto verificare se ci sono stati degli inquinamenti, cosa che per esempio negli attacchi dello scorso anno c'erano stati, sono stati usati materiali incendiari. Questa è una zona ambientalmente molto seguita e noi la monitoriamo con grandissima attenzione, e adesso non abbiamo più gli strumenti di monitoraggio.
0: Orrore in Francia, 5 corpi di neonati sono morti, sono stati rinvenuti in un'abitazione di una coppia orange nel sud del paese, secondo quanto appreso da fonti locali. La polizia ha ritrovato i resti di neonati nell'abitazione di questa coppia, la cui moglie aveva partorito ieri un bambino in buona salute. Gli investigatori hanno scoperto i corpi all'interno di scatole di cartone. Al momento non sono fornite ulteriori informazioni. Grave atto di profanazione all'alba nei luoghi di preghiera più cari ai pellegrini di Mediugori, danni alle statue della Madonna sul Colle delle Apparizioni. Sentiamo David Murgia.
6: È successo tutto in una notte, pochi minuti, documentati dalle immagini delle telecamere. Siamo a Mediugori, luogo di devozione mariana e pellegrinaggi, e siamo esattamente nel grande altare esterno, alle spalle della parrocchia di San Giacomo. Si vede quest'uomo entrare e dare fuoco. In un attimo tutto brucia. Poco dopo, subito prima, questo lo stabiliranno le indagini, la statua della Gospa, come qui viene chiamata la Madonna, situata sul Podbro, viene imbrattata. Compaiono scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono truffatori». Stessa cosa anche sulla Croce Blu. Questi gravissimi atti di profanazione hanno scatenato lo sdegno dei residenti di Mediugori e di tutti i fedeli sparsi nel mondo. Gli investigatori sono al lavoro per identificare l'autore di tutto questo. Per ora la pista più concreta porta in Polonia, visto che numerose scritte sono in polacco. Il santuario di Mediugori, in una nota ufficiale, fa sapere che la parrocchia resterà aperta a tutti i pellegrini. Davide Murgia, linea allo studio.
0: E c'è una notizia proprio dell'ultima ora. Roberto Mancini è il commissario tecnico della Nazionale, lo ha appena annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale, che è in corso. A breve è previsto che venga annunciato anche Ranieri, direttore tecnico. E questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dedè in regia, da Antonella Mitola. Una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

0: che... Bentrovati a tutti con una nuova puntata di Torrazzo con Vista. Oggi abbiamo, come al solito, tre ospiti per una puntata molto particolare. Parleremo di formazione, soprattutto in campo delle, nel campo delle arti espressive, quindi passo subito alla presentazione degli ospiti perché non vedo l'ora. Fremo per questa puntata, sono sincero. Abbiamo Giovanni Grandi, docente di musica alla scuola secondaria della Sacra Famiglia, liceo musicale Stradivari e direttore della Moruzzi Junior Band.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito.
0: E trombettista.
1: Esattamente.
0: Assolutamente sì. Maddalena Parma, attrice, podcaster di Underground, l'arte che non ti aspetti, e formatrice.
2: Eccomi qua.
0: Poi ci racconterai un po' cosa poi vogliono dire tutti questi titoli. Infine, Simona Meli, insegnante e direttore artistico della scuola di danza Specchio Riflesso di Cremona.
3: Confermo.
0: Ben arrivata.
3: Ciao a tutti.
0: Poi aspettiamo una performance là.
3: Ovviamente.
0: Che hai prepari da mesi, no?
3: Certo,
0: giusto, assolutamente.
3: Certo.
0: Sei stata informata di questo, quindi...
3: Sì.
0: Tu intanto suoni e tu ce la racconti.
3: Io me la racconto.
0: Assolutamente sì. Abbiamo tutti gli ingredienti, siamo partiti subito forte con questa puntata. Non ci resta che il nostro solito rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo. Dicevamo, parliamo di arti espressive, spesso una frase che si sente dire impara l'arte e mettila da parte, no? Magari anche no stavolta. Come la vivete voi la relazione con l'arte nel vostro ambito di vita? Scegliete voi chi comincia, non ve lo dirò io.
2: Vai. Direi che inizierà l'uomo.
1: Parto io allora.
3: Perfetto,
0: pensavo stessi per proporti, invece...
1: Vedi, pensavo di poter fare il cavaliere, invece no. Sicuramente è un rapporto per me assolutamente esistenziale, essenziale. Per me, nella mia esperienza personale, io insegno alle scuole medie, al liceo, ma in particolare quando ero io un alunno delle medie, l'arte, in particolare la musica, è stata proprio... È la cosa che mi ha fatto scoprire una persona e non una bestia, e perché è stato proprio quello che dentro un periodo particolarmente travagliato e faticoso come l'adolescenza mi ha spalancato proprio il fatto di avere un cuore che vibra e soprattutto poterlo esprimere attraverso una forma di bellezza.
2: Wow, io non so se sono all'altezza, ragazzi.
3: Vediamo, dai.
2: No, è interessante questa cosa che dicevi, Andre, di metterla da parte, che è un po' quello che noi invece abbiamo scelto di non fare. Quindi non metterla da parte.
0: Speriamo,
2: per una volta, si spera, è ancora presto, però di provare invece a far diventare dell'arte un po' il nostro mestiere, il nostro lavoro. Non è una scelta semplice, almeno per me non lo è stata. Si viene da tante magari formazioni diverse, no? Io per esempio ho una formazione totalmente diversa, però alla fine quando si incontra l'arte, per me è stato difficile dire ok, adesso la mettiamo da parte, perché ti tocca giustamente delle corde e ti muove delle cose, fa anche scoprire delle cose di te stesso che poi non riesci più a
0: non riesci a metterla via, a richiudere. Poi torniamo su questa cosa.
3: In realtà mi trovo d'accordo con entrambi. Per me si tratta proprio di un rapporto simbiotico, cioè non esisto io se non esiste la mia arte, fondamentalmente. Ed è stato così fin da quando ero bambina. Non è cambiato niente, anzi, oggi forse è ancora più forte, perché il sentimento che ho nei confronti di quello che faccio è un sentimento maturo, un sentimento consapevole, ed è per questo che poi credo che anche i colleghi possano confermare, poi magari si sceglie di affrontare appunto la propria passione, non più come passione ma come lavoro, anche nel rapporto con l'insegnamento, no? Che quindi è uno step in più, insomma mi trovo molto d'accordo.
0: Siccome siamo partiti a bomba con questa puntata, aprirei subito la nostra prima rubrica, che è la bifora. Siamo sul Torrazzo, pieno di bifore. Sappiamo tutti cos'è una bifora, no?
1: Una
0: finestra. Oh, per fortuna. Quindi ci dovremo affacciare solo a una delle due luci della bifora. Tre domande ciascuno. It's up to you. Tocca a voi.
3: Va bene.
0: Giovanni, classica o rock?
1: Difficilissimo. Devo rispondere secco?
0: Secco.
1: Classica.
0: Direttore o trombettista?
1: Sei un bastardo. Direttore.
2: Ok.
0: Insegnante o musicista?
1: Insegnante.
0: Questo è il tono. Insomma, no, magari per voi sono più facili.
1: Beh, sarebbe da motivarle, però.
0: Magari sì. Ci arriviamo allora. Maddi, la prima è facile, eh?
2: Ok.
0: Teatro o podcast?
2: Teatro.
0: Sul palco o in backstage?
2: Palco.
0: Bambini o preado?
2: Ah, questa è più tosta.
0: Questa è impegnativa.
2: Preado.
0: Preado. Poi ci racconti il perché c'è questa bifora. Infine, Simona, ho già avuto uno spoiler su questa.
3: Attenzione.
0: Sì, perché non so.
2: Era preparata.
0: No,
3: giuro che non so niente.
0: No, non ha avuto lei lo spoiler, ce l'ho avuto io. Perché abbiamo tra i presenti qua, non si può dire, non si vedono, ma c'è chi è tua allieva, giusto?
3: Sì, confermo.
0: Allora ho chiesto, secondo te cosa risponde? E mi ha dato uno spoiler. Vediamo se è confermato lo spoiler.
3: Sono curiosa.
0: Classica o moderna?
3: Moderna.
0: Allora, hai ragione.
2: Bravissima.
0: Grande.
3: Grande, Bea.
0: Coreografia di gruppo o in coppia?
3: Di gruppo.
0: Ballerina o insegnante?
3: Insegnante tutta la vita.
0: Ah, facile questa, è uscita molto facile.
2: Sì, era preparata.
0: Era preparata, sì, è andata via speditissima. Allora, chiudiamo la nostra bifora, anche se forse tenerla aperta, dicevi prima, è un po' accaldata, poteva starci, aperta la bifora.
3: Ci può stare, diciamo che la salita ha contribuito a tutto qua.
0: Abbiamo fatto registrazione, sì. Qui invece era opportuno chiudere bene, esatto. E sigillare la bifora.
3: Immagino.
0: Allora, ci spostiamo un po', visto che l'avete accennato, è emerso un po' in tutte le bifore, non casualmente un rapporto con la formazione. Tanti di voi hanno scelto, anzi voi avete scelto insegnante la vostra bifora. A te è stato chiesto bambini o preado e il motivo è che anche tu sei coinvolto in un percorso formativo. Ci spostiamo nel nostro osservatorio, quindi ampliamo un po' lo sguardo dal nostro torrazzo. Sigla! Nel mese di febbraio c'è stato un convegno della Cattolica intitolato Artisticamente, in cui è stato dato spazio alle arti quali teatro, letteratura, arte, tutte interazioni pedagogiche per la contemporaneità. Questo è stato il sottotitolo scelto. Il convegno è stato un momento di meditazione sul teatro, sull'arte, sulle arti espressive in generale e sul rapporto tra i valori della democrazia, l'esercizio dei diritti della cittadinanza e quindi anche il loro valore pedagogico. Nella vostra esperienza, le arti espressive che vi caratterizzano un po', che valore pedagogico hanno, al di là di quello che rappresentano per voi? Simona, è il tuo momento.
3: Sì, vado. Mi sono
0: perché sei andata dritta su insegnante, sì, quindi è il tuo momento per forza.
3: Ha un valore pedagogico altissimo, perché dobbiamo considerare che per noi insegnanti di danza il primo approccio che hai con i bambini ce l'hai dai 3-4 anni.
0: Quindi si inizia da molto piccoli, in effetti.
3: Generalmente sì, anche se non è una regola. Però devi essere pronto ad accogliere un bambino di 3-4 anni con la sua fantasia, con le sue esigenze, e senza alcun tipo di aspettativa, accogliere tutto quello che c'è

0: danza, altre cose, fin da piccolino ha proprio una forma mentale diversa poi nell'approccio dell'arte in tutte le fasi evolutive, quindi dalla scuola elementare alle scuole medie, preadolescenza, che è un'età difficile, particolare, ma bellissima, fino ad arrivare poi ai grandi, insomma, quindi altissimo valore pedagogico e infatti è una grandissima responsabilità. Cioè,
1: Lo
0: insomma,
1: percepisci come...
0: sì, assolutamente. Sì.
2: Diceva, scusa, posso?
1: Sì,
2: Ok.
1: risposta.
2: No, diceva delle cose interessantissime, Simona, sulla fantasia, no? Cioè, nel senso che in realtà poi appunto dai bambini di 3 anni fino ai giovani adulti e agli adulti, in ognuno c'è un mondo di fantasie. Chiaramente nei bambini questa cosa è molto più palpabile, è molto più immediata e secondo me un ruolo fondamentale di chi accompagna questi soggetti, queste persone, perché sono le persone anche dei bambini, in questi percorsi al compito di sfruttare questa fantasia, no? Di toglierli magari dagli schemi rigidi in cui sono abituati, perché chiaramente magari a scuola è così, va fatto così, no? Cioè, è così.
0: Sì, è
2: È
0: abitudine che sia
2: abitudine.
0: fatto così.
2: Esatto. Invece da noi magari hanno un modo di sperimentarsi in totale, non so come dire, hanno un modo di dar voce a questa creatività e quindi esaltare questa creatività e fargliela sperimentare, fargliela vivere, è secondo me una delle cose fondamentali dell'approccio proprio pedagogico dell'arte.
1: Tu nella compagnia dei piccoli segui i gruppi di che età?
2: Nella compagnia preadolescenti e adolescenti, poi facciamo anche dei corsi esterni alla compagnia, invece con bambini dalla materna, elementari.
1: Che differenze vedi nel relazionarti con loro in ambito appunto di laboratori teatrali?
2: Allora, la differenza è che se riesci a instaurare subito un rapporto di fiducia, loro, ciao, sono dei libri aperti veramente e questa cosa è stupenda, meravigliosa. Sì, cioè se riesci a dargli quella fiducia giusta, loro poi sono veramente da plasmare nelle tue mani, volendo, perché così si aprono e si affidano tantissimo e quindi ti seguono molto. Cioè, poi si affezionano, no? Se tu vai nella scuola, non sei la loro maestra che vedono tutti i giorni, magari li vedi 3 volte l'anno, ma quando ti vedono ti abbracceranno perché si fidano, ti vogliono bene, perché gli hai fatto fare un'esperienza, si spera, positiva, chiaramente. E le età diverse, chiaramente, bisogna essere un po' malleabili per adattarsi a loro, perché poi è quello, non sono loro che si devono adattare a te, ma sei tu che ti devi adattare a loro. La preadolescenza l'ho scelta perché è sul confine ed è bello questo confine, è bello sfruttare la parte ancora bambina, che poi io spero mantengano fino all'età adulta, fino ai 90 anni e più, e invece la parte di adolescenza che sta crescendo, quindi l'individuo che diventa al centro, non è più il gruppo, non è più la famiglia, ma è l'individuo e quindi tutto quello che l'individuo ha e che sta cambiando in quella fase lì. È una fase un po' delicata, ma secondo me molto.
1: Complicatina, però beh,
2: Sì, c'è
1: mica
2: tanto materiale
1: addirittura.
2: umano
1: Sì,
2: proprio,
1: sì, sì.
2: cioè, è così.
3: Sì, mi attacco anch'io a quello che dicevi poco fa, perché è proprio vero che quando sentono questa fiducia, quando sentono qualcuno che dà credito alla loro anche fantasia, creatività, veramente lì nasce un rapporto che è un po' la chiave del rapporto educativo e ha anche una grandissima rilevanza dal punto di vista sociale. Nel senso che io proprio ho iniziato un po' anche la proposta di orchestre, di laboratori di musica d'insieme, proprio con quei ragazzi che tra i banchi facevano più fatica, erano più bulletti, diciamo così, lo ero anch'io, e mi rivedevo molto in quei ragazzi che adesso mi ritrovavo ad avere dall'altra parte, no? Della cattedra. Ed è stato impressionante come dandogli fiducia, da subito mettendoli alle prese con uno strumento musicale, con la questione dell'ascoltarsi, dell'aspettarsi, dell'avere pazienza, del prefissarsi un obiettivo per cui bisogna veramente lavorare insieme. Ecco, queste sono tutte cose che veramente hanno un valore sociale e civico anche veramente incredibile. Tante volte mi trovo a che fare nel mondo della scuola con laboratori sulla legalità, sull'educazione civica. Che dicono giustamente quello che non bisogna fare. Diciamo che attraverso l'arte, attraverso la musica, attraverso tutto quello che è un percorso creativo guidato, veramente c'è la possibilità di passare questi contenuti, dicendo quello che possono fare di bello ai ragazzi, non quello che

0: non devono fare di sbagliato.
1: Questa frase finisce 100% in un reel che uscirà dopo. Ah, sicuro, non c'è. No, è vero. Anche perché sulla questione scuola c'è un'altra curiosità che secondo me tu vedi, cioè tu hai questa doppia esperienza. In classe, a scuola, vedi un gruppo di ragazzi coetanei abituati a vivere in classe. In orchestra è tutto un altro mondo. Che
0: Dalla
1: differenze.
0: terza elementare alla quinta superiore è una cosa
1: Due, cioè,
0: meravigliosa.
1: non due mondi, 12 mondi
0: Sì.
1: insieme che si
0: È una
1: confrontano.
0: cosa meravigliosa. Vedo che però funziona, chiaramente con le dovute differenze, non siamo sempre tutti insieme, logicamente. Però non so, quando ci capita di fare un'esperienza bella insieme, come recentemente un concerto a Roma che abbiamo fatto, è bellissimo vedere come i più grandi cominciano a prendersi cura dei più piccoli. Ad esempio, c'è il capo sezione che intona i ragazzi più piccoli, piuttosto quello che controlla che i leggi siano tutti a posto. E soprattutto nei momenti anche più belli, quando poi si va a mangiare insieme, si sta insieme, è bello vedere come invece i piccoli guardano al modo con cui, ad esempio, i grandi cantano insieme, con cui, il modo con cui passano il tempo
1: È una
0: insieme.
1: cura che supera anche l'aspetto tecnico dell'andare in
0: Assolutamente,
1: scena.
0: assolutamente. Assolutamente, è una vita che, insomma, Abbado diceva che, non solo Abbado, ma tanti grandi musicisti, Abreu, venezuelano, che ha dato vita a un percorso clamoroso, di rilevanza sociale clamorosa, che è il sistema orchestra, diceva che l'orchestra è il paradigma della società, di una società veramente realizzata. È possibile, io lo vedo
1: Vedi
0: quotidianamente.
1: concretamente.
0: Sì.
1: Si vede anche, immagino, in una scuola di danza il confronto generazionale, passiamolo così.
2: Assolutamente, e riflettevo mentre Giovanni descriveva appunto questo aspetto sul fatto che avviene la stessa cosa a scuola tutti i giorni, cioè esistono giorni in cui ci sono compresenze, in cui in una sala si studia una disciplina, nell'altra un'altra disciplina, quindi più età vengono a contatto e tu vedi proprio questi occhi ammirati delle bambine che guardano le ragazze più grandi e si rivedono nelle ragazze più grandi e insomma. Questo secondo me ha molto a che fare anche con l'ambiente, no? Che respirano, l'aria che respirano all'interno della scuola, che è un'aria sana, bella, positiva, che porta loro proprio non alla competizione quanto all'ammirazione, che è una cosa preziosa che va conservata assolutamente, sì.
0: Un'ammirazione possibile, scusa
1: Vai, vai.
0: se intervengo, perché il bello probabilmente delle esperienze che vediamo noi è che non è, senza voler non togliere nulla magari alle scuole calcio, eccetera, però tante volte uno ha in mente il grande calciatore, la finale di Champions, eccetera, invece da noi vediamo un'ammirazione possibile, io voglio essere come quella mia amica più grande.
1: Vengono a vederti negli spettacoli i tuoi allievi? Perché a me è capitato di vedere qualche spettacolo della compagnia ed è bellissimo, secondo me, vedere i ragazzi più piccoli che assistono e viceversa.
2: Sì, e infatti è una cosa su cui noi insistiamo, che è proprio, lo riteniamo un aspetto pedagogico della compagnia, quella di sì, guardarsi a vicenda, cioè che sia che i più grandi guardino i più piccoli, sia che i più piccoli guardino i più grandi. Quindi noi li invitiamo sempre a partecipare, dove possibile, chiaramente dove l'età lo permette, non ci sono spettacoli magari che non sono adatti ad un pubblico di bambini e quindi evitiamo,
1: Magari
2: però,
1: no.
2: però sì, assolutamente, e devo dire che i ragazzi. Dalla preadolescenza gli adolescenti sono molto più inclini a sviluppare questo senso di comunità, di compagnia, noi lo chiamiamo, ma che poi
0: Sì,
2: alla fine
0: sì, sì,
2: appunto è una
0: sì.
2: comunità, perché è una società realizzata in piccolo. E sono molto, appunto perché si fidano, quindi sono molto predisposti a partecipare anche a cose in cui loro direttamente non sono coinvolti e non vanno in scena per primi, però sono sempre molto curiosi di vedere quello che i più grandi fanno, perché poi appunto si rivedono. Cioè io tra qualche anno magari posso essere anch'io su quel palco a fare quella roba lì.
1: Devo dire, nella mia scuola stiamo lavorando un recital di fine anno con le quinte e ogni classe prepara una coreografia. E adesso stanno un mesetto che ci lavoriamo, stanno diventando sempre più curiosi, non solo di provarla loro, ogni classe, ma di vedere quella degli altri. Questo è un
2: E anche noi
1: aspetto.
2: quando ci avviciniamo al saggio c'è sempre questa richiesta, ma possiamo vedere la coreografia delle altre ragazze, degli altri gruppi? Perché c'è proprio
1: Ed è vero,
2: questa
1: non con invidia,
2: voglia.
1: cioè
2: No, no,
1: con il
2: no, no.
1: desiderio di dire è una cosa bella che stiamo
2: Con
1: facendo e
2: ammirazione
1: sì.
2: Aggiungo un'altra cosa, non è solo dalle bambine verso le grandi, ma spesso e volentieri anche dalle grandi verso le più piccole, perché c'è proprio questa stima che va oltre l'età, perché quando ci si impegna, che tu abbia 6 anni, 8 anni o 15, la differenza non esiste, il risultato lo porti a casa e loro lo apprezzano e se ne rendono conto.
1: Quanto è sfidante per voi essere in relazione costante con dei bambini e ragazzi più piccoli?
3: Beh, tanto, almeno, sì,
1: Tantissimo.
3: ti metto in discussione sempre.
1: Più del Torrazza.
2: Sì, decisamente, sì.
1: Quali sono le cose più difficili che sperimentate? Cioè, le difficoltà nel senso, ma anche positive, però su cui vi sentite più messi alla prova?
0: Forse per me è la pazienza, le Z sono il mio forte, ma perché in un mondo in cui ormai è tutto portato di touch, di click, lo strumento musicale
1: Richiede
0: non
1: tempo.
0: c'è il touch e parte tutto, non parte la PlayStation, richiede tempo, richiede pazienza, richiede capacità di imitazione, metti la mano qui, metti la bocca così, respiriamo insieme e questo soprattutto con i bambini più piccoli richiede una pazienza veramente esagerata.
1: Infinita.
0: Bellissima, però, bellissimo, un lavoro meraviglioso.
3: Sì, no, anch'io stavo pensando alla pazienza perché
1: Perché ce
3: chiaramente
1: ne
3: ci
1: vuole.
3: vuole pazienza e anche proprio, non lo so, a me mettono molto in discussione, cioè c'è sempre la domanda, ho detto la cosa giusta, ho fatto la cosa giusta, potevo fare in un altro modo, ho scelto questa via perché e quindi sì, è una domanda continua che mi pongo sul mio lavoro, però poi vabbè, loro ti danno i feedback immediati, quindi sono anche... Cioè, sono proprio una scuola, un allenamento, perché sono molto onesti e sinceri, quindi lo capisci subito se ho usato l'approccio giusto o meno,
1: Se
3: però
1: funziona,
2: te lo fanno capire.
3: sì, verbalizzato o no, ma lo fanno capire.
1: È immediata la cosa.
2: Sì, per me credo che sia la creatività perché entrare in competizione competizione... Ovviamente, tra virgolette, con la creatività di un bambino da adulto è davvero complesso. Quindi, spesso e volentieri dedichiamo intere lezioni alla sperimentazione di modo che io possa nutrirmi di quello che in maniera naturale il loro corpo vuole esprimere in quel momento e trarre ispirazione da loro. Cioè, io credo molto nello scambio. Non può essere un insegnamento a senso unico, non può esistere. E quindi, nel momento in cui mi ritrovo a non volermi ripetere coreograficamente come idee, come proposte, eccetera, nei loro confronti, spesso e volentieri chiedo loro di aiutarmi a capire che cosa c'è dentro di loro, dentro la loro testa e che tipo di visione hanno loro della danza. Quindi metterli nella condizione di avere un loro senso critico e sviluppare un loro gusto personale che poi li possa portare ad apprezzare anche spettacoli che vedono al di fuori, insomma, tutto
1: Un gusto
2: questo.
1: per l'arte espressiva, diciamo, ampio.
2: Esatto, sì.
1: È tutto? Cioè, tutto no, è impossibile,
2: No,
1: però.
2: impossibile. Ciao.
1: Però abbiamo raccolto davvero
0: Ciao.
1: tantissimi spunti.
0: No, la cosa bella che mi veniva in mente è che prima ho detto pazienza come prima cosa, ma la stessa radice di passione. È un po' il rovescio della medaglia, no? Della parola pazienza. E questa passione è la cosa che veramente più viene fuori quando insegno, quando cerco di comunicare, perché di fatto cerco di comunicare una cosa bella che ha preso la mia vita, e quindi veramente è come un dono che tu desideri
1: Condividere, sì.
0: condividere.
3: Sì, aggiungo anch'io un'altra cosa che per me un altro grande tema è essere sempre alla loro altezza, cioè quando arrivi magari non so, la decima ora di lavoro al giorno che inizi un po' a traballare, no? Però giustamente per loro è quell'ora e mezza lì. Cioè tu a loro devi dedicare tutto te stesso, anche se appunto tu arrivi dal...
1: Sei stanco,
3: Sì, esatto,
1: certo.
3: da una giornata intera, però ed è giusto che loro lo pretendano, ed è giusto che noi ci impegniamo al massimo per riuscire a dare quella roba lì, e questa è un'altra... Perché sì, perché poi è bello, cioè loro lo richiedono giustamente appunto, ed è molto bello
1: Però
3: darglielo.
1: che gratificante darlo,
3: Esatto.
1: sì. Grazie Grazie,
0: A
1: possiamo solo
0: voi,
1: dire,
0: grazie,
1: possiamo
0: no.
1: solo dire grazie perché puntata super, davvero. Ci avete
0: Evviva!
1: dato un sacco
2: Grandi!
1: di stimoli e di riflessioni e ci avete raccontato una cosa bella che si può proporre, dire, fare senza soffermarci su cosa non va bene o su cosa è meglio evitare in certe fasce d'età o in un certo stile educativo. Quindi grazie davvero, super, super gentili a essere qui con noi. Grazie Giovanni Grandi. Maddalena Parma, grazie. E Simona Meli per
2: Grazie a
1: essere
2: voi.
1: stati con noi. Grazie a tutti voi che ci seguite. Un grande grazie al Torrazzo, al Museo Verticale che ci ospitano in questa location, oggi tipicamente cremonese, ma in generale con una vista veramente molto, molto ampia. Continuate a seguirci su YouTube, sui nostri canali social, su Instagram e noi ci diamo appuntamento alla prossima puntata di Torrazzo con Vista perché continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti, grazie.
0: Ciao.
2: Grazie. Ciao.

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il lascito dell'eremita. Raccontata da Andrea Zucco, Telebelluno.
1: Una semplice domanda che trafigge come un dardo. Dove vai tu? Tra le tante scritte che adornano i muri del santuario di San Romedio in Val di Non, forse è questa, nella sua innocenza quasi inquisitoria, a riassumere al meglio l'esperienza del pellegrino. Nella valle stretta in cui si trova il luogo di fede, testimone dei primi passi della cristianità trentina, si arriva attraverso una comoda strada oppure un sentiero affascinante scavato nella roccia. Eppure quello che conta è la meta, sia essa soltanto il santuario, oppure qualcosa di più raro, come una maggiore consapevolezza o addirittura una risposta a una crisi personale. Il silenzio la fa da padrone, in cima alla roccia aguzza su cui San Romedio di Tours, tornato da un pellegrinaggio a Roma, si ritirò a vita eremitica dopo aver ricevuto l'ispirazione dai martiri bizantini Sisigno, Martirio e Alessandro, evangelizzatori della Val di Non. Molti visitatori arrivano per vedere l'orso, successore di tanti suoi simili che come il primo compagno di San Romedio hanno accompagnato la vita del santuario, ma trovano molto altro. È la tranquillità, soprattutto, ad avvolgere il pellegrino come una coperta. Padre Bortolino Maestrello, rettore del santuario, vede in questo elemento un valore caratterizzante.
2: Siamo circondati dal rumore, no? Abbiamo sempre il rumore sottofondo e penso che sia importante l'aspetto del silenzio, che non è vuoto, ma è la capacità di mettersi in ascolto, cioè noi chiudiamo la bocca per aprire le orecchie, come ci dice anche la Bibbia, no? Proprio per riuscire a capire chi siamo, dove andiamo, eccetera. Abbiamo bisogno di tirare via questo rumore che abbiamo di sottofondo, perché a volte ci distrae da chi siamo, quindi, e a volte ci dà immagini anche false di noi stessi.
1: Un elemento distintivo del santuario è la peculiare verticalità. Gli scalini sono molti e piuttosto ripidi, anche se l'ascesa regala sempre nuove scoperte. La struttura è su più livelli, figli di una stratificazione secolare. Tutto è iniziato nel punto più alto, dove ancora riposano le spoglie di San Romedio.
2: Queste costruzioni cominciano, diciamo, da sopra, dall'alto, perché la prima costruzione che viene fatta è una piccola celletta che occupava l'intera cima della roccia del suo, dove lui aveva la sua dimora. Poi lentamente, durante i secoli, viene costruita una chiesa più grande, proprio perché la devozione era aumentata, vengono costruite le scalinate, perché a quel tempo si accedeva attraverso un sentierino che saliva sulla roccia, i Conti Thun prendono in mano questa zona e quindi cominciano ad ampliare le altre costruzioni. È chiaro che le costruzioni un po' alla volta si sono accumulate fino al 1800, dove si rifà questa scalinata, la si rinnova e poi si chiude tutto questo complesso in modo tale che l'accesso sia dato soltanto attraverso il portone principale.
1: Oggi il santuario ha oltre 100.000 visitatori l'anno e in alcuni momenti trovare il silenzio è un po' difficile. L'osservatore attento, però, può trarre comunque una lezione importante, anche solo osservando la struttura del santuario.
2: Essere sempre complementari l'uno all'altro, ecco, questo è importante, non sentirsi delle isole oppure sommergere anche nell'incontro, perché questo tocca poi l'incontro con l'umano, c'è sempre la tentazione di sommergere o di prevalere, no? Invece qui si parla di complementarietà proprio attraverso l'architettura e la natura. Il bello di questo santuario è che l'architettura, che è abbastanza complessa, non ha sminuito la natura.
0: Si sente la chiesa delle persone.

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Elena Seno. I fondi SAFE, lo strumento di azione per la sicurezza in Europa, in primo piano. Il ministro degli esteri italiano, in audizione in commissione al Senato, ha annunciato che l'Italia ha prenotato un prestito da 14,9 miliardi dei 150 messi a disposizione dall'Unione Europea per potenziare la difesa entro il 2030, ma il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, ha precisato il vice premier, lasciando intendere che non è stata presa ancora una decisione sull'importo da impiegare. Il conflitto in Medio Oriente, attesa per l'incontro di Trump con Netanyahu a Washington.
2: La guerra all'Iran è lanciata il 28 febbraio, entra nel sesto mese, Teheran resiste, il presidente Trump fa i conti con la sfiducia degli americani. Adesso solo uno su tre approva la guerra, mai così pochi. L'ultima ondata di attacchi si è esaurita tre giorni fa senza riuscire a forzare il regime degli Ayatollah ad accettare un negoziato e il prezzo dei carburanti a combattimenti fermi è subito sceso. E sarà un vertice spigoloso quello di oggi a Washington col capo

0: Di governo del più importante alleato in Medio Oriente, l'israeliano Netanyahu. L'ultimo risale a quasi 6 mesi fa, prima che Netanyahu trascinasse gli Stati Uniti nell'attacco all'Iran. Lui è ancora per il pugno di ferro, ma dubbi e perplessità di Trump adesso sembrano molto più forti. Paolo Fucili, Dini allo studio.
1: Giappone, un'esplosione viene segnalata all'interno di un centro commerciale dopo il sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. I media parlano di un numero considerevole di vittime, 50 persone risultano ricoverate in ospedale per il terremoto, revocata intanto l'allerta tsunami che era stata diramata dalle autorità. Gruppi di manifestanti contro il governo di Dabeab hanno assaltato stamattina il complesso di Melita, uno dei più importanti hub energetici in Libia, dove opera anche l'ENI, interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferisce sui social la compagnia elettrica nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. Orrore in Francia, i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa Orange in Provenza, ne hanno dato notizia fonti vicine all'indagine. I resti erano custoditi in scatole nell'abitazione di 2 coniugi. La moglie ha partorito ieri un bambino che è in buona salute. E ora il calcio, il futuro della nazionale italiana. Sto parlando con Roberto Mancini perché sia il nuovo CT, lo ha comunicato, da quanto si apprende, il presidente della FIGC Giovanni Malagò durante il Consiglio federale in corso. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.

0: Laudetur Jesus Christus. Qui la Radio Vaticana.
1: Incontro della Serenità, una trasmissione in dialogo con chi soffre.

Buon pomeriggio a tutti voi, cari amici ascoltatori, e benvenuti a questo nostro appuntamento settimanale qui sulle frequenze della Radio Vaticana e in streaming su Vatican News. Io sono Paolo Migani e come sempre è un vero piacere accogliervi nel nostro spazio di condivisione che è la nostra puntata di Incontro della Serenità. Anche oggi abbiamo aperto la puntata mettendoci sotto lo sguardo e la protezione del nostro amato Monsignor Luigi Novarese, ascoltando la canzone Per sempre con noi, dedicata proprio alla sua beatificazione. Un brano che ogni volta ci scalda il cuore e ci ricorda l'importanza di camminare insieme, nella speranza e nella vicinanza verso chi soffre. Quella di oggi però sarà una puntata un po' particolare. Vorrei infatti condividere con voi alcune mie riflessioni personali su una figura che tutti conosciamo, che molti di noi conoscono, quella del calciatore Lionel Messi. È passata appena una settimana dalla fine dell'ultimo campionato del mondo di calcio e accanto alla gioia dello sport ho notato purtroppo un forte clima di ostilità e di insulti sui canali social che mi hanno fatto un bel po' riflettere. Per questo oggi vorrei provare a guardare oltre il rumore della rete, cercando insieme un significato più profondo del talento, del dono e del rispetto, anche nel mondo digitale. Quindi mettetevi comodi e a tra poco per iniziare la mia riflessione.

Nel labirinto dei moderni social media mi capita sempre più spesso di imbattermi in un angolo buio e rumoroso che mi fa profondamente riflettere. È quel confine in cui lo sport smette di essere uno spazio di comunione, di gioia e di sana passione e si trasforma purtroppo in un veicolo di ostilità cieca e costante. Lo vedo accadere su alcune piattaforme digitali che, pur essendo nate con il nobile intento di celebrare i più grandi talenti della storia del calcio, deviano da questo loro percorso per diventare poi amplificatori di un rancore quotidiano e sistematico. Trovo che sia un fenomeno doloroso a cui assistere una costante diffusione di fake news e pregiudizi volti unicamente a screditare la figura umana e professionale di tante persone. Ma oggi ci soffermiamo sulla persona di Lionel Messi, che io chiamo Leo Messi, il mio gatto si chiamava Leo in suo onore. Ho la netta sensazione che dal momento in cui l'evidenza del campo è diventata talmente limpida da rendere impossibile quasi contestare il suo valore sportivo, l'attacco alla sua persona si sia drasticamente spostato appunto sulla sua persona, no? Non potendo argomentare contro il suo talento, si tenta di colpire l'uomo nella sua dignità e nella sua immagine pubblica. E mi accorgo di dinamiche fuorvianti, fatte di filmati manipolati, montati ad arte per mostrare soltanto presunti favori o episodi controversi a vantaggio della sua nazionale, inducendo chi ascolta o guarda con meno attenzione a credere all'esistenza di favoritismi o complotti che poi sono inesistenti. Vengono persino diffuse dichiarazioni del tutto inventate di colleghi o allenatori, alimentando teorie cospirative che attribuiscono all'atleta legami oscuri con poteri forti o presunte fazioni segrete. Insomma, io potrei star qui a raccontare, io ho giocato a calcio tanto tempo, ho insegnato calcio ai bambini, un po' ne capisco, io il calcio ce l'ho un po' nel sangue, no? Mi piace tantissimo. Potreste qui a raccontarvi, ma per radio non renderebbe, avreste bisogno di immagini, per raccontarvi l'eccezionalità del talento di Leo Messi, che non, le cose che ha fatto in questo mondiale, i gol che ha segnato, gli stop che ha fatto, gli smarcamenti, i lanci, i cross che ha fatto, non prevedevano un complotto con la FIFA o con chissà chi, era semplicemente il suo talento, no? Ecco, però ci sono tante voci ostili, e a questo coro di voci ostili vedo spesso unirsi un pubblico anche adulto che ripete acriticamente queste narrazioni nei canali social, trasformando la discussione in un giudizio un po' sommario. Ecco, negli ultimi tempi ho notato come questa propaganda abbia creato una sponda persino nelle tensioni geopolitiche internazionali, attribuendo a Messi un'etichetta ideologica legata al conflitto in Medio Oriente che non gli appartiene affatto. Credo si tratti di accuse prive di fondamento che purtroppo fanno breccia anche in chi non segue lo sport, spingendo molte persone a nutrire un'avversione puramente ideologica. Mia figlia è in vacanza dei nonni in Piemonte, mi telefona e mi dice: ma è vero che Messi ha fatto questo, è vero che Messi ha fatto quest'altro? Perché pure lei viene inondata da questa marea, no? Di accuse infamanti sui suoi social, e questa avversione fa sì che in questo modo si ignori deliberatamente il bene silenzioso che Messi ha sempre fatto, l'opera costante della sua fondazione benefica a favore dei bambini più vulnerabili, le sue parole accorate di speranza per la pace in Palestina e, perché no, una vita familiare esemplare, vissuta con straordinaria discrezione e lontana da ogni genere di scandalo in oltre 20 anni di carriera sotto i riflettori. Ma per come la vedo io, siamo di fronte al tentativo di oscurare una figura di riferimento positivo per milioni di giovani, e tutto magari per innalzare agli altari qualche altro campione, per fare dei paragoni inesistenti, no? Ecco, mentre fuori si solleva questa tempesta di parole vuote, di accuse infondate, mentre questo rumore del mondo virtuale cerca di intaccare la serenità di Messi, mi vengono in mente le parole dell'inciso di una canzone di Francesco De Gregori, e riscopro la solitudine
feconda di chi abita una dimensione di profonda dedizione al proprio dono. In questo mondiale Messi ha sbagliato ben due calci di rigore. E allora mi viene in mente appunto di canticchiare il ritornello della canzone La leva calcistica del 68 di Francesco De Gregori, quando dice: Mannino non aver paura di tirare un calcio di rigore, di sbagliare un calcio di rigore, non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia. E Messi di coraggio, altruismo e fantasia ne ha, e ne ha sempre avute molto. Ascoltiamola questa canzone, La leva calcistica della classe 1968, anzi della classe 68.

Leo Messi non ha bisogno di scendere nel terreno della provocazione e del conflitto verbale. Mi affascina il fatto che non risponda alle offese, né cerchi la ribalta per giustificarsi. Il suo spazio rimane racchiuso nella purezza del rettangolo verde, protetto dalla dedizione per la propria vocazione sportiva. Ogni suo movimento in campo, ogni traiettoria tracciata per i compagni, diventa per me un disegno armonioso che parla di bellezza, di geometrica precisione e di rispetto per il gioco. La sua è una testimonianza silenziosa, è la capacità propria dei grandi costruttori di lasciare che le polemiche scorrano via, opponendo alla durezza dei giudizi la forza mite delle proprie opere. Questa testimonianza silenziosa diventa, secondo me, una straordinaria lezione educativa per i nostri giovani ascoltatori, perché ci ricorda che il talento non è un merito da esibire con superbia, ma un dono prezioso ricevuto dall'alto da custodire con cura ed umiltà. Nella parabola, chiamiamola così, umana e sportiva di Messi, vedo emergere con chiarezza che a un grande dono corrisponde sempre una grande responsabilità. Sembra un po' l'uomo ragno, no? Da un grande potere derivano grandi responsabilità. E un po' è così. La vocazione non si esaurisce nella gioia dell'estro personale, ma si realizza pienamente quando viene messa al servizio della squadra e del prossimo, trasformando l'eccellenza in un impegno educativo per le nuove generazioni. Questo impegno tuttavia richiede di essere protetto e rispettato, specialmente nel contesto dei nuovi cortili virtuali. La storia vera si scrive attraverso il dono di sé. La gioia donata a

calcio per me e per la mia famiglia. I miei figli sono cresciuti sentendo sempre questo nome, Leo Messi. Mio figlio è un grande fan di Messi, l'ha seguito con me in tutte le partite del Barcellona, della nazionale, perché noi ce le siamo guardate tutte queste partite, perché è un calciatore che abbiamo amato. E anche mia figlia, di riflesso, che ha bene o male l'età della carriera di Messi, no? E mia figlia è del 2002, lui è cominciato nel 2004, quindi per lei c'è sempre stato. E io Messi l'ho messo anche in una canzone. Certo, questa canzone non parla di Messi, non parla del mio amore del calcio, perché un giorno mio suocero mi disse che se non ho mai avuto un lavoro vero, chiamiamolo così, di quelli dalle 8 di mattina alle 5 del pomeriggio, è perché il calcio mi ha bruciato il cervello, diceva lui. Allora ho iniziato questa canzone intitolandola come i calciatori che per me sono stati quelli del mio cuore, che sono Gigi Riva, Paolo Rossi, Gianfranco Zola e Leo Messi. Quindi si chiama Riva, Rossi, Zola e Messi. Ed è una canzone che parla di me, fondamentalmente, parla del fatto di quanto sono stato fortunato a poter vivere delle mie passioni, a poter coltivare le mie passioni, avendo anche accanto una persona, mia moglie, che mi ama per quello che sono, senza pregiudizi e senza giudicarmi. E che non mi sono laureato e comunque sono riuscito a fare cose anche abbastanza importanti. Pensate che negli ultimi 3 anni ho avuto questo dono, no? Io che amo il calcio e amo la musica, di scrivere l'inno della squadra del mio cuore. Io tifo Cagliari e Gigi Riva ne è stato l'artefice, e sono riuscito a scrivere un inno che si chiama Tifo Cagliari e Boca, che il Cagliari Calcio ha preso in considerazione e che da 3 anni è diventato l'inno ufficiale che viene suonato tutte le partite in casa allo stadio del Cagliari durante, insomma, il campionato. Quindi per me questo è stato un, come si dice a Roma, un fare scopa, no? Quando giochi a carte con la vita sono riuscito a unire 2 mie passioni in una cosa che mi porta una grande soddisfazione e una grande gioia in un certo senso. Immaginare che quella canzone che ho scritto chiuso con la chitarra, chiuso nella mia stanzetta, adesso venga cantata da un popolo intero di tifosi allo stadio, beh, è abbastanza emozionante. Ma io adesso voglio invece farvi ascoltare Riva, Rossi, Zola e Messi, e con questa canzone poi chiudiamo anche la nostra puntata. Ascoltiamola.

Sassi. Si conclude qui la trasmissione di quest'oggi, di cui ho curato i testi, le musiche e il montaggio. Paolo Migani vi saluta, vi ringrazia per essere stati con noi e vi dà appuntamento alla puntata di domenica prossima alle ore 14:35. A risentirci. Laudetur Jesus Christus.

RCN Radio Cittanova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: Laudetur Jesus Christus.

0: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: terremoto in Giappone, media locali riferiscono di diverse vittime per i crolli avvenuti in un centro commerciale, revocato l'allerta tsunami. Trump riceve Zelensky e Netanyahu, due incontri separati alla Casa Bianca sui principali dossier internazionali. Natalità in Italia, minimo storico dal dopoguerra, soltanto 355.000 i nuovi nati nel 2025. Sono le 14:38, ben trovati da Eugenio Bonanate. In apertura la situazione in Giappone in seguito al sisma di magnitudo 7,1 avvenuto stamattina nella zona sud-ovest del paese. Per i crolli in un centro commerciale si registrano vittime, secondo i media locali. Ce ne parla Andrea De Angelis.
1: Morti e feriti per il sisma che ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu, come riferito dai media locali. La premier nipponica, in quello che è solo un primo bilancio, ha parlato di diversi feriti. Ci sono strade e ponti danneggiati, edifici crollati, ha aggiunto. Le autorità hanno fatto sapere che non ci sono anomalie nelle centrali nucleari, mentre sono decine di migliaia le abitazioni colpite da blackout. La scossa, che ha una profondità di soli 10 km, è stata registrata alle 16:27 locali, le 9:27 ora di Roma. Il maggior numero di vittime sembrerebbe essere in un centro commerciale per il collasso del secondo piano della struttura a causa di una esplosione. Le immagini mostrano un'intera area del centro commerciale crollata con le pareti esterne distrutte. Numerose le persone all'interno, visto l'orario del sisma. Un treno merci è uscito inoltre dai binari e i servizi ferroviari sono stati interrotti, bloccati anche i voli.
0: Ci spostiamo in Medio Oriente perché spunta una proposta avanzata dall'Oman sulla gestione congiunta tra i paesi della regione dello Stretto di Hormuz, nodo centrale del conflitto tra USA e Iran. Oggi alla Casa Bianca l'incontro Trump-Netanyahu, l'ultimo quasi 5 mesi fa. Sentiamo Roberta Barbi.
2: Non un controllo esclusivo, come rivendicato da Teheran, bensì una gestione congiunta tra i paesi dell'area dello Stretto di Hormuz con tariffe volontarie, secondo un modello che ricalca quello della gestione dello Stretto di Malacca. Questa è l'ultima proposta avanzata oggi dall'Oman tra i mediatori del conflitto che vede opporsi Stati Uniti e Iran. Intanto Teheran fa un bilancio della guerra. Gli attacchi americani hanno colpito almeno 12 ponti e 2 gallerie, oltre a diverse strutture private, in questi ultimi giorni. Oggi alla Casa Bianca è il giorno dell'incontro tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu. I due non si vedono da prima dell'escalation in Iran, su cui hanno posizioni vicine ma non coincidenti. Mentre il Dipartimento di Stato americano conferma il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano tra il 4 e il 6 agosto a Roma, nel sud del paese dei Cedri le forze di difesa israeliane continuano a colpire. Missili sono stati lanciati contro Nabatieh ai margini della zona cuscinetto. Sull'altro fronte, quello della striscia di Gaza, Hamas ha annunciato oggi che una sua delegazione sarà al Cairo per proseguire i negoziati sulla seconda fase del cessate il fuoco.
0: Il Cremlino conferma che proseguono i contatti con gli Stati Uniti per una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, ma al momento non è richiesto un contatto diretto tra Putin e Trump. La notizia arriva a poche ore dall'arrivo a Washington di Zelensky per l'incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump, appuntamento che si svolge all'indomani di quello avvenuto a Londra con il neo premier britannico. Francesco De Remigis ha chiesto al direttore del CESI, Marco Di Liddo, le ragioni di questi viaggi.
3: Il viaggio a Londra serve a stringere accordi con il nuovo premier britannico e sostanzialmente a consentire la continuità di visione strategica che c'è stata tra Londra e Kiev dall'inizio della guerra, e a valutare la possibilità di anche aprire alcuni stabilimenti industriali in territorio britannico che poi forniscano componenti e equipaggiamento militare per Kiev. Invece da Washington si andrà per cercare di sbloccare nuovi fondi e soprattutto per accelerare la pratica della licenza per produrre i Patriot in Ucraina.
4: Ma possono essere davvero così risolutivi per proteggere i cieli ucraini dagli attacchi russi, come sostiene Zelensky, i Patriot?
3: I Patriot sono parte di un'architettura complessa di difesa aerea, sicuramente contro i vettori più tradizionali, a cominciare dai missili balistici, rappresentano una grande eccellenza. Contro i droni, invece, servono altri sistemi.
0: In Europa non si fermano gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Sono oltre 300.000 gli sfollati e 170.000 gli ettari di vegetazione colpiti dalle fiamme dall'inizio dell'anno. Disposte dalle autorità nuove evacuazioni nei prossimi giorni. Il servizio è di Edoardo Valentino.
5: In Francia quasi 4.000 persone sono state evacuate dalle strutture turistiche sulla costa atlantica, dove il caldo e la bassa umidità minacciano di riattivare gli incendi. In Gironda la prefettura ha riferito che sono quasi un centinaio i vigili del fuoco rimasti feriti nelle operazioni di spegnimento. Resta critica la situazione in Spagna, colpita negli scorsi giorni da uno dei più vasti incendi della storia, e allerta: in 13 regioni è previsto un aumento delle temperature con picchi di 40 gradi, disposta l'evacuazione di 15.000 persone. L'Unione Europea ha inviato mezzi di soccorso attraverso la protezione civile. Un aiuto arriva anche dalla Chiesa spagnola, che in queste ore continua a sostenere gli sfollati attraverso le parrocchie e le comunità locali. In stato di emergenza anche il sud Italia, dopo il vasto incendio che ha colpito l'area del Gargano. Richiesta al prefetto di Foggia una cabina di regia permanente per rafforzare prevenzione, monitoraggio e sicurezza del territorio.
0: In Italia nel 2025 sono nati circa 355.000 bambini, segnando un nuovo minimo storico, con un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Il 62% degli italiani afferma di aver rinunciato ai figli a causa delle difficoltà incontrate. E quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Sentiamo Alessandro Guarasci.
6: Il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. Si registra dunque un vero divario tra intenzioni e realtà. Se la voglia di avere un figlio dichiarata dalle donne italiane si fosse concretizzata, nel 2025 sarebbero nati circa 760.000 bambini. In sostanza il doppio di quelli effettivamente venuti alla luce. Il presidente della Fondazione per la Natalità, Gianluigi De Paolo.
7: Bisogna fare un'alleanza, non è una questione solo politica, è una questione che riguarda le aziende, che riguarda il mondo della comunicazione, riguarda il mondo della cultura, riguarda il mondo delle associazioni, delle banche, perché da questa situazione veramente difficile se ne può uscire solamente insieme. E l'idea è quella di non disperdere questo fermento, questo desiderio di partecipazione che c'è su questo tema e anche questa preoccupazione.
0: Orrore in Francia, ritrovati i corpi senza vita di 5 neonati nell'abitazione di una coppia ad Orange, a nord di Avignone. Erano all'interno di alcune scatole di cartone. In corso le indagini da parte della polizia. E c'è un aggiornamento sulla situazione in Giappone. Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Lo ha dichiarato l'Agenzia per la gestione delle emergenze, riportato dalla stampa locale. I residenti delle zone che hanno avvertito le scosse più forti devono stare attenti a possibili ulteriori forti terremoti per circa una settimana, nonché a rischio di frane, ha dichiarato un funzionario dell'Agenzia Meteorologica giapponese. E chiudiamo adesso con la pagina della cultura. Per la prima volta dopo quasi 7 secoli tornano insieme ad Aquileia i 3 frammenti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco. Dal 12 settembre una mostra internazionale racconterà la storia del manoscritto, frutto di un articolato lavoro di diplomazia culturale tra Italia e Repubblica Ceca. Paolo Ondarza.
8: Dopo quasi 7 secoli, Aquileia ricompone una pagina della propria storia. La mostra, il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, riunirà infatti i 3 frammenti superstiti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco, custoditi tra Venezia, Cividale del Friuli e Praga. Un evento reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni civili, ecclesiastiche e museali di Italia e Repubblica Ceca, in un lavoro di sinergia e diplomazia culturale che conferma la vocazione di Aquileia a crocevia di popoli e culture. Più che un'esposizione, un percorso che restituisce unità a un manoscritto simbolo della memoria e delle radici cristiane dell'Europa.
0: Siamo arrivati al termine di questa edizione. Ricordiamo che il nostro radiogiornale si può seguire anche in streaming su vaticanews.va e riascoltare in podcast. Da Eugenio Bonanata al microfono e Bruno Orti in regia, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

risata forte, l'amicizia cena, ama se stesso senza allegria.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari amici di Radio Vaticana, eccoci nuovamente al nostro programma Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Suor Emanuela ed è un piacere essere con voi ancora una volta insieme. Ci sono ricorrenze che segnano il tempo ed altre che segnano la storia di una comunità. Il 2026 è uno di quegli anni destinati a rimanere nella memoria di Muro Lucano, un piccolo paesino in Basilicata, e dei tantissimi devoti di San Gerardo Majella, perché ricorre il tricentenario della nascita del santo, una figura che da tre secoli continua a parlare al cuore delle persone con il suo esempio di fede, umiltà e carità. L'anno gerardino sarà un percorso fatto di celebrazioni religiose, eventi culturali, momenti di riflessione, occasioni di incontro che coinvolgeranno l'intera comunità e accoglieranno pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo. Oggi ne vogliamo parlare con Gennaro Napodano, presidente dell'Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Majella, che affianca il comitato costituito per l'organizzazione dell'anno gerardino. Benvenuto, presidente.
2: Buongiorno.
1: Grazie per aver accolto il nostro invito. Presidente Napodano, il 2026, come dicevo, è un anno straordinario per Muro Lucano e per i tantissimi devoti di San Gerardo. Partiamo dal significato di questo anniversario. Cosa rappresenta il tricentenario della nascita del santo per la comunità murese?
2: Allora, diciamo che sarà un anno importante, importante perché rappresenta un'occasione straordinaria per la città di Muro Lucano, ma soprattutto per l'intera Basilicata. San Gerardo è nato a Muro Lucano il 6 aprile 1726, è una di quelle figure spirituali molto importanti nella religiosità del Mezzogiorno d'Italia. La sua testimonianza infatti è molto seguita, il suo percorso spirituale è molto seguito nel Mezzogiorno d'Italia, e noi stiamo facendo in maniera che sia conosciuta ancora meglio soprattutto in Basilicata.
1: Perché questo anniversario può essere definito un evento storico irripetibile?
2: Può essere definito tale perché è un'occasione di rilancio di tutte le attività legate, per quanto ci riguarda, legate alla figura di San Gerardo Majella, ma soprattutto per la riscoperta dei luoghi di San Gerardo, l'abitazione, la sartoria, i luoghi che lo hanno visto crescere nella spiritualità ma anche nella vita normale. Quindi per noi è un motivo di è un'occasione più che altro di riscatto e di motivo di per evidenziare, diciamo, ancora di più questa figura molto importante per noi.
1: Quale messaggio di San Gerardo ritiene sia ancora oggi attuale in una società che cambia rapidamente?
2: Allora, il messaggio è sempre quello legato alla figura dei poveri, molto vicino alla gente comune, e quindi molto la sua disponibilità, la sua presenza per quanto ci riguarda, e poi una rilevanza importante data dal fatto che San Gerardo è il protettore delle mamme gestanti e dei bambini, quindi è un fatto per noi importante farlo rilevare.
1: San Gerardo, lei mi diceva che è conosciuto in tutto il mondo. Cosa significa per Muro Lucano custodire il luogo dove è nato uno dei santi più amati della devozione popolare?
2: Noi veramente lo stiamo verificando, cioè portando in giro le persone che vengono qui in pellegrinaggio riscopriamo ancora di più questa presenza, una presenza evidente perché riscopriamo i luoghi dove lui è cresciuto, è vissuto e ha lavorato, quindi farlo conoscere pure agli altri e accorgiamo in maniera forse pure un po' così, sospesa, ci accorgiamo della sua presenza che è ancora qui.
1: È stato costituito un comitato dedicato esclusivamente all'organizzazione dell'anno gerardino. Come nasce questa realtà e quali obiettivi si è posta?
2: Allora, il comitato nasce per mettere insieme tutte le realtà legate alla figura di San Gerardo, in primis l'amministrazione comunale, il comune, e poi le associazioni legate alla, a questo mondo, e naturalmente la parrocchia, che hanno costituito questo comitato nella persona, con un presidente, nella persona del dottor Mennon, e che nasce e sviluppa la sua attività per evidenziare momenti forti legati alla vita di San Gerardo e rimettere in evidenza alcuni luoghi come la cattedrale di Muro Lucano e naturalmente pure i siti gerardini, luoghi che hanno visto nascere e crescere San Gerardo.
1: Quali sono le responsabilità che l'Associazione Murese di Volontariato si è assunta?
2: Allora, diciamo che la responsabilità maggiore è quella del supporto anche amministrativo. Ce ne diamo il supporto in primis è quella dell'accoglienza, perché noi nasciamo come associazione legata all'accoglienza nei luoghi gerardini, nei siti gerardini, quindi accompagniamo le persone in questi luoghi, e poi diamo un supporto al comitato legato all'attività di confronto con le amministrazioni pubbliche. E quindi è un ponte che va dal comitato al mondo esterno.
1: Dietro ogni evento sicuramente c'è un grande lavoro organizzativo. Quando è che avete iniziato a preparare quest'anno così importante? Quali sono gli aspetti più complessi da coordinare?
2: Noi l'abbiamo iniziato nel mese di novembre, dicembre dell'anno scorso, e ci siamo dati come scadenza per preparare il tutto già a gennaio. Gennaio avevamo già un programma ben definito, naturalmente alcune date vanno riviste anche per fissare convegni e quant'altro, siamo partiti come attività dal 19 di aprile. Il 23 abbiamo festeggiato l'arrivo dell'effigie da Mater Domini, il luogo dove è morto San Gerardo, qui a Muro. Abbiamo trascorso una settimana insieme all'effigie di San Gerardo e poi avremo tutto l'anno fino al 26 aprile del 2027.
1: C'è stato un momento durante i preparativi che le ha fatto capire quanto sia forte lo spirito di squadra tra i vostri volontari?
2: Sì, che è stato il momento in cui ci siamo organizzati per accogliere l'effigie, il ritorno, l'effigie di San Gerardo, quindi il ritorno di San Gerardo a Muro. Cioè, sembrava tutto molto difficile, tutto molto complicato, ma poi ci siamo accorti che San Gerardo ci ha dato una grossa mano e siamo riusciti a gestire molte presenze, delle presenze pure importanti.
1: Oggi, come lei sa bene, è sempre più difficile coinvolgere persone nel volontariato. Come riuscite voi a motivare i nuovi volontari, soprattutto i giovani?
2: Allora, i giovani sembra strano, ma noi si avvicinano naturalmente alla figura di San Gerardo. Già il popolo murese ha una sua predilezione per questa figura, e ancora di più i giovani, attraverso proprio la conoscenza dei luoghi dove San Gerardo è nato, i giovani riescono a essere presenti volontariamente, addirittura facendo la guida.
1: Che bello. E tra il programma, gli eventi dell'anno gerardino, è particolarmente ricco il programma. Io davo un'occhiata prima e, senza svelare tutto, quali saranno gli appuntamenti che nessuno dovrebbe perdere?
2: Allora, un appuntamento importante è quello della festività patronale di San Gerardo Maiella, che è il 31 agosto, 1 e 2 settembre. Poi il 4 settembre avremo un grosso convegno di persone legate alla vita di San Gerardo, tra i quali i redentoristi, ordine al quale San Gerardo apparteneva. E poi il 16 di ottobre, che ricorre la morte di San Gerardo, il 16 ottobre 1755, noi celebriamo la notte della luce, che è la notte del transito di San Gerardo, e quindi è anche un momento importante. Naturalmente a questo si associano degli eventi, dei lavori, per esempio la ripresa e il restauro di una statua importante di San Gerardo, diciamo tante, non dico piccole altre cose, ma piccoli eventi importanti.
1: Lei incontra spesso sicuramente i devoti di San Gerardo, qual è la testimonianza o il racconto che più l'ha colpita in questo tempo?
2: Allora, noi settimanalmente accogliamo, diciamo, molti pellegrini. Una delle testimonianze che ho potuto, diciamo, rilevare in quest'ultima settimana è il ritorno di una signora che era venuta già qui speranzosa, diciamo, si era affidata a San Gerardo per la maternità, era già venuta qui a visitare la casa di San Gerardo, è ritornata per venire, cioè per ringraziare San Gerardo, perché aveva avuto la notizia che poteva, cioè, diciamo, era nato un bambino. Questa è, diciamo, la cosa più bella.
1: E lei personalmente vive questo incarico anche da devoto, che emozione prova nel guidare l'associazione proprio nell'anno del tricentenario?
2: Questa è una domanda a cui è difficile rispondere, anche se è molto semplice. In pratica, nell'accompagnare, diciamo, avverto in maniera molto forte questa figura che mi guida.
1: Beh, appunto, proprio partendo da questa figura che la guida, se lei dovesse raccontare San Gerardo a una persona che non ne ha mai sentito parlare, da dove partirebbe?
2: Partirei dalla semplicità, dall'umiltà. Lui era un figlio di famiglia, ha perduto il papà molto presto, siamo nel 1700, ha iniziato a lavorare. Doveva sostenere la sua famiglia, ma invece quello che riusciva a guadagnare lo dava ai poveri, quindi questa disponibilità a darsi e donarsi pienamente agli altri. Quindi questo, già da questo, insomma, potremmo partire per raccontare la vita di San Gerardo.
1: Presidente, per concludere, qual è l'invito che lei vuole rivolgere ai fedeli, ai pellegrini, ai visitatori che durante quest'anno arriveranno a Muro Lucano?
2: L'invito è quello di venire con speranza e fede, niente di così grande e particolare, è una fede molto semplice, per avere la possibilità di conoscere una figura che è stata veramente un esempio di semplicità e di umiltà.
1: Io la ringrazio perché ci ha veramente illustrato bene il tricentenario, che non è soltanto una ricorrenza storica, ma è un'occasione per riscoprire il messaggio di San Gerardo e rafforzare anche il senso di comunità ed accogliere migliaia di persone nel segno della fede, dell'ospitalità e del volontariato. Grazie per aver condiviso con noi il lavoro, l'impegno e la passione che animano l'Associazione Murese di Volontariato.
2: Grazie a voi.

E come ormai è consuetudine in questo periodo estivo, la nostra trasmissione volge al termine, ma non finisce qui perché continua in musica. Ed oggi io voglio condividere con voi una playlist speciale composta da alcuni brani del Gen Verde. Più che semplici canzoni, sono storie, musica, riflessioni, messaggi di speranza che parlano di amore, pace, fraternità e del coraggio di credere che un mondo migliore possa nascere da piccoli gesti quotidiani. Il Gen Verde, con il suo stile coinvolgente e internazionale, riesce a unire melodie, emozioni e valori universali, arrivando al cuore di persone di ogni età, cultura. Le loro canzoni invitano a fermarsi, ad ascoltare, a guardarsi dentro e soprattutto a riscoprire la bellezza dell'incontro con gli altri. Sono sicuramente melodie che abbiamo già ascoltato più volte anche nelle nostre parrocchie e anche durante le celebrazioni liturgiche. Lasciamoci quindi accompagnare da queste note senza fretta, che ogni parola possa essere veramente uno spunto di riflessione e di meditazione, e ogni brano possa regalarci un pensiero, un sorriso o, perché no, anche una domanda o addirittura una nuova speranza da portare con noi in quest'estate. E anche oggi sono felice di essere stata qui con voi. Vi auguro un buon ascolto e un buon pomeriggio.

0: ได้เลย
1: ทำไม

0: in Blu 2000. News.
1: Per la difesa il governo prenota prestiti per 14,9 miliardi dei fondi europei SAFE, ma è polemica la cifra da utilizzare, verrà decisa entro fine anno, la Lega frena, l'Europa preme sui tempi. A Washington il presidente Zelensky e il premier Netanyahu incontrano Trump, colloqui a porte chiuse, forte terremoto in Giappone, esplosione in un centro commerciale, numerosi feriti e dispersi. Report della Fondazione per la Natalità, sono 355.000 bambini nati nel 2025, nuovo minimo storico del secondo dopoguerra, ostacoli economici, lavorativi o sociali per chi rinuncia ad avere figli. La nazionale riparte da Roberto Mancini, nuovo CT azzurro, con Claudio Ranieri direttore tecnico. Dopo giorni di incertezze la FIGC rilancia il progetto Italia. Buonasera da Elena Seno, apriamo il nostro radiogiornale. Come avete sentito dai titoli, con la pagina politica per la difesa il governo ha prenotato 14,9 miliardi dal SAFE, strumento finanziario dell'Unione Europea che mette a disposizione fino a 150 miliardi di euro in prestiti. Frena la Lega e ci aggiorna in diretta Augusto Cantelmi. Buonasera Augusto.
2: Buonasera Elena, abbiamo deciso di prenotare l'utilizzo del SAFE, una richiesta che di fatto divide la maggioranza, tutto nasce dalle parole un po' sorpresa del ministro degli esteri italiani sulla prenotazione, poi precisata, dell'utilizzo del fondo finanziato dall'Unione Europea di 14,9 miliardi destinato a sostenere gli stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa. Tajani poi puntualizza, saranno 6, 7, 8 o 9 i miliardi che potrebbero essere chiesti, ma immediata scatta la reazione della Lega che dice no all'utilizzo del fondo europeo per la difesa, critiche anche dalle opposizioni, in particolare dal 5 Stelle AVS, occhi puntati oggi anche sulla questione dell'ex Silva, dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che concede 90 giorni per mettere in sicurezza lo stabilimento a Palazzo Chigi, incontro con i sindacati, mentre sui temi di politica estera e interna si è discusso con il Presidente della Camera Fontana nel corso della tradizionale cerimonia del ventaglio con la stampa parlamentare. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: E ora andiamo all'estero, a Washington, dove Trump incontra il premier israeliano Netanyahu. Falso che manchino le armi, ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ha indicato il presidente americano che torna a lanciare un avvertimento a Teheran. Maurizio Dischino.
3: Ho voluto dare un'altra chance all'Iran, ma se la diplomazia fallisce sono pronto a una forte azione militare. Così il presidente americano Donald Trump, prima di affrontare il dossier Medio Oriente alla Casa Bianca con il premier israeliano Benjamin Netanyahu, oggi in agenda dopo il colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Trump e Netanyahu si incontrano esattamente 5 mesi dopo l'attacco congiunto del 28 febbraio contro l'Iran. Attacco scattato subito dopo un colloquio tra i due leader a Washington. Netanyahu è arrivato alla Casa Bianca con l'opposizione al cessate il fuoco e al memorandum d'intesa del giugno scorso tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ed è arrivato mentre Trump affermava che ci sono buone possibilità di negoziati con Teheran. Trump oggi ha dichiarato che Netanyahu è ancora convinto che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nella guerra con l'Iran. Ha fatto anche sapere che Washington controlla lo stretto di Hormuz, non Teheran. Maurizio Di Schino, linea allo studio.
1: E anche il presidente ucraino Zelensky oggi alla Casa Bianca. Intanto nelle ultime 24 ore sono stati intercettati 842 droni contro la regione di Mosca. La Russia invece ha colpito due navi di Kiev. Il servizio è di Antonio Soviero.
4: Nella notte gli invasori russi hanno lanciato missili e droni su infrastrutture civili in Ucraina e Kiev ha risposto con un massiccio attacco di droni su impianti energetici russi. Vittime e feriti su entrambi i fronti, con l'ONU che dichiara: la guerra si intensifica e il numero dei morti aumenta. Ma il fronte più caldo oggi è quello diplomatico. Trump riceve alla Casa Bianca Zelensky, un incontro a porte chiuse. Il presidente ucraino ha bisogno di proiettili per i sistemi di difesa antiaerea

0: Patriot per contrastare i missili di Putin. Per convincere il tycoon a confermare il sostegno a Kiev si gioca la carta che gli ha passato la sua intelligence, e cioè Mosca condivide dati satellitari con Teheran per gli attacchi alle basi USA nel Medio Oriente. Saltato il bilaterale Zelensky-Netanyahu, entrambi a Washington per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham, grande sostenitore della causa ucraina e acerrimo nemico del regime iraniano. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: In Giappone almeno una vittima per il potente sisma di magnitudo 7.1 che ha colpito il sud-ovest del paese. Numerosi dispersi. Si scava tra le macerie in un centro commerciale in una cartiera. Cesare Cavoni.
2: Una scossa pari a 7 sulla scala di intensità sismica giapponese Shindo si è verificata alle 16.27 ora locale e 7.27 ora italiana sull'isola di Kyushu. Almeno 50 persone sono rimaste ferite e diversi edifici sono crollati. Una mezz'ora dopo la prima scossa, un'esplosione si è verificata nel centro commerciale Aeon di Kashima. Il secondo piano è crollato e le pareti esterne si sono sbriciolate. Si teme che sotto le macerie vi siano molte persone e già si parla di un numero considerevole di morti. La polizia ha fatto sapere che si sono perse le tracce di almeno una trentina di dipendenti. Dispersi anche gli operai di una cartiera la cui ciminiera è precipitata al suolo. E ancora 12 case sono crollate e persone intrappolate all'interno. Stiamo ancora valutando la portata delle persone coinvolte e dei danni alle proprietà, ma sono stata informata che ci sono già diversi feriti, ha dichiarato la premier giapponese Sanae Takaichi, dando un primo bilancio del sisma. Cesare Cavonilina allo studio.
1: Orrore in Francia, i cadaveri di 5 neonati sono stati trovati in una casa Orange in Provenza, i resti erano custoditi in scatole nell'abitazione di 2 coniugi. La moglie ha partorito ieri un bambino che è in buona salute. Atto vandalico a Međugorje, nella notte imbrattate con vernice nera le statue mariane, la croce blu e l'altare esterno della parrocchia con scritte offensive e un incendio doloso. Davide Murgia.
3: Si chiama Krakowiak Bartolomiej, ha 31 anni, polacco ed è nato a Varsavia. Sarebbe lui il sospettato dell'incendio avvenuto a Međugorje la scorsa notte presso l'altare esterno della parrocchia di San Giacomo e delle profanazioni a danno di varie statue della Gospa, come qui chiamano la Madonna. L'arresto, secondo la polizia locale, è avvenuto a Cerno, non lontano da Međugorje. L'uomo era stato visto in precedenza in una delle stazioni di servizio della zona quando probabilmente si riforniva della benzina necessaria per dar fuoco all'altare. Sempre lui, secondo gli investigatori, sarebbe anche l'autore degli imbratti alla statua della Gospa situata sul Podbro, la collina delle apparizioni, e delle scritte del tipo «Il diavolo in gonnella» o «I veggenti sono dei truffatori». Krakowiak Bartolomiej, secondo quanto si apprende dai media locali, si era già recato a Međugorje in precedenza, dove aveva compiuto un pellegrinaggio nel 2017. In quell'occasione aveva dichiarato di aver trovato conforto nella religione dopo aver ricevuto una diagnosi di depressione. Davide Murgia, linea allo studio.
1: E ora gli incendi che piegano Spagna e Francia, preoccupa la nuova ondata di calore in arrivo. In Gironda messi in sicurezza altri 4.000 turisti, anche se il rogo risulta ora stabilizzato. Peggiora la qualità dell'aria a causa del fumo vicino Bordeaux. Vengono distribuite 3,5 milioni di mascherine agli abitanti più esposti. E un incendio poi domato è scoppiato stamane intorno alle 5 nella ricicleria di rifiuti di Novate Milanese. Numerosi mezzi dei vigili del fuoco intervenute, conseguenze per il custode dell'impianto che è stato ricoverato per un'intossicazione e leggere ustioni. Dai primi rilievi non risultano critici i valori degli inquinanti nell'aria nella zona circostante. Carceri, il procuratore capo di Palermo Maurizio De Luci ha rilanciato l'allarme sul controllo degli istituti penitenziari e sulla diffusione dei cellulari tra i boss mafiosi dietro le sbarre che continuano così le loro attività. Fausto Nicastro.
4: I mafiosi continuano a comandare dal carcere grazie alla diffusione dei cellulari in cella. Il procuratore capo di Palermo, Maurizio De Lucia, ribadisce l'allarme lanciato nei giorni scorsi sul controllo degli istituti penitenziari e che aveva provocato la reazione polemica del ministro della giustizia Nordio. In audizione alla Commissione Nazionale Antimafia, il magistrato traccia la strategia di riorganizzazione di Cosa Nostra dopo la cattura di Matteo Messina Denaro e denuncia. Solo nelle carceri di Palermo sono stati trovati quasi 300 cellulari nell'ultimo anno e mezzo. In questo modo, aggiunge, viene magnificato il nostro lavoro. Da un lato, infatti, le attività criminali non vengono interrotte e dall'altro viene meno la credibilità dello Stato agli occhi delle vittime, che così perdono fiducia a denunciare e a collaborare. Secondo il procuratore, il ricorso al 41 bis si è rivelato uno strumento efficace, ma il problema si pone per quei mafiosi che non hanno lo status di capi e che dopo poche ore dall'ingresso in carcere sono dotati di strumenti che permettono di impartire ordini all'esterno. Fausto Nicastro, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, nascono sempre meno bambini in Italia e il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali, e quanto emerge da un report realizzato dalla Fondazione per la Natalità. Luigi Ferraiuolo.
5: Dal 2025 ogni anno si perde una città come Catania o due come Reggio Emilia e Salerno. È l'effetto della crisi demografica, non si fanno figli, spariscono le città, chiudono le scuole. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso a 1,14 figli per donna, cioè i figli che nascono non coprono le persone che muoiono. Ma soprattutto, se solo si realizzassero le intenzioni dichiarate dalle donne italiane in età fertile, in Italia nascerebbero il doppio dei bambini, ben 760.000. Significa che qualcosa non va, e quanto si evince dal dossier natalità 2026 realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat. La denatalità è causata dall'insicurezza lavorativa, redditi insufficienti, difficoltà di accesso alla casa, carenza di servizi e penalizzazioni professionali delle madri dopo la maternità. Luigi Ferraiuolo, linea allo studio.
1: Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella oggi in visita a Pantelleria per celebrare il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Sentiamo il servizio di Fabio Bolzetta.
6: Le isole cosiddette minori del nostro paese sono tutte di grande rilievo per il nostro futuro e richiedono una attenzione costante, lo ha affermato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Pantelleria per il decennale di istituzione del primo parco nazionale della regione Sicilia. Un'isola che mi ha accompagnato durante la vita, ha confidato, citando poi Gabriel García Márquez, lo scrittore colombiano che proprio da Pantelleria seguì lo sbarco sulla Luna. Occasione prima di incontrare la comunità pantelleria per ribadire l'importanza dei parchi naturali e delle aree protette, perché non esauriscono il loro compito nella conservazione, ha sottolineato il capo dello Stato, ma sono luoghi di ricerca che garantisce prospettive future. Infine, l'auspicio di poter tornare sull'isola siciliana con le parole: sindaco, alla mia età non si fanno programmi se non ravvicinati, ma non lo escludo per il futuro. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E ora il calcio con il futuro della nazionale. Roberto Mancini è nuovo CT, Claudio Ranieri, direttore tecnico. Sentiamo Federico Plotti.
7: Non c'era più tempo e così ho deciso che Roberto Mancini potesse essere la persona giusta per allenare la nazionale italiana. Così il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò, annunciando ufficialmente il nuovo CT azzurro che verrà affiancato come direttore tecnico da Claudio Ranieri. La loro presentazione domani alle 18, una scelta quasi obbligata, quella di Mancini, dice ancora il numero uno del calcio italiano, arrivato al culmine del pasticcio fatto con Andrea Pirlo. L'ex calciatore di Brescia, Inter, Milan e Juventus e campione del mondo nel 2006, chiamato sulla panchina azzurra da Maldini e Leonardo, è stato lasciato a casa, complice una sua collaborazione con un sito di scommesse russo non in linea con i precetti nazionali e le sanzioni imposte a Mosca. Una debacle che ieri ha coinvolto anche i due dirigenti azzurri che si sono dimessi in tronco. Mancini, che ha firmato l'ultimo successo italiano, quello agli europei del 2021, il miglior commissario tecnico possibile, dice ancora Giovanni Malagò. Federico Plotti, in linea allo studio.
1: Il nostro radiogiornale termina qui, grazie a Lorenzo Sada in regia, a voi tutti per l'ascolto, buona serata.

0: l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
1: Ancora un buongiorno.
2: According to the Houthi
1: Pantheon in
3: semblance do sono
4: la maniera restituita.
5: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
6: Nuovo appuntamento estivo con il mondo alla radio che ci porterà prima in Ucraina e poi a ricordare i 75 anni della Convenzione di Ginevra sui rifugiati. Andremo anche in Italia per parlare di emergenza demografica e di sfruttamento dei minori in vista della giornata mondiale sulla tratta del 30 luglio. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviare e da Alberto Giovannetti in regia. 335-1243-722, lo ricordiamo, è il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi del giorno. Apriamo quindi con la guerra in Ucraina. Attacchi sono stati segnalati in diverse regioni e almeno due sono state le vittime a Belgorod, secondo fonti locali russe. Le forze armate russe hanno invece colpito una nave d'appoggio nel porto ucraino di Mykolaiv e una porta rinfusa nelle acque nord-occidentali del Mar Nero. Il presidente ucraino ieri è volato a Londra ed oggi inizia la sua missione negli Stati Uniti, che porterà appunto Zelensky alla Casa Bianca da Trump, dove ci sarà anche Netanyahu. Francesco De Remigis ha chiesto al direttore del CESI Marco Di Lido le ragioni di questo viaggio.
7: Il viaggio a Londra serve a stringere accordi con il nuovo premier britannico e sostanzialmente a consentire la continuità di visione strategica che c'è stata tra Londra e Kiev dall'inizio della guerra, e a valutare la possibilità di anche aprire alcuni stabilimenti industriali in territorio britannico che poi forniscano componenti e equipaggiamento militare per Kiev. Invece da Washington si andrà per cercare di sbloccare nuovi fondi e soprattutto per accelerare la pratica della licenza per produrre i Patriot in Ucraina.
8: Che tipo di tempi c'è da aspettarsi per ottenere questa licenza? Zelensky lo ripete da settimane, anche al G7 di Evian se n'era parlato, ma di fatto queste licenze gli americani non le hanno ancora sbloccate. È normale oppure è un ritardo che si spiega con una dinamica precisa?
7: No, è un ritardo che ha sostanzialmente una duplice origine. Da una parte industriale e burocratica. Il procedimento per dare queste licenze ha bisogno di una serie di passaggi e di tappe obbligate che hanno i loro tempi. Ricordiamo che anche negli Stati Uniti si avvicina la parziale sospensione o il rallentamento dell'attività istituzionale per via dell'estate. In secondo luogo c'è una parte dell'industria americana che frena su questa possibilità perché ritiene che dare la possibilità agli ucraini di costruire i Patriot in Ucraina possa, diciamo, costituire uno svantaggio industriale.
8: Ma possono essere davvero così risolutivi per proteggere i cieli ucraini dagli attacchi russi come sostiene Zelensky, i Patriot?
7: I Patriot sono parte di un'architettura complessa di difesa aerea, sicuramente contro i vettori più tradizionali, a cominciare dai missili balistici, rappresentano una grande eccellenza. Contro i droni invece servono altri sistemi.
8: Oggi cosa c'è da aspettarsi da Donald Trump nell'aprire le porte della Casa Bianca al presidente ucraino? Che, ricordiamolo, è anche un po' in crisi in casa propria dal punto di vista dei consensi o quantomeno contestato per una scelta legata al suo ex ministro della difesa che è uscito dal governo dopo il rimpasto voluto proprio da Zelensky.
7: Guardi, è sempre difficile provare a immaginare quali saranno le reazioni di un personaggio come il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Certo è che oggi l'Ucraina ha quelle carte che una volta Trump negò allo stesso paese, quindi può permettersi di sedere alla Casa Bianca sicuramente con una posizione migliore rispetto la prima volta che i due leader si sono incontrati.
8: Quali sono questi assi nella manica a cui faceva riferimento il direttore di Lido, che non aveva in quel precedente incontro che abbiamo citato?
7: Una campagna militare che sta dando risultati egregi negli ultimi 6 mesi, è una Russia che si trova in crescente difficoltà. Questo dà la possibilità a Zelensky di dire a Trump che la guerra sta andando in un certo modo e che l'Ucraina non è rassegnata né destinata alla sconfitta, come invece l'inquilino della Casa Bianca aveva più volte ripetuto all'indomani del suo insediamento.
5: Il mondo alla radio.
6: 75 anni fa a Ginevra 144 paesi firmavano la convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, che definisce i diritti e i requisiti per definire l'asilo e le responsabilità delle nazioni che lo garantiscono. Un sistema sempre più messo in discussione, come spiega al microfono di Stefano Leschinski Federico Fossi dell'ufficio comunicazione dell'UNHCR in Italia.
1: È esattamente il rinnovo di una promessa importante, una promessa che fu fatta 75 anni fa, all'indomani delle macerie della Seconda Guerra Mondiale, con l'obiettivo proprio di proteggere le persone che erano state costrette a fuggire dal conflitto. La nostra responsabilità ora è quella di mantenere viva questa promessa per tutte le generazioni a venire, e quindi lanciamo, proprio in occasione di questo importante anniversario, The Promise, che è una dichiarazione pubblica di solidarietà a livello globale con i rifugiati. Riunisce in questo momento diverse personalità di spicco provenienti da ogni ambito della società, quindi da leader religiosi, premi Nobel, artisti e figure della cultura, esponenti del mondo economico, del settore privato, leader rifugiati e difensori dei diritti umani, che riaffermano proprio i principi fondamentali della Convenzione di Ginevra e l'impegno a proteggere chi fugge da conflitti, violenze e persecuzioni.
2: L'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati tuttavia non nasconde le proprie preoccupazioni per un indebolimento del sistema che dovrebbe garantire la protezione dei rifugiati a livello internazionale. Molti sono, diciamo così, i colpi che questo sistema ha ricevuto.
1: Sì, assolutamente. Viviamo in un quadro storico e geopolitico, come tutti sappiamo, molto complicato. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha registrato nel 2025 130 conflitti armati attivi. Sono quasi 42 milioni le persone costrette a fuggire dalle proprie case a causa di questi conflitti e di persecuzioni, oltre ai vecchi conflitti che persistono nel tempo senza trovare soluzione, ne scoppiano di nuovi, e appunto i flussi di persone costrette alla fuga continuano purtroppo senza precedenti. In tutto ciò i sistemi di asilo sono messi sotto pressione a causa del sovraccarico operativo, ma anche delle risorse insufficienti per il loro corretto funzionamento. È quindi importante sostenere la Convenzione di Ginevra in questo periodo particolarmente complicato.
2: Insomma, oggi come 75 anni fa è fondamentale avere uno strumento protezione degli esseri umani come quello della Convenzione, e soprattutto uno strumento che sia realmente condiviso a livello di valori in maniera globale.
1: Sì, è uno strumento importantissimo, ancora molto valido. Diciamo che nel panorama attuale alcuni sostengono che la Convenzione non sia più adeguata al mondo globalizzato di oggi, che è caratterizzato da flussi migratori misti e da sistemi di asilo messi sotto pressione. Noi non siamo d'accordo, pensiamo che la Convenzione di Ginevra è

0: normativo, no? Quindi attraverso l'evoluzione della prassi degli stati, le decisioni giudiziarie, ma anche gli orientamenti dell'UNHCR, ha potuto dare delle risposte di protezione a questioni diverse come la persecuzione di genere, il reclutamento forzato e anche i rischi che derivano dall'impatto climatico quando si intrecciano con conflitti, persecuzioni o altri gravi danni. Quindi è uno strumento che noi rilanciamo, ripeto, attraverso questa promessa aperta da oggi in poi per sostenere uno strumento vivo e quanto mai importante e necessario in un periodo caratterizzato da forte instabilità.
1: E questa era la situazione riguardo a questo importante anniversario, quasi tondo, 75 anni per la carta dell'UNHCR. Fa male sentire parlare di licenze per costruire armi invece che licenze per costruire la pace, ci scrive invece un'ascoltatrice in merito alla prima intervista di questa puntata, quella riguardante l'Ucraina. E noi cambiamo nuovamente scenario perché sono circa 9.500 le vittime di tratta identificate nei paesi dell'Unione Europea, per lo più in Francia e in Italia, seguiti da Paesi Bassi e Germania. I minorenni di questo numero rappresentano il 16% del totale dei casi identificati, con 1.555 vittime sotto i 18 anni, in aumento rispetto ai dati precedenti, quando le vittime minorenni costituivano il 12,8% del totale. Nella grande maggioranza dei casi, il 77%, si tratta di bambine e ragazze. Tra i minori il maggior numero di identificazioni si registra in Francia con 488 casi, seguita da Romania e Germania. In Italia le vittime minorenni identificate nel 2024 sono 65, corrispondenti al 3,4% del totale, in poco più di un caso su due. Si tratta di bambine e adolescenti, pari a 35 minorenni. In Italia la tratta e lo sfruttamento dei minori continuano a rappresentare una realtà per lo più sommersa, che coinvolge sia flussi migratori internazionali sia contesti interni di vulnerabilità sociale. A questo sfruttamento si aggiungono quelli che sono i rischi legati alle nuove tecnologie, all'intelligenza artificiale e all'attività social. Ne parliamo con chi ha fornito questi dati, che è Save the Children, l'organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro. Questi dati sono stati realizzati in occasione della giornata mondiale contro la tratta di esseri umani, che ricorre il 30 luglio. Dicevamo, ne abbiamo parlato con Antonella Inverno, proprio di Save the Children Italia.
2: In Europa si tratta sostanzialmente di giovani ragazze e bambine, per lo più trafficate e sfruttate dal punto di vista dello sfruttamento sessuale. In Italia la situazione è parzialmente diversa, perché i dati ci dicono che sta emergendo un tipo di sfruttamento diverso che riguarda maschi adolescenti, principalmente 17enni, provenienti da Bangladesh e Egitto sostanzialmente, e riguarda situazioni di sfruttamento in attività lavorative e anche in attività illegali.
1: Come vengono reclutati questi minori? Sono poi i responsabili che li portano in questi giri di sfruttamento?
2: Ci sono delle organizzazioni dedicate a questo tipo di reclutamento e sfruttamento che sicuramente costituiscono una filiera, per cui abbiamo sia persone straniere che poi, in particolare nel caso dello sfruttamento lavorativo, cooperano anche con attori locali italiani che poi traggono profitto e vantaggio anche dal lavoro minorile, dallo sfruttamento del lavoro minorile. Una questione che sta emergendo in maniera sempre più evidente è quella dell'utilizzo delle nuove tecnologie per quello che riguarda il reclutamento. Ovviamente capita di più quando parliamo di sfruttamento di tipo sessuale, le nuove tecnologie sono utilizzate anche proprio per lo sfruttamento, senza necessità di trasferire e spostare le persone da un paese all'altro. Anche le modalità di manipolazione e assoggettamento delle vittime sono sempre più facilitate dall'utilizzo delle nuove tecnologie.

0: anche con la costruzione di immagini finte che poi vengono utilizzate per minacciare e ricattare le giovanissime vittime.
1: Come intervengono le organizzazioni come Save the Children e quelle che si occupano di contrastare la tratta? Come intercettano questi bambini?
0: Alle tradizionali unità di strada che poi cercano di intercettare questo tipo di situazioni nei luoghi dello svantaggio e anche dello sfruttamento, si affiancano nuove modalità che ancora sono in via di sperimentazione e di studio, che riguardano proprio un approccio incentrato sulle nuove tecnologie, quindi il controllo dei siti e quant'altro. Stanno emergendo anche casi di sfruttamento delle persone per esempio compiere delle truffe online. Questo riguarda chiaramente molto tutta la parte internazionale, dove sappiamo ci sono dei luoghi dove proprio queste persone vengono tenute per lavorare alacremente a questo tipo di comportamenti. Però abbiamo casi anche in Italia di minorenni adescati online che vengono poi instradati verso questo tipo di truffe.
1: Quindi, per capire, non sono fenomeni solo legati all'immigrazione, purtroppo clandestina, ma sono anche vittime che sono reclutate all'interno dei paesi europei.
0: Sì, già l'anno scorso era evidente che un gran numero di vittime sono poi nell'Unione Europea sono poi cittadine dei paesi dove lo sfruttamento avviene. Questo proprio perché, come dicevo prima, attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie diventa anche a volte può diventare anche superfluo lo spostamento delle persone.
1: Quindi come si contrasta questo fenomeno? Anche a livello di consapevolezza delle famiglie?
0: Certo, sicuramente questo tipo di situazioni trovano terreno fertile in contesti di svantaggio socio-economico molto forte, di fragilità anche culturale, e va fatta una profonda prevenzione sui rischi della navigazione online da parte dei minori, che non deve per forza voler dire un vietare assolutamente la navigazione negli ambienti digitali dei minorenni, ma programmi di rafforzamento delle competenze e della consapevolezza di bambini e bambine e adolescenti sugli ambienti digitali, ma anche dall'altra parte un rafforzamento di tutte quelle che sono le misure che possono essere introdotte anche a partire dalle piattaforme, anche a partire dal settore privato che governa poi queste piattaforme, per identificare dei meccanismi di protezione che peraltro la Commissione europea ha già suggerito nelle linee guida che riguardano l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e anche altri tipi di ambienti digitali, per aiutare i minorenni a riconoscere dei comportamenti adeguati o invece rischiosi dall'altro punto di vista proprio durante la navigazione. Anche i genitori ovviamente hanno un ruolo attivo nella prevenzione e anche nel monitoraggio di quello che succede negli ambienti digitali. I ragazzi e ragazze sempre di più sono molto controllati nei loro spostamenti fisici, ma questi controlli negli ambienti digitali avvengono veramente in maniera molto rarefatta.
1: E rimaniamo in Italia, che è in piena emergenza demografica. Nel 2025 sono nati circa 355.000 bambini, segnando un nuovo minimo storico con un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Nel 2000 le nascite erano più di 543.000. Secondo il dossier Natalità 2026, Volere o Potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat, il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. Il dossier mette in evidenza come il problema sia rappresentato dalla crescente distanza tra ciò che le persone vorrebbero realizzare e ciò che riescono concretamente a fare. Tra gli italiani in età feconda che non avranno altri figli, il 62,2% afferma infatti di aver rinunciato a causa delle difficoltà incontrate. Solo il 5,5% dichiara che la genitorialità non rientra nel proprio progetto di vita. Servono azioni urgenti, hanno detto al microfono di Alessandro Guarasci Gianluigi De Palo, presidente della Fondazione per la Natalità, e il presidente dell'Istat Francesco Maria Kelly.
2: Gigi De Palo, gli italiani avrebbero voglia di fare figli ma non possono per tutta una serie di motivi essenzialmente economici e sociali. A questo punto è un problema di welfare che non va o anche un problema culturale?
3: Quello che noi cerchiamo di dire ogni anno, come delle Cassandre, cercando di insistere su questo tema, è che bisogna fare un'alleanza. Non è una questione solo politica, è una questione che riguarda le aziende, che riguarda il mondo della comunicazione, riguarda il mondo della cultura, riguarda il mondo delle associazioni, delle banche, perché da questa situazione veramente difficile se ne può uscire solamente insieme. Basti pensare, come dato che a me ha colpito tanto, è che l'Istat ha domandato alle donne in età fertile quanti figli avrebbero voluto. Se tutte le donne che hanno risposto sì, vorrei un figlio, quest'anno avessero realizzato i loro sogni e quindi avessero messo al mondo un figlio, avremmo avuto 760.000 bambini, ne abbiamo fatti 355.000, quindi meno della metà. Allora noi dobbiamo andare a risolvere questo problema, cioè rendere le persone, mettere le persone nelle condizioni di realizzare i loro sogni familiari. Questo è quello che tutti insieme dobbiamo fare e questo non ha colore.
2: Ecco, permettimi però, cioè, il problema appunto di come far quadrare i conti, perché poi se non ci saranno bambini e giovani in futuro, le pensioni chi le pagherà? Possiamo affidarci solo alle famiglie immigrate, che tra l'altro da quanto vediamo anche le famiglie immigrate stanno avendo un decremento del numero di figli al loro interno?
3: Allora, sicuramente a me spaventa molto il problema sanitario, perché nel dossier noi lo raccontiamo. In Italia oggi noi viviamo 5 anni in più degli Stati Uniti. Perché viviamo 5 anni in più degli Stati Uniti? Perché abbiamo un sistema sanitario che nonostante tutte le difficoltà regge. Invece di festeggiare questo dato, noi siamo preoccupati perché è un sistema che reggeva, non reggerà più, proprio perché sono sempre meno i bambini e sono sempre meno i lavoratori. Allora, sicuramente il tema migratorio andrebbe analizzato, approfondito e anche vissuto in maniera più matura. Non si può fare un ragionamento apri porti o chiudi porti, ma andrebbe fatto un ragionamento. Col professor Blangiardo da 2 anni cerchiamo di portare avanti lo ius familia, cioè facilitare l'immigrazione, no, di nuclei familiari. È un tema complesso, però prima o poi andrà preso in considerazione, perché stanno diminuendo anche le donne in età fertile, quindi siamo entrati in quella che viene definita la trappola demografica.
2: Presidente Kelly, poche nascite, molte morte, allora qual è la prospettiva che abbiamo davanti?
4: La causa dell'invecchiamento della popolazione è la minore natalità, quindi noi abbiamo una popolazione che invecchia, una forza di lavoro che invecchia, molte persone che escono dalla classe centrale, quella di 15-64, per entrare nella classe over 65, che continuerà a crescere nei prossimi anni a scapito appunto della classe centrale, da cui noi ci aspettiamo le forze di lavoro, cioè la popolazione attiva si prende nella classe tra i 15 e i 64 anni soprattutto, fondamentalmente. Dobbiamo dire allora, per onestà intellettuale, che il problema della denatalità non è un problema italiano, non è un problema europeo, è un problema della società occidentale, ossia per capirci in Corea del Sud, che sicuramente non è un paese, non è un paese vicino a noi, un paese diciamo lontano dall'Europa, siamo sotto l'1, il numero medio di figli per donna è sotto l'1, quando noi siamo a 1,18, è 1,14 ed è veramente molto basso. Alcuni paesi si sono mossi diciamo in maniera più sistematica, come la Francia, che ha cominciato a parlare di denatalità subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, quando non c'era il problema, ma si pensava che ci potesse essere. Loro hanno un tasso di numero medio di figli per donna circa di 1,6, quindi sono molto più alti noi, però bisogna dire che hanno un declino rapido anche loro.
2: Ecco, ma come si dovrebbe intervenire per in qualche modo raddrizzare la situazione secondo lei?
4: Se dagli anni 70 abbiamo dei tassi che sono molto al di sotto della sostituzione, questi tassi vanno avanti durante gli anni 80, gli anni 90, nel 2000, è chiaro che il contingente di donne in età fertile piano piano si è ristretto. Qui noi parliamo sempre, non dobbiamo convincere le giovani coppie a fare figli, dobbiamo assistere e aiutare le giovani coppie che decidono di fare figli a farli, non è che dobbiamo spingere gli altri, ma quelli che non li vogliono sono veramente pochi, eh. Parliamo di un valore molto basso, ma gli altri che vogliono questi figli e che non riescono a realizzare i loro progetti, perché non riescono a realizzarli? Per i motivi che abbiamo detto prima, dobbiamo aiutare a realizzare quei progetti lì, però anche se potessimo alzare questo tasso anche molto, il numero di donne a cui questo tasso va applicato, perché poi i figli le fanno le donne, io questo bisogna sempre riconoscerlo, non c'è altro, e in questo non riuscirebbe nel giro di un periodo breve a riportarci in una situazione di equilibrio, cioè per ritornare alla situazione di equilibrio ci vorrà parecchio tempo.
1: Adele con One and Only, poi torneremo al mondo, alla radio, dal nostro archivio per parlare di disturbi mentali.

0: povertà ha un influsso spesso grave anche sulla sanità mentale. Caritas Italiana ha verificato che c'è stato un aumento del 154% dei disturbi depressivi tra le persone che sono state accolte dalla rete dell'organismo caritativo negli ultimi 10 anni. Numeri che parlano di una situazione critica e dove non sempre le istituzioni riescono a dare risposte.
1: Il mondo alla radio.
0: Parliamo di disagio mentale e povertà perché nei giorni scorsi Caritas, conferenza permanente per la salute mentale nel mondo, Franco Basaglia ha presentato un rapporto dai tratti piuttosto preoccupanti. Nell'80% dei casi le condizioni di disagio mentale coincidono con situazioni di povertà materiale, relazionale e sociale. Nel 2024 la rete Caritas in Italia ha incontrato 277.000 persone, di cui il 14,6% presentava una vulnerabilità sanitaria. La sofferenza mentale interessa il 4,4% delle persone accolte, ma per l'organismo caritativo si tratta probabilmente di una quota sottostimata per la difficoltà di intercettare il disagio psichico, dello stigma sociale e dei sentimenti di vergogna che lo circondano, nonché della natura spesso episodica dei colloqui. Il direttore di Caritas Italiano, Don Marco Pagnello, ci ha detto: le competenze in questi settori sono troppo frammentate.
2: Cambiare narrazione anche rispetto a certi fenomeni, questo andare soprattutto sulla via securitaria non aiuta, che il benessere delle persone vanno al di là dei beni materiali e che il famoso sviluppo umano integrale per noi è importante, quindi un lavoro che ci interpella anche come Chiesa, come Caritas, e che ci richiede ancora una volta di rivalorizzare l'ascolto per capire che cosa veramente succede. E fare un lavoro di rete sui territori, perché su alcune situazioni Caritas, la Chiesa, non può fare, deve lasciare spazio a chi sa fare meglio, altre competenze, quindi rete con i servizi territoriali, rete con i servizi sanitari, sociosanitari, con una fatica che registriamo, perché poi sui territori non tutti sono pronti, tutti i territori non sono tutti pronti, e quindi si tratta di fare anche un lavoro lì di sperimentazione, di advocacy per sollecitare chi di dovere a mettere in gioco più risorse, non mi riferisco a quelle economiche, ma risorse anche di persone. Penso ad alcuni reparti ospedalieri che certo fanno fatica ad avere personale che poi devono gestire situazioni complicate.
0: Le problematiche psicologico-relazionali rappresentano la tipologia più diffusa, il 38,5%, poi c'è la depressione e ancora le patologie psichiatriche che nell'ultimo decennio, lo ribadiamo, sono cresciute del 154%, soprattutto per quanto riguarda i disturbi depressivi, una percentuale di gran lunga superiore alla crescita complessiva dell'utenza, e questo per l'emersione di sofferenze emotive legate alle trasformazioni sociali ed economiche recenti. Caritas spesso affronta un ventaglio di situazioni che mettono in luce la carenza di offerta sanitaria nel settore mentale, e la povertà fa da cassa, da risonanza a tutto questo. Ma chi è che soffre di disagio mentale in più e in povertà? Federica De Lauso, ricercatrice della Caritas Italiana.
3: Sicuramente i giovani oggi sono il gruppo, la fascia di età che registra un maggior peggioramento rispetto alla salute mentale. Questo viene fuori un po' a 360 gradi da tante fonti che abbiamo considerato. C'è una diminuzione dell'indice di salute mentale soprattutto nella fascia tra i 14 e i 19 anni. Ecco, il riferimento alla povertà, chiaramente laddove c'è una povertà di ordine materiale ed economica, per tutto quello che afferisce la crescita dei ragazzi, questo sta a significare impossibilità, disuguaglianze, inaccessibilità a determinate opportunità di vita, e tutto questo inevitabilmente può anche generare un malessere anche di natura psicologica.
4: E logicamente poi i supporti non sono adeguati.
3: Allora, nel rapporto noi mettiamo a fuoco che c'è un definanziamento ormai cronico rispetto alla salute mentale nel nostro paese, meno del 4% del Fondo Sanitario Nazionale viene destinato alla salute mentale, a fronte di una media europea che sta intorno al 6%, poi ci sono anche paesi più virtuosi come la Francia, la Germania che stanno intorno al 10%, quindi un definanziamento che poi, quindi a livello nazionale, ma che poi trova un ulteriore elemento di gravità a livello regionale, cioè non tutte le regioni poi stanziano la stessa quota per la salute mentale, si creano delle disuguaglianze di tipo regionale, torna qui di nuovo la forbice tra il nord e il mezzogiorno, che è chiaramente quello più svantaggiato sia sul piano sanitario che sul piano sociale, e si creano quindi delle forti eterogeneità e disuguaglianze che inevitabilmente vanno a impattare soprattutto sui più fragili, sui più poveri, su coloro che in qualche modo non possono anche spostarsi e chiedere anche al privato legato appunto a una risposta psicologica.
4: Lei appunto ha parlato di più poveri e più fragili, tra questi ci sono i cosiddetti working poor, e anche tra l'altro di qualche giorno fa l'indagine di questi rider che guadagnano 2,50 euro l'ora, e tutti questi poi sono soggetti che poi rischiano di non solo cadere in povertà ma soprattutto di avere dei problemi mentali importanti.
3: Laddove c'è maggiore disuguaglianza, maggiore povertà, maggiore precarietà, la salute mentale in qualche modo è più a rischio. È chiaro che non c'è un rapporto di causa-effetto, ma c'è una forte correlazione. Nei territori, nei quartieri a più alta incidenza appunto di indicatori socio-economici svantaggiati, diciamo così, c'è un maggior rischio. Quindi tutto questo va nella direzione che diceva lei, una precarietà continuativa, quindi delle risorse che sono anche altalenanti, a singhiozzo, no? Laddove c'è un lavoro precario, tutto questo inevitabilmente non crea benessere psicologico, e quindi possono essere delle categorie a rischio. Poi è chiaro che quando si parla di eziologia della malattia mentale, ecco, qui la scienza ci aiuta a capire, ci dice che ci sono dei fattori sociali, dei fattori psicologici e dei fattori biologici e genetici, no? Quindi è un mix di fattori, ma questo rapporto in qualche modo vuole puntare la lente su quello che è tutto il mondo del sociale. Circa il 28% in Italia della popolazione sperimenta, almeno nell'arco della vita, un episodio di disturbo mentale. Questo sta a significare che quindi più di una persona su quattro, almeno una volta nell'arco della vita, è toccato da un disagio appunto di questa, rispetto a questo tema. E questo inevitabilmente ci porta a dire che la salute mentale è un bene comune che ci tocca tutti e sul quale siamo sollecitati anche come comunità. Ecco, noi abbiamo sottolineato che questo rapporto dovrebbe chiamare un po' la responsabilità, no? La responsabilità trasversale della politica, delle istituzioni, ma anche della comunità, della società tutta nel suo complesso.
4: Allora, i migranti che stanno arrivando in Italia, che sono arrivati in Italia, spesso passano attraverso situazioni devastanti. Pensiamo a quelli che sono i centri di detenzione libia. In più arrivano qua, spesso hanno incertezza e finiscono in povertà. Questa è un'altra, tra virgolette, categoria che è fortemente a rischio.
3: Assolutamente, diciamo che nelle tre categorie che risultano maggiormente penalizzate ci sono appunto i giovani, le donne e la popolazione di origine straniera. In modo particolare coloro che hanno fatto dei viaggi traumatizzanti, coloro che non sono ancora residenti, non sono ancora integrati, sperimentano un rischio di fragilità di ordine psicologico e mentale molto molto forte.
0: Come prima ci ha detto Don Pagnello, il problema è la frammentarietà delle risposte che si danno a chi ha un disturbo mentale e povertà. Le persone con disturbi mentali sperimentano tassi di disabilità e di mortalità più elevati rispetto alla media. Per esempio, persone con depressione maggiore e schizofrenia hanno una possibilità maggiore del 40-60% rispetto al resto della popolazione di morte prematura a causa anche di altre malattie che spesso non vengono affrontate, come cancro, malattie cardiovascolari, diabete o infezione da HIV e di suicidio. In Italia ci sono 48.000 assistenti sociali e per Barbara Rosina, presidente del Consiglio dell'Ordine, è fondamentale fare rete per dare una migliore assistenza.
5: Penso che il nodo principale sia continuare a immaginare la povertà solo come una mancanza di reddito e la salute mentale solo come una malattia da curare. Se io penso così, faccio una semplificazione e allora non riuscirò mai ad avere delle reti che funzionano, non riuscirò mai a essere in grado di capire che la povertà significa anche mancanza di fiducia, di opportunità, significa isolamento, significa solitudine, e quindi non è solo il contributo economico che può migliorarmi la vita. Noi sappiamo che oggi le persone chiedono orientamento, chiedono ascolto, chiedono accompagnamento, e queste sono, diciamo, componenti sociali che vanno al di là del beneficio economico. L'altra cosa che dobbiamo aggiungere è che la povertà che vediamo nei territori come assenti sociali tutti i giorni è una povertà multifattoriale, di relazioni, di educazione, di case, di affettività. Qual è il collegamento con la salute mentale? Il collegamento è un collegamento forte, perché la povertà aumenta il rischio di disagio psichico, e il disagio psichico a sua volta può aggravare la povertà. Allora, se noi non andiamo ad analizzare la povertà e la salute mentale con un approccio più ampio, che tenga in considerazione che una persona non curata, non reinserita nel mondo, nella società, con un'abitazione precaria, con un lavoro non soddisfacente, aggrava le sue condizioni di salute. E quindi nelle equipe non devo immaginare solo personale sanitario, ma devo immaginare anche personale della riabilitazione, devo immaginare personale assistente sociale, educatori. Se noi non facciamo questo ragionamento, continuiamo ad avere dei sistemi che lavorano separatamente. Non è tanto la quantità o meno di personale, è il senso che noi vogliamo dare agli interventi.
6: Ecco, lei giustamente ha toccato un tema importante, fare rete. Però oggettivamente, dottoressa, in uno Stato che ha dei problemi seri di bilancio pubblico, si tende a tagliare il welfare, e probabilmente lei, nel vostro settore, lo ha sentito questo.
5: Abbiamo vissuto un riconoscimento dell'EPS di presenza di assistenti sociali con un rapporto di 1 a 5.000 abitanti, con un obiettivo di servizio a 1-4.000. Questo LEPS è un LEPS finanziato, non è tanto la mancanza, cioè, continuiamo a non aver raggiunto il LEP a livello italiano, molte zone sì, molte zone no. Questi sono progetti che hanno dei finanziamenti, e quindi c'è la possibilità anche di avere la parte economica per assumere il personale. Non dappertutto è stato fatto, e questo crea delle differenze a livello italiano. In alcune regioni le cose funzionano meglio, in altre peggio, e addirittura all'interno della stessa regione ci sono comuni e aree metropolitane che hanno molte più risorse, e comuni e aree più rurali, più montane, che ne hanno molto meno. Quindi il nostro ragionamento è che non è che necessariamente bisogna spendere di più, bisogna provare a spendere meglio, riconoscendo che non possiamo continuare ad avere delle politiche che non si parlano.
6: C'è però da fare un passo in più?
5: Allora, io le ho parlato di finanziamenti che sono arrivati agli ambiti territoriali sociali, quindi ai comuni, finanziamenti e garanzie di livelli essenziali. In ambito sanitario la storia è un po' diversa, continuano a non esserci degli standard di personale garantiti, e quindi non necessariamente nel mondo della salute è presente anche la componente, diciamo, sociale riabilitativa nei progetti. Questa è un po' la grande scommessa, no? Avere all'interno dell'equipe anche professionisti che lavorano sui determinanti sociali della salute, che sono la casa, il lavoro, le relazioni familiari, le reti territoriali. Abbiamo di fronte la grande sfida delle case di comunità, che dovrebbero essere il luogo dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari, e anche tra assistenti sociali del sistema sanitario e assistenti sociali dei comuni. Il nodo è capire quale governance vogliamo avere, quali sono le catene decisionali, cercando di evitare che l'integrazione sia legata alla buona volontà dei singoli e non a dei modelli organizzativi stabili.
7: Le Alpi, si sa, sono un muro di sasso, una diga confusa, fanno tavola rasa per noi.
0: Insomma, bisogna spendere meglio, perché i fondi ci sono. Nel 2022 i comuni hanno impegnato per i servizi sociali e socio-educativi quasi 11 miliardi di euro. Ma chi ha assistito che cosa chiede? Quello che gli operatori percepiscono è una sofferenza a 360 gradi, ci ha detto un'altra delle ricercatrici, Vera Pellegrino.
8: Beh, da tanti punti di vista abbiamo provato a chiedere loro, ad esempio, quali sono i bisogni invisibili, per provare ad intercettare questi elementi di disagio maggiore. Uno dei temi che viene fuori è fondamentalmente la solitudine, molto forte che vivono, ma anche il tema della continuità dell'accompagnamento nel tempo, perché ci raccontano esistono tante possibilità di aiuti piccoli che però non sono sono dati in maniera molto frammentaria, ma dicono loro: noi siamo un'unica famiglia e quindi sarebbe bene che questi aiuti fossero dati in maniera meno frammentaria, e poi anche seguiti nel tempo, perché purtroppo ci raccontano della consapevolezza di vivere un problema totalizzante che non finisce e quindi va seguito in tutte le fasi della vita. Chiedono di essere aiutati ad esempio anche nell'orientamento, nella scuola, nel lavoro, ma nell'esigibilità dei diritti della persona. Chiedono anche accompagnamento per la famiglia, perché ci raccontano della difficoltà anche rispetto ai legami familiari, perché vivere situazioni di questo tipo significa concentrarsi fortemente sul disagio del figlio, ad esempio, che vive in famiglia trascurando magari altre relazioni, e quindi ci raccontano di famiglie con fratelli troppo responsabilizzati che non hanno percorsi, che non seguono percorsi, o di famiglie in alcuni casi, in un paio di casi, con un genitore che non ce la fa a sostenere questa situazione e quindi magari si allontana. Allora anche questo tipo di accompagnamento è complesso.
4: Ecco, mi permetta, però questo poi mette in luce una forte debolezza del nostro stato sociale e soprattutto dei servizi sociali.
8: Sicuramente c'è una debolezza anche nell'integrazione tra le politiche sociali e le politiche sanitarie, così come peraltro è previsto dalla legge. Noi abbiamo registrato si vede un po' da tutti i contributi, un indebolimento proprio dei servizi territoriali, che sono quei servizi che sostengono le famiglie e le persone con disagio, quindi non solo l'ospedalizzazione, ma i servizi che accompagnano in tutte le fasi della vita. Il fatto che le famiglie ce lo chiedono da nord a sud, evidentemente, come dice lei, sancisce il fatto che questi accompagnamenti, pur previsti, non sono così diffusi e non certamente in modo omogeneo nel territorio.
4: Ecco, ma voi avete visto anche una differenza tra appunto nord, sud, centri metropolitani, aree più interne, insomma, dove sta il vero disagio?
8: Allora, purtroppo possiamo dire che il disagio è un po' trasversale. Ci sono naturalmente delle buone prassi, delle esperienze molto virtuose, ma in linea di massima da nord a sud ci sono difficoltà comunque nell'accesso ai servizi. C'è da dire però che c'è una differenza territoriale da nord a sud, spesso legata anche alla spesa sanitaria, che è più bassa, cioè sappiamo che abbiamo delle spese sanitarie che vanno dal 2,5 al 4%, quindi capisce che
4: abbiamo tanti servizi sanitari regionali, diciamo.
8: Esattamente, proprio questo è il tema: il fatto che i servizi siano regionali non consente un'omogeneità dei servizi, e anche la spesa destinata per attivare questi servizi è molto diversa da una regione all'altra.
4: Questo è imbarazzante.
8: Questo è complicato davvero, sì, nel territorio ci viene riportato. I nostri operatori in questo hanno una funzione un po' da ponte con i servizi, tra le persone e i servizi, e ci raccontano esperienze molto diverse, o di difficoltà grandissime nell'accesso ai servizi, o di collaborazioni virtuose con persone molto motivate all'interno dei servizi, ma che non hanno talvolta le risorse economiche e umane per poter far fronte alle esigenze. Quindi una frustrazione da parte degli operatori nostri, che magari non riescono ad aiutare come vorrebbero, ma anche di alcuni operatori del servizio pubblico che non riescono ad accompagnare come vorrebbe.
0: E c'è anche un altro aspetto. I social media sono diventati una fonte primaria di informazione in Italia nel 2025-2026, affiancando la TV con Facebook, Instagram e TikTok in testa, specialmente tra i giovani. E parliamo del 42% dei giovani in Europa. E questo influenza la salute mentale, creando una connessione a doppio filo. Se da un lato i social media offrono supporto e informazione, dall'altro aumentano ansia, depressione e insicurezza a causa di confronti sociali, disinformazione e pressioni prestazionali. Federica Renare nel rapporto ha analizzato questo aspetto e ci ha detto come troppo spesso le ragazze e i ragazzi che hanno dei disturbi mentali hanno solo nei social una possibilità di informazione.
9: Ciò che emerge è che molto spesso c'è bisogno di ascolto e di validazione dei percorsi psicoterapeutici da parte degli utenti.

0: ma allo stesso tempo lo spazio dei social può essere uno spazio di comunicazione, di esternazione, ma non è un vero e proprio spazio di confronto. Sono spazi digitali che comunque sono orientati verso fini economici, perché i loro, come dire, i loro, coloro che li hanno generati, coloro che ne gestiscono le logiche, sono comunque mercati che sono volti al business.
1: Ma dalla sua analisi che cosa è emerso?
0: Emerge che tantissime persone li trovano come una valvola di sfogo, quindi la possibilità di poter far emergere la propria voce. Ovviamente però non trovano un riscontro dall'altro lato, perché sono problemi complessi che richiederebbero la necessità di un confronto con le istituzioni che determinano poi la possibilità di essere ascoltati. Quindi realtà come Caritas, come le realtà che abbiamo sentito parlare oggi, ovviamente possono offrire quell'ascolto. Uno spazio digitale come i social non è finalizzato a quello e quindi non può restituire quell'ascolto. È molto più probabile che persone che vedano contenuti di sensibilizzazione e divulgazione come quelli di esperti poi magari trovino al di fuori degli spazi social lo spazio di ascolto che necessitano.
1: Ma le istituzioni possono comunque, secondo lei, sfruttare i social per dare una corretta comunicazione su temi come questi?
0: Potrebbero assolutamente farlo, perché comunque lo spazio che occupano quotidianamente è uno spazio comunicativo molto potente. Le istituzioni e le figure politiche hanno sicuramente un grande riscontro grazie a queste piattaforme e vengono ascoltate grazie a queste piattaforme, ma come dicevo, su oltre 1700 post analizzati soltanto 18 sono dati da figure politiche, e quindi è chiaro che le figure politiche non trovano come non trovano il modo, comunque non hanno l'interesse di trattare il disturbo psichiatrico come un argomento delle agende politiche, quanto più rispetto ad altri argomenti.
1: Lei ha visto qualche differenza tra un social e l'altro? Cioè, i giovani su Facebook non ci stanno, non stanno manco su X, ma tra Instagram e TikTok ha visto qualche differenza?
0: Allora, l'analisi che ho compiuto è stata fatta solo su Instagram, quindi non ho dati rispetto alle altre piattaforme, purtroppo. So per certo che ci sono tantissimi gruppi di confronto che invece sono molto probabilmente più utili su Facebook, ma essendo gruppi privati non possono essere analizzati, quindi non abbiamo potuto fare, come dire, un'analisi dei contenuti condivisi all'interno di quei gruppi. Abbiamo tenuto invece l'analisi all'interno dello spazio pubblico di Instagram, che ovviamente era accessibile per questa analisi.
2: E grazie ad Alessandro Guarasci, che ha curato questa parte su povertà e salute mentale. Da Michele Raviare, Damiano e Damiano Caprio è tutto. Linea ora ai programmi della Radio Vaticana.

0: che giunte spiritus meus in nomine Deus, santare meo.
1: Cristo Domino, in medio nostri viventi, nos popolo

0: Restate in Italia con Giacomo Avanzi.
1: Ormai lo sapete, con Restate in Italia viaggiamo ogni giorno lungo tutto lo stivale, da Abbiategrasso a Lamezia, passando per le isole, alla scoperta del territorio italiano. Andare in vacanza non significa però essere meno responsabili, anzi, stare a contatto con i luoghi, con la natura, con gli ecosistemi, dovrebbe sensibilizzarci a custodirli, a trattarli sempre con rispetto. Questo è vero per tutto e particolarmente per l'ecosistema marino. Ed è per questo che oggi io ed Emiliano Ciardulli in regia ci mettiamo pinne ed occhiali, senza fucile, e ci immergiamo alla scoperta del nostro Mediterraneo, e lo facciamo con chi lo tutela ogni giorno. Buonasera a Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, innanzitutto, Mare Vivo, di cui ho appena detto, che cos'è, di che cosa si tratta e che cosa fa?
2: Allora, Mare Vivo è una fondazione che da oltre 40 anni si occupa della tutela del mare, e lo facciamo in tanti modi, prima di tutto creando conoscenza, consapevolezza sui temi legati alla bellezza del nostro mare, ma anche ai suoi problemi, facendo educazione nelle scuole e tante attività operative sul territorio, quindi attività di pulizia della spiaggia, rimozione delle reti abbandonate sui fondali, ma anche progetti per la tutela della biodiversità. Adesso abbiamo lavorato molto sulla tutela della Posidonia oceanica, dei coralli, quindi Mare Vivo si occupa proprio di fare tutte le azioni possibili per tutelare il mare, e anche, non ultime, azioni di advocacy, perché è importante poi avere delle leggi che lo tutelino a lungo termine.
1: Voi siete una sentinella, possiamo dire, del nostro mare, del Mar Mediterraneo. In che stato è il nostro mare? Come sta? Si sente dire che c'è un riscaldamento che incide naturalmente anche sul mare stesso.
2: Sì, in questo momento il nostro mare non sta molto bene, lo sappiamo, tante sono le minacce che lo colpiscono, e in questo momento il problema del riscaldamento del mare sta, appunto, lo abbiamo sentito, già in questi giorni siamo arrivati in alcuni punti a 29 gradi, che è una temperatura molto alta per essere appunto ai primi di luglio. Se continua così, purtroppo, se continua a riscaldarsi, avremo un impatto importante ovviamente sull'equilibrio dell'ecosistema e quindi sulla sua funzionalità. Quindi è un problema da non sottovalutare, questo del riscaldamento globale, che ovviamente impatta su ognuno di noi e poi
1: assolutamente
2: anche sul mare.
1: Uno dei vostri progetti, lo accennava poco fa, riguarda i coralli. Ci dice di che cosa si tratta?
2: Sì, abbiamo lanciato 2 anni fa un progetto, Med Coral Guardians, per la protezione dei coralli del Mediterraneo. Infatti sentiamo sempre parlare dei coralli tropicali, ma il Mediterraneo anche è ricco di coralli, conosciamo tutti il corallo rosso, ma esistono anche altre tipologie. La cladocora, nel caso specifico, è un corallo, una madrepora a cuscino, che crea proprio delle piccole barriere subacquee. E non ci dimentichiamo che l'importanza del corallo è per tutta la biodiversità, infatti intorno al corallo si sviluppa più del 25% della biodiversità del nostro mare. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi perdiamo il corallo, perdiamo la biodiversità. È per questo che Mare Vivo ha lanciato questo progetto, intanto per creare conoscenza e consapevolezza di questa ricchezza che abbiamo, e poi per cercare di tutelarlo. E questo si può fare tanti modi, si può fare intanto facendo ricerca, studiando lo stato di conservazione. Per esempio, il riscaldamento del mare è un elemento molto negativo, perché porta alla morte del corallo, e quindi noi sentiamo parlare di sbiancamento, e questo poi porta alla morte del corallo. E poi facciamo appunto attività di tutela, mettendo ad esempio dove è necessario delle boe per evitare gli ancoraggi, oppure in alcuni punti fare delle azioni di restauro proprio per reimpiantare in alcune zone dove il corallo è maggiormente in regressione, e cercare di ricostruire le colonie. Quindi questo progetto tocca tanti aspetti, ma prima di tutto ovviamente quello della tutela, e si può tutelare solo con la conoscenza. È per questo che vogliamo coinvolgere i cittadini, i turisti e i bambini, ovviamente, delle scuole, proprio per far conoscere questa ricchezza.
1: E in che modo i cittadini possono essere partecipi in modo attivo a questa tutela?
2: Innanzitutto non toccandolo quando lo
1: è una
2: devo
1: cosa
2: guardare.
1: Banale, ma è giusto sì, ripeterla, è giusto dirla, esatto, perché magari non ci si pensa.
2: Non toccandolo, e questo noi lo diciamo specialmente ai subacquei, ci sono tanti subacquei che giustamente vanno a vedere i fondali marini, ecco, quindi di non danneggiarlo, quello prima di tutto. E poi chiaramente quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana purtroppo non è tantissimo rispetto a questo, perché come vi ho detto, cioè il problema del corallo, della perdita insomma del corallo, dipende molto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, da anche tanti altri fattori. Quindi direi che noi possiamo sicuramente non toccarlo e non ancorarci sopra quando andiamo per mare, perché anche quello distrugge le colonie.
1: È interessante pensare che noi stiamo parlando di coralli, parliamo di uno fra gli organismi più antichi del pianeta, e se è resistito fino ad oggi è proprio, immaginiamoci che perdita potrebbe essere perdere i coralli con il nostro intervento, perché poi purtroppo è anche l'uomo, no, a incidere sul riscaldamento globale con diciamo pratiche che non hanno a che vedere con la tutela, sarebbe veramente una grossissima perdita.
2: Esatto, hanno resistito ben a 5 estinzioni di massa, quindi parliamo di animali antichissimi che noi purtroppo invece col nostro comportamento stiamo minacciando in maniera importante, perché ora stiamo parlando ovviamente del Mediterraneo, ma questo è un problema
1: globale,
2: mondiale,
1: certo,
2: globale, e quindi bisogna tenerne conto insomma dell'importanza che hanno questi animali proprio per l'equilibrio di tutto l'ecosistema del mare.
1: Continuiamo a parlarne fra pochissimo, quindi rimanga con noi Raffaella, perché ci piace immergerci con lei in questo, ma nel frattempo cominciamo a sentire un po' di musica. È stata l'estate dei mondiali, ma noi vogliamo portarvi al mondiale di qualche anno fa, ed era quello del 2010 con Shakira.

0: 10 a quei mondiali di qualche anno fa, quando forse anche i coralli stavano un po' meglio. Di coralli e dintorni, di biodiversità stiamo parlando con Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, e anche di quelle tutele che siamo in grado di mettere in campo noi cittadini per tutelare il mare e per tutelare l'ambiente. Ci stava parlando poco fa Raffaella di un progetto che coinvolge anche i cittadini, ma nella conoscenza sono coinvolti anche i più piccoli, anche i bambini, anzi forse proprio da loro, in loro bisogna investire per creare un futuro diverso.
1: Sì, assolutamente. I bambini sono importantissimi, più che altro la conoscenza.
0: Esatto.
1: Dobbiamo fare in modo che questa nuova generazione di giovani sia a conoscenza del perché dobbiamo tutelare il nostro pianeta, dobbiamo tutelare il nostro mare. Però non è una scusa, nel senso che non dobbiamo lasciare a loro un pianeta da salvare, ma lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare adesso. Quindi è importante chiaramente educarli e farli capire come funziona il nostro pianeta e il mare, però dobbiamo agire subito, non possiamo lasciare a loro questo compito.
0: Come si crea una cultura di rispetto del nostro ambiente? Noi stiamo parlando, il nostro è un programma estivo, quindi parliamo di mete di viaggio molto spesso. Oggi stiamo parlando ad esempio di mari e spiagge, ed è un periodo dell'anno in cui vengono molte volte anche prese d'assalto e si pensa più al divertimento che non alla tutela della natura. Come possiamo allora creare giorno dopo giorno una cultura di rispetto?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo pensare al pianeta, alle spiagge, al mare come se fossimo nella nostra casa, e quindi dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo lasciare rifiuti, dobbiamo avere appunto rispetto per questi ambienti, e poi dobbiamo fare delle piccole scelte quotidiane e magari un po' più sagge. Uno dei temi fondamentali è quello della, per esempio, della riduzione dell'utilizzo della plastica monouso. Tante volte ne possiamo fare a meno, facciamo perché questo ha un impatto alla fine sui nostri ecosistemi, e come questo appunto dicevamo prima, non portiamo via niente dalle spiagge, niente di naturale, non togliamo niente dal mare. Tirare fuori una stella marina tanto per guardarla un po' meglio, piuttosto che uccidere una medusa perché ci dà fastidio, sono tutti gesti che possiamo tranquillamente evitare e che avrebbero un impatto molto positivo sul nostro ecosistema marino. Quindi direi che la parola giusta è attenzione e rispetto. Ognuno di noi lo può fare, come lo fa nella sua vita per altre cose. Facciamolo anche per il nostro pianeta, perché poi alla fine è la nostra casa.
0: Assolutamente. E Mare Vivo lo fa dal 1985. Sono passati ormai tanti anni. In questi 40 anni cosa è cambiato in meglio e in peggio rispetto al vostro tipo di osservatorio, al modo in cui monitorate lo stato dell'ambiente?
1: Allora, sicuramente c'è più conoscenza, sia dal punto di vista scientifico che culturale, rispetto all'importanza della tutela del mare. Questo, ogni giorno si scoprono cose nuove sul perché lo dobbiamo proteggere. Non ci dimentichiamo che il mare produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi ha una funzione vitale proprio per l'uomo sul pianeta. Assorbe l'anidride carbonica e mantiene l'equilibrio proprio di tutto il pianeta. Del resto il 70% del nostro pianeta è mare e acqua, quindi tutta questa conoscenza sicuramente ci aiuta a capire cosa possiamo fare meglio. Purtroppo dall'altra parte, invece di migliorare, la situazione diciamo un po' sta peggiorando, perché i consumi, l'abbiamo detto, insomma lo sappiamo, il riscaldamento globale che impatta sul mare dipende dalle nostre azioni, così come la dispersione dei rifiuti, della plastica nell'ambiente. Quindi diciamo che non abbiamo grandi miglioramenti, però abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, e quindi dobbiamo farlo, non abbiamo scuse, sappiamo l'importanza per noi e sappiamo anche come si potrebbe fare. Quindi partiamo dalle piccole azioni che ognuno di noi può fare, sperando appunto sempre che vada meglio.
0: Esatto. Allora, per chi sta per partire magari in vacanza, per chi magari sta proprio per andare al mare nelle nostre splendide spiagge italiane, un consiglio su tutti che possa accompagnare le persone in vacanza?
1: Godersi la natura, godersi il mare rispettandolo.
0: Raffaella Giugni, grazie per essere stata con noi, segretaria generale di Mare Vivo. Grazie infinite, e non so se lei abbia già fatto vacanze o meno, ma comunque buona estate sicuramente.
1: Grazie, grazie mille, buona estate a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie ancora. E questo ci insegna che l'occhio alle vacanze va bene, divertirsi va bene, ma bisogna farlo sempre con responsabilità, con attenzione all'ambiente, senza abbassare la nostra guardia. Quindi lo dico anche a Emiliano Cerdulli: quando andiamo in spiaggia non lasciamo in giro nulla, cerchiamo di raccattare tutto quanto quello che ci portiamo e di lasciare i nostri mari, le nostre spiagge intatte, in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano goderne, ma forse anche un pochino noi. Noi riemergiamo da questi panorami stupendi, abbiamo imparato oggi tanto sull'ambiente, sulla nostra responsabilità, è meglio che la nostra coscienza non vada in vacanza quando noi ci andiamo. Emiliano Cerdulli è rimerso dalle immersioni di quest'oggi, ha appeso la muta da sub al chiodo ed è già pronto per un altro viaggio, allora noi lo pianifichiamo insieme, intanto voi godetevi il vostro aperitivo e mi raccomando, restate in Italia.
2: Restate in Italia.

0: RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.
1: Più vedo te,

0: Si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Lamporecchio oltre le divisioni. Raccontata da Marta Quilici, TV Libera.
1: In questa storia protagoniste sono le differenze. Quelle tra amici e compagni, tra parrocchia e casa del popolo, tra militanti di partito e fedeli della Chiesa. Protagoniste sono le differenze che per anni, per decenni, sono state anche divisioni, ma adesso non lo sono più. La storia della comunità solidale di Lamporecchio è unica nel suo genere. Nasce in un paesino di poco più di 7.000 anime, conosciuto quasi esclusivamente per essere la patria del Brigidino. Si estende in provincia di Pistoia, tra le colline del Montalbano fino alle acque del Padule di Fucecchio. Qui un gruppo di persone è riuscito a sublimare nella missione più alta dell'aiuto verso il prossimo le divisioni ataviche che caratterizzavano quella terra, anche nelle realtà di volontariato. Lamporecchio nel 1980 conquistò il titolo di comune più rosso d'Italia. Alle elezioni di quell'anno il Partito Comunista arrivò a percentuali tra le più alte dell'intero Stivale, tanto da avere l'onore di ospitare l'anno successivo il segretario del partito in persona, Enrico Berlinguer. Sul fronte opposto c'era la parrocchia, anche questa molto frequentata e attiva. Da entrambe le parti fiorivano iniziative di volontariato, da un lato nelle case del popolo e nelle associazioni laiche, dall'altro nella Caritas e nelle altre realtà legate alla Chiesa. Parti vive e partecipate, ma se non rivali, per anni sicuramente divise.
2: Quelli che erano i principi di un socialismo vero che veniva diffuso, formato nelle case del popolo, dalla lettura dell'Unità, insomma, i miei coetanei che magari non venivano in chiesa, però con loro c'era sempre un dialogo sulla giustizia sociale, sulla voglia di cambiare il mondo, e che magari individuava nella chiesa, come anche può essere avvenuto, una forma di quasi di nemico, no? Ma forse neanche era un po' penso anche una moda, un po' siamo toscani, un po' siamo anche un po' scanzonati, ci piace anche un po' avercela con qualcuno, no, nel mondo. E però sul piano umano, sul piano, non è mai stato una barriera.
1: Un primo nucleo di persone, circa 10 anni fa, capì che se le associazioni e le realtà di volontariato avessero unito le forze, ne avrebbe tratto vantaggio l'intera comunità.
2: Sulla spinta del parroco è nato il centro d'ascolto della Caritas, abbiamo fatto il corso di formazione, però poi da lì l'incontro è stato anche con persone appunto che non avevano magari le stesse motivazioni spirituali, religiose, diciamo, però che, con cui mi trovavo veramente nella volontà di rispondere, di cercare di fare qualcosa per rispondere ai bisogni. Quindi a me poteva nascere dal Vangelo, però quell'altro da altre persone, da altre motivazioni sempre valide.
1: È nata così la comunità solidale di Lamporecchio, una comunità che aiuta se stessa trovando al proprio interno le risorse per andare in soccorso di chi, per un periodo, da solo non ce la fa.
3: C'era la necessità di mettersi insieme perché eravamo consapevoli che il welfare state non era più in grado di essere da solo e che quindi la comunità, quindi dovevamo passare alla welfare community, dove non voleva sostituirsi alle istituzioni ma dare una mano, integrarsi.
1: Il gruppo si occupa di sostegno e accoglienza ai migranti, di assistenza ai pazienti, in cure palliative, di prevenzione e contrasto alla dispersione scolastica, di combattere l'isolamento e la solitudine tra le persone anziane. Svolge attività di centro di ascolto, di distribuzione di pacchi alimentari e di vestiti per le persone in difficoltà.
3: Lamporecchio senza la comunità solidale penso che sarebbe più povera, più che economicamente, più povera forse nei valori della comunità proprio.
1: Le attività della comunità solidale sono possibili grazie al coinvolgimento di tanti volontari, tutti mossi dallo stesso obiettivo: migliorare la vita della propria comunità, stare accanto a chi ne ha più bisogno, superando le divisioni e le diffidenze reciproche. Non è un caso allora che quando il nucleo fondatore ha dovuto individuare un simbolo che rappresentasse l'attività della comunità solidale di Lamporecchio abbia scelto la ginestra. Il fiore che, come cantava Leopardi, nasce e fiorisce anche sui terreni più aridi e che è metafora di compassione e di solidarietà tra gli umani davanti all'avversità della vita.
3: Dare un senso anche in maniera gratuita proprio nell'aiutare gli altri, dare un senso anche alla vita, che io dico sempre, qual è la cosa più bella? Che ci ricordino, dopo quando non ci saremo più, per quello che anche se poco siamo riusciti a fare per il bene per la comunità. E questo che può essere un valore cristiano ma anche laico, no? Anche di un non credente.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto».
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il Figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazaret, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio?» Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo pietà,
0: Cristo pietà,
1: Signore pietà,
0: Signore pietà,
1: Cristo ascoltaci,
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo esaudiscici,
0: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
0: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
0: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
0: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
0: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
0: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
0: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
0: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
0: prega per noi.
1: Madre Purissima,
0: prega per noi.
1: Madre Castissima,
0: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
0: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre Degna d'Amore,
0: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine Prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Onore,
0: prega per noi.
1: Vergine Degna di Lode,
0: prega per noi.
1: Vergine Potente,
0: prega per noi.
1: Vergine Clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine Fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di Perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della Sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata di Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa Mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della Santa Città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza Inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della Divina Presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
0: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
0: prega per noi.
1: Regina dei Confessori della Fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in Cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
0: prega per noi.
1: Regina della Pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male, e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.
1: Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio! Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
2: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
1: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
2: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
1: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
2: L'aspetto culturale è fondamentale, una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni è quella di portare il visitatore, il turista, a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
1: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
2: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
1: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
2: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia, e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
1: Sindaco, e un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
2: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermostella, in particolar modo il ciclo della Passione di Fermostella, che sicuramente il giovane Michelangelo Merisi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Merisi.
1: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
2: Per me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica

0: drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo alla comunità, per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante, per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
1: Adesso con gioia incontriamo Don Gianzante Fusar Imperatore e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
2: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano pur essendo parrocchie, diciamo così, indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma, un paese che nasce intorno al castello, nella città murata e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione, nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura e il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
1: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
2: La parrocchiale è dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione.
1: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
2: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose. A fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. I caravaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.
1: È un'altra eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio.
2: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì, palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, per cui, diciamo, è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
1: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
2: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità, che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
1: E a Caravaggio anche l'itinerario del gusto merita interesse, lo percorriamo con Davide Tironi, qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico proprio.
3: Questo,
1: no?
3: È uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti, e che tuttora gestiamo.
1: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
3: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale che da padrone la fa il maiale e i formaggi, non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano e qua ne vediamo alcuni esempi, il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
1: Poi abbiamo i salumi.
3: I salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone, infatti qua abbiamo due tipi di salsiccia, la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano, ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce, il salame di Caravaggio, che è una deco caravaggina del comune di Caravaggio, quindi importantissimo perché è proprio un prodotto di Caravaggio, abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi per i due piatti che vi abbiamo presentato, una polenta che non può mancare sui piatti dei bergamaschi con funghi porcini e salsiccia caravaggina e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano e la salsiccia di puro suino.
1: Poi vedo anche un
3: alla
1: dolce.
3: Fine abbiamo chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
1: Questo è un amaro,
3: questo
1: no?
3: È un amaro, che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce.
1: Poi abbiamo anche il vino del territorio.
3: Vino, no? Della Val Caleppio, perché in questa zona precisamente di produzione Caravaggio eccetera non ne abbiamo, ma in Val Caleppio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso che è il Val Caleppio rosso.
1: Una domanda che ho fatto un po' tutti quanti, ma che cos'è Caravaggio per lei?
3: Beh, Caravaggio per noi è la nostra, è il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
1: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio. E qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
4: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io che sono qui da poco definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare, perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
1: E tutto inizia dal 1432?
4: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli, come dire, si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
1: Qui poi proprio sotto l'immagine della Madonna abbiamo la fonte, no?
4: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontanile, fontana, che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
1: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
4: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse, e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
1: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà il pellegrino che arriva qui?
4: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta, indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana, oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
1: E chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
5: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative, che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione, che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
1: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative.
5: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
1: E qui abbiamo queste tre tele.
5: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli della Chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata, perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni riproducono esattamente esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
1: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento
5: sì,
1: poi?
5: Proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio a Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio, e quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
1: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi: ma che cos'è Caravaggio per lei?
5: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che un cittadino possa desiderare.
1: Grazie all'architetto Simone Tironi, e quindi Caravaggio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e noi ci ritroviamo la prossima settimana sempre su Radio Vaticana Italia e Radio in Blu. Buone passeggiate a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ciao e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.
6: Borghi d'Italia, a cura di Mario Placidini.

0: Restate in Italia con Giacomo Vanzi.
1: Ormai lo sapete, con Restate in Italia viaggiamo ogni giorno lungo tutto lo stivale, da Abbiategrasso a Lamezia, passando per le isole alla scoperta del territorio italiano. Andare in vacanza non significa però essere meno responsabili, anzi stare a contatto con i luoghi, con la natura, con gli ecosistemi dovrebbe sensibilizzarci a custodirli, a trattarli sempre con rispetto. Questo è vero per tutto e particolarmente per l'ecosistema marino. Ed è per questo che oggi io ed Emiliano Ciardulli in regia ci mettiamo pinne ed occhiali senza fucile e ci immergiamo alla scoperta del nostro Mediterraneo, e lo facciamo con chi lo tutela ogni giorno. Buonasera a Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo. Buonasera, benvenuta.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, innanzitutto, Mare Vivo, di cui ho appena detto, che cos'è, di che cosa si tratta e che cosa fa?
2: Allora, Mare Vivo è una fondazione che da oltre 40 anni si occupa della tutela del mare, e lo facciamo in tanti modi, prima di tutto creando conoscenza, consapevolezza sui temi legati alla bellezza del nostro mare, ma anche ai suoi problemi, facendo educazione nelle scuole e tante attività operative sul territorio, quindi attività di pulizia della spiaggia, rimozione delle reti abbandonate sui fondali, ma anche progetti per la tutela della biodiversità. Adesso abbiamo lavorato molto sulla tutela della Posidonia oceanica, dei coralli, quindi Mare Vivo si occupa proprio di fare tutte le azioni possibili per tutelare il mare, e anche non ultime azioni di advocacy, perché è importante poi avere delle leggi che lo tutelino a lungo termine.
1: Voi siete una sentinella, possiamo dire, del nostro mare, del Mar Mediterraneo. In che stato è il nostro mare? Come sta? Si sente dire che c'è un riscaldamento che incide naturalmente anche sul mare stesso.
2: Sì, in questo momento il nostro mare non sta molto bene, lo sappiamo, tante sono le minacce che lo colpiscono, e in questo momento il problema del riscaldamento del mare sta, appunto, lo abbiamo sentito, già in questi giorni siamo arrivati in alcuni punti a 29 gradi, che è una temperatura molto alta per essere appunto ai primi di luglio. Se continua così, purtroppo, se continua a riscaldarsi, avremo un impatto importante ovviamente sull'equilibrio dell'ecosistema e quindi sulla sua funzionalità. Quindi è un problema da non sottovalutare, questo del riscaldamento globale, che ovviamente impatta su ognuno di noi e poi anche sul mare.
1: Uno dei vostri progetti, lo accennava poco fa, riguarda i coralli. Ci dice di che cosa si tratta?
2: Sì, abbiamo lanciato 2 anni fa un progetto, Med Coral Guardians, per la protezione dei coralli del Mediterraneo. Infatti sentiamo sempre parlare dei coralli tropicali, ma il Mediterraneo anche è ricco di coralli, conosciamo tutti il corallo rosso, ma esistono anche altre tipologie. La cladocora, nel caso specifico, è un corallo, una madrepora a cuscino, che crea proprio delle piccole barriere subacquee. E non ci dimentichiamo che l'importanza del corallo è per tutta la biodiversità. Infatti intorno al corallo si sviluppa più del 25% della biodiversità del nostro mare. Quindi questo che cosa vuol dire? Che se noi perdiamo il corallo, perdiamo la biodiversità. È per questo che Mare Vivo ha lanciato questo progetto, intanto per creare conoscenza e consapevolezza di questa ricchezza che abbiamo, e poi per cercare di tutelarlo. E questo si può fare in tanti modi, si può fare intanto facendo ricerca, studiando lo stato di conservazione. Per esempio, il riscaldamento del mare è un elemento molto negativo, perché porta alla morte del corallo, e quindi noi sentiamo parlare di sbiancamento, e questo poi porta alla morte del corallo. E poi facciamo appunto attività di tutela, mettendo ad esempio dove è necessario delle boe per evitare gli ancoraggi, oppure in alcuni punti fare delle azioni di restauro proprio per reimpiantare in alcune zone dove il corallo è maggiormente in regressione, quindi cercare di ricostruire le colonie. Quindi questo progetto tocca tanti aspetti, ma prima di tutto ovviamente quello della tutela, e si può tutelare solo con la conoscenza. È per questo che vogliamo coinvolgere i cittadini, i turisti e i bambini, ovviamente, delle scuole, proprio per far conoscere questa ricchezza.
1: E in che modo i cittadini possono essere partecipi in modo attivo a questa tutela?
2: Innanzitutto non toccandolo quando lo guardo.
1: È una cosa banale, ma è giusto sì. Ripetere, è giusto dirla, esatto. Perché magari non ci si pensa.
2: Non toccandolo, e questo noi lo diciamo specialmente ai subacquei. Ci sono tanti subacquei che giustamente vanno a vedere i fondali marini, ecco, quindi di non danneggiarlo, quello prima di tutto. E poi chiaramente quello che possiamo fare nella nostra vita quotidiana purtroppo non è tantissimo rispetto a questo, perché come vi ho detto, cioè il problema del corallo, della perdita insomma del corallo, dipende molto dal riscaldamento globale, dall'inquinamento, da anche tanti altri fattori. Quindi direi che noi possiamo sicuramente non toccarlo e non ancorarci sopra quando andiamo per mare, perché anche quello distrugge le colonie.
1: È interessante pensare che noi stiamo parlando di coralli, parliamo di uno fra gli organismi più antichi del pianeta, e se è resistito fino ad oggi è proprio, immaginiamoci che perdita potrebbe essere perdere i coralli con il nostro intervento, perché poi purtroppo è anche l'uomo, no, a incidere sul riscaldamento globale con diciamo pratiche che non hanno a che vedere con la tutela, sarebbe veramente una grossissima perdita.
2: Esatto, hanno resistito ben a 5 estinzioni di massa, quindi parliamo di animali antichissimi che noi purtroppo invece col nostro comportamento stiamo minacciando in maniera importante, perché ora stiamo parlando ovviamente del Mediterraneo, ma questo è un problema
1: globale,
2: mondiale,
1: certo.
2: Globale, e quindi bisogna tenerne conto insomma dell'importanza che hanno questi animali proprio per l'equilibrio di tutto l'ecosistema del mare.
1: Continuiamo a parlarne fra pochissimo, quindi rimanga con noi Raffaella, perché ci piace immergerci con lei in questo, ma nel frattempo cominciamo a sentire un po' di musica. È stata l'estate dei mondiali, ma noi vogliamo portarvi al mondiale di qualche anno fa, ed era quello del 2010 con Shakira.

0: 2010, quei mondiali di qualche anno fa, quando forse anche i coralli stavano un po' meglio. Di coralli e dintorni, di biodiversità stiamo parlando con Raffaella Giugni, segretario generale di Mare Vivo, e anche di quelle tutele che siamo in grado di mettere in campo noi cittadini per tutelare il mare e per tutelare l'ambiente. Ci stava parlando poco fa Raffaella di un progetto che coinvolge anche i cittadini, ma nella conoscenza sono coinvolti anche i più piccoli, anche i bambini, anzi forse proprio da loro, in loro bisogna investire per creare un futuro diverso.
1: Sì, assolutamente, i bambini sono importantissimi, più che altro la conoscenza,
0: esatto.
1: dobbiamo fare in modo che questa nuova generazione di giovani sia a conoscenza del perché dobbiamo tutelare il nostro pianeta, dobbiamo tutelare il nostro mare, però non è una scusa, nel senso che non dobbiamo lasciare a loro un pianeta da salvare, ma lo dobbiamo fare noi e lo dobbiamo fare adesso, quindi è importante chiaramente educarli e farli capire come funziona il nostro pianeta e il mare, però dobbiamo agire subito, non possiamo lasciare a loro questo compito.
0: Come si crea una cultura di rispetto del nostro ambiente? Noi stiamo parlando, il nostro è un programma estivo, quindi parliamo di mete di viaggio molto spesso, oggi stiamo parlando ad esempio di mari e spiagge, ed è un periodo dell'anno in cui vengono molte volte anche prese d'assalto e si pensa più al divertimento che non alla tutela della natura. Come possiamo allora creare giorno dopo giorno una cultura di rispetto?
1: Beh, innanzitutto dobbiamo pensare al pianeta, alle spiagge, al mare come se fossimo nella nostra casa, e quindi dobbiamo rispettarlo, non dobbiamo lasciare rifiuti, dobbiamo avere appunto rispetto per questi ambienti, e poi dobbiamo fare delle piccole scelte quotidiane e magari un po' più sagge. Uno dei temi fondamentali è quello per esempio della riduzione dell'utilizzo della plastica monouso, tante volte ne possiamo fare a meno, facciamo perché questo ha un impatto alla fine sui nostri ecosistemi, e come questo appunto dicevamo prima, non portiamo via niente dalle spiagge, niente di naturale, non togliamo niente dal mare, tirare fuori una stella marina tanto per guardarla un po' meglio piuttosto che uccidere una medusa perché ci dà fastidio, sono tutti gesti che possiamo tranquillamente evitare e che avrebbero un impatto molto positivo sul nostro ecosistema marino. Quindi direi che la parola giusta è attenzione e rispetto, ognuno di noi lo può fare come lo fa nella sua vita per altre cose, facciamolo anche per il nostro pianeta perché poi alla fine è la nostra casa.
0: Assolutamente, e Mare Vivo lo fa dal 1985, sono passati ormai tanti anni, in questi 40 anni cosa è cambiato in meglio e in peggio rispetto al vostro tipo di osservatorio, al modo in cui monitorate lo stato dell'ambiente?
1: Allora, sicuramente c'è più conoscenza sia dal punto di vista scientifico che culturale rispetto all'importanza della tutela del mare. Questo, ogni giorno si scoprono cose nuove sul perché lo dobbiamo proteggere. Non ci dimentichiamo che il mare produce più del 50% dell'ossigeno che respiriamo, quindi ha una funzione vitale proprio per l'uomo sul pianeta. Assorbe l'anidride carbonica e mantiene l'equilibrio proprio di tutto il pianeta. Del resto, il 70% del nostro pianeta è mare e acqua. Quindi tutta questa conoscenza sicuramente ci aiuta a capire cosa possiamo fare meglio. Purtroppo dall'altra parte, invece di migliorare, la situazione diciamo un po' sta peggiorando, perché i consumi, l'abbiamo detto, insomma lo sappiamo, il riscaldamento globale che impatta sul mare dipende dalle nostre azioni, così come la dispersione dei rifiuti della plastica nell'ambiente. Quindi diciamo che non abbiamo grandi miglioramenti, però abbiamo tutti gli strumenti per poterlo fare, e quindi dobbiamo farlo, non abbiamo scuse, sappiamo l'importanza per noi e sappiamo anche come si potrebbe fare, quindi partiamo dalle piccole azioni che ognuno di noi può fare, sperando appunto sempre che vada meglio.
0: Esatto, allora per chi sta per partire magari in vacanza, per chi magari sta proprio per andare al mare nelle nostre splendide spiagge italiane, un consiglio su tutti che possa accompagnare le persone in vacanza?
1: Godersi la natura, godersi il mare rispettandolo.
0: Raffaella Giugni, grazie per essere stata con noi, segretario generale di Mare Vivo, grazie infinite, e non so se lei abbia già fatto vacanze o meno, ma comunque buona estate sicuramente.
1: Grazie, grazie mille, buona estate a tutti voi.
0: Grazie mille, grazie ancora. E questo ci insegna che l'occhio alle vacanze va bene, divertirsi va bene, ma bisogna farlo sempre con responsabilità, con attenzione all'ambiente, senza abbassare la nostra guardia. Quindi lo dico anche a Emiliano Ciarduli: quando andiamo in spiaggia non lasciamo in giro nulla, cerchiamo di raccattare tutto quanto quello che ci portiamo e di lasciare i nostri mari, le nostre spiagge intatte, in modo tale che i nostri figli, i nostri nipoti possano godere, ma forse anche un pochino noi. Noi riemergiamo da questi panorami stupendi, abbiamo imparato oggi tanto sull'ambiente, sulla nostra responsabilità, è meglio che la nostra coscienza non vada in vacanza quando noi ci andiamo. Emiliano Ciarduli è rimerso dalle immersioni di quest'oggi, ha appeso la muta da sub al chiodo ed è già pronto per un altro viaggio. Allora noi lo pianifichiamo insieme, intanto voi godetevi il vostro aperitivo e mi raccomando, restate in Italia.
2: Restate in Italia.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro, cercando chi divorare. Resistetegli, saldi nella fede.

0: Preghiamo, illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel tuo nome. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: Su RCN Radio Cittanova in Blu è il momento dell'informazione sulla Chiesa e il mondo. In collaborazione con Vatican News vi proponiamo il giornale radio di Radio Vaticana delle ore 14.
1: RCN. Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. Questi titoli: terremoto in Giappone, media locali riferiscono di diverse vittime per i crolli avvenuti in un centro commerciale, revocato l'allerta tsunami. Trump riceve Zelensky e Netanyahu, due incontri separati alla Casa Bianca sui principali dossier internazionali. Natalità in Italia, minimo storico dal dopoguerra, soltanto 355.000 i nuovi nati nel 2025. Sono le 14:38, ben trovati da Eugenio Bonanate. In apertura la situazione in Giappone in seguito al sisma di magnitudo 7,1 avvenuto stamattina nella zona sud-ovest del paese. Per i crolli in un centro commerciale si registrano vittime, secondo i media locali. Ce ne parla Andrea De Angelis.
3: Morti e feriti per il sisma che ha colpito la prefettura di Kumamoto sull'isola di Kyushu, come riferito dai media locali. La premier nipponica, in quello che è solo un primo bilancio, ha parlato di diversi feriti. Ci sono strade e ponti danneggiati, edifici crollati, ha aggiunto. Le autorità hanno fatto sapere che non ci sono anomalie nelle centrali nucleari, mentre sono decine di migliaia le abitazioni colpite da blackout. La scossa, che ha una profondità di soli 10 chilometri, è stata registrata alle 16:27 locali, le 9:27 ora di Roma. Il maggior numero di vittime sembrerebbe essere in un centro commerciale per il collasso del secondo piano della struttura a causa di una esplosione. Le immagini mostrano un'intera area del centro commerciale crollata con le pareti esterne distrutte. Numerose le persone all'interno, visto l'orario del sisma. Un treno merci è uscito inoltre dai binari e i servizi ferroviari sono stati interrotti, bloccati anche i voli.
2: Ci spostiamo in Medio Oriente perché spunta una proposta avanzata dall'Oman sulla gestione congiunta tra i paesi della regione dello Stretto di Hormuz, nodo centrale del conflitto tra USA e Iran. Oggi alla Casa Bianca l'incontro Trump-Netanyahu, l'ultimo quasi 5 mesi fa. Sentiamo Roberta Barbi.
4: Non un controllo esclusivo, come rivendicato da Teheran, bensì una gestione congiunta tra i paesi dell'area dello Stretto di Hormuz con tariffe volontarie, secondo un modello che ricalca quello della gestione dello Stretto di Malacca. Questa è l'ultima proposta avanzata oggi dall'Oman tra i mediatori del conflitto che vede opporsi Stati Uniti e Iran. Intanto Teheran fa un bilancio della guerra. Gli attacchi americani hanno colpito almeno 12 ponti e 2 gallerie, oltre a diverse strutture private, in questi ultimi giorni. Oggi alla Casa Bianca è il giorno dell'incontro tra il presidente Trump e il premier israeliano Netanyahu. I due non si vedono da prima dell'escalation in Iran, su cui hanno posizioni vicine ma non coincidenti. Mentre il Dipartimento di Stato americano conferma il prossimo round di negoziati tra Israele e Libano tra il 4 e il 6 agosto a Roma, nel sud del paese dei Cedri le forze di difesa israeliane continuano a colpire. Missili sono stati lanciati contro Nabatieh ai margini della zona cuscinetto. Sull'altro fronte, quello della striscia di Gaza, Hamas ha annunciato oggi che una sua delegazione sarà al Cairo per proseguire i negoziati sulla seconda fase del cessate il fuoco.
2: Il Cremlino conferma che proseguono i contatti con gli Stati Uniti per una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, ma al momento non è richiesto un contatto diretto tra Putin e Trump. La notizia arriva a poche ore dall'arrivo a Washington di Zelensky per l'incontro alla Casa Bianca con il presidente Trump, appuntamento che si svolge all'indomani di quello avvenuto a Londra con il neo premier britannico. Francesco De Remigis ha chiesto al direttore del CESI, Marco Di Liddo, le ragioni di questi viaggi.
5: Il viaggio a Londra serve a stringere accordi con il nuovo premier britannico e sostanzialmente a consentire la continuità di visione strategica che c'è stata tra Londra e Kiev dall'inizio della guerra, e a valutare la possibilità di anche aprire alcuni stabilimenti industriali in territorio britannico che poi forniscano componenti e equipaggiamento militare per Kiev. Invece da Washington si andrà per cercare di sbloccare nuovi fondi e soprattutto per accelerare la pratica della licenza per produrre i Patriot in Ucraina.
6: Ma possono essere davvero così risolutivi per proteggere i cieli ucraini dagli attacchi russi, come sostiene Zelensky, i Patriot?
5: I Patriot sono parte di un'architettura complessa di difesa aerea, sicuramente contro i vettori più tradizionali, a cominciare dai missili balistici, rappresentano una grande eccellenza. Contro i droni, invece, servono altri sistemi.
2: In Europa non si fermano gli incendi che stanno devastando Francia e Spagna. Sono oltre 300.000 gli sfollati e 170.000 gli ettari di vegetazione colpiti dalle fiamme dall'inizio dell'anno. Disposte dalle autorità nuove evacuazioni nei prossimi giorni. Il servizio è di Edoardo Valentino.
7: In Francia quasi 4.000 persone sono state evacuate dalle strutture turistiche sulla costa atlantica, dove il caldo e la bassa umidità minacciano di riattivare gli incendi. In Gironda la prefettura ha riferito che sono quasi un centinaio i vigili del fuoco rimasti feriti nelle operazioni di spegnimento. Resta critica la situazione in Spagna, colpita negli scorsi giorni da uno dei più vasti incendi della storia, e allerta in 13 regioni è previsto un aumento delle temperature con picchi di 40 gradi, disposta l'evacuazione di 15.000 persone. L'Unione Europea ha inviato mezzi di soccorso attraverso la protezione civile. Un aiuto arriva anche dalla Chiesa spagnola, che in queste ore continua a sostenere gli sfollati attraverso le parrocchie e le comunità locali. In stato di emergenza anche il sud Italia, dopo il vasto incendio che ha colpito l'area del Gargano. Richiesta al prefetto di Foggia una cabina di regia permanente per rafforzare prevenzione, monitoraggio e sicurezza del territorio.
2: In Italia nel 2025 sono nati circa 355.000 bambini, segnando un nuovo minimo storico, con un calo del 3,9% rispetto all'anno precedente. Il 62% degli italiani afferma di aver rinunciato ai figli a causa delle difficoltà incontrate. E quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat. Sentiamo Alessandro Guarasci.
8: Il crollo delle nascite in Italia non è il risultato di un minore desiderio di diventare genitori, ma delle difficoltà che impediscono a milioni di persone di realizzare il proprio progetto di vita. Si registra dunque un vero divario tra intenzioni e realtà. Se la voglia di avere un figlio dichiarata dalle donne italiane si fosse concretizzata, nel 2025 sarebbero nati circa 760.000 bambini. In sostanza il doppio di quelli effettivamente venuti alla luce. Il presidente della Fondazione per la Natalità, Gianluigi De Paolo.
9: Bisogna fare un'alleanza, non è una questione solo politica, è una questione che riguarda le aziende, che riguarda il mondo della comunicazione, riguarda il mondo della cultura, riguarda il mondo delle associazioni, delle banche, perché da questa situazione veramente difficile se ne può uscire solamente insieme. E l'idea è quella di non disperdere questo fermento, questo desiderio di partecipazione che c'è su questo tema e anche questa preoccupazione.
2: Orrore in Francia, ritrovati i corpi senza vita di 5 neonati nell'abitazione di una coppia ad Orange, a nord di Avignone. Erano all'interno di alcune scatole di cartone. In corso le indagini da parte della polizia. E c'è un aggiornamento sulla situazione in Giappone. Circa 300.000 persone hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Lo ha dichiarato l'Agenzia per la gestione delle emergenze, riportato dalla stampa locale. I residenti delle zone che hanno avvertito le scosse più forti devono stare attenti a possibili ulteriori forti terremoti per circa una settimana, nonché a rischio di frane, ha dichiarato un funzionario dell'agenzia meteorologica giapponese. E chiudiamo adesso con la pagina della cultura. Per la prima volta dopo quasi 7 secoli tornano insieme ad Aquileia i 3 frammenti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco. Dal 12 settembre una mostra internazionale racconterà la storia del manoscritto, frutto di un articolato lavoro di diplomazia culturale tra Italia e Repubblica Ceca. Paolo Ondarza.
10: Dopo quasi 7 secoli, Aquileia ricompone una pagina della propria storia. La mostra, Il Vangelo di Marco, 7 secoli, 3 frammenti, un racconto europeo, riunirà infatti i 3 frammenti superstiti di uno dei più importanti codici medievali contenenti il Vangelo di Marco, custoditi tra Venezia, Cividale del Friuli e Praga. Un evento reso possibile dalla collaborazione tra istituzioni civili, ecclesiastiche e museali di Italia e Repubblica Ceca, in un lavoro di sinergia e diplomazia culturale che conferma la vocazione di Aquileia a crocevia di popoli e culture. Più che un'esposizione, un percorso che restituisce unità a un manoscritto simbolo della memoria e delle radici cristiane dell'Europa.
2: Siamo arrivati al termine di questa edizione. Ricordiamo che il nostro radiogiornale si può seguire anche in streaming su vaticannews.va e riascoltare in podcast. Da Eugenio Bonanata al microfono e Bruno Orti in regia, grazie per l'attenzione. L'informazione della Radio Vaticana torna alle ore 15.

0: Dritti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Bentrovati cari amici di Radio Vaticana, eccoci nuovamente al nostro programma Dritti al Cuore, Anime, Storie, Ispirazioni. Io sono Suor Emanuela ed è un piacere essere con voi ancora una volta insieme. Ci sono ricorrenze che segnano il tempo ed altre che segnano la storia di una comunità, e il 2026 è uno di quegli anni destinati a rimanere nella memoria di Muro Lucano, un piccolo paesino in Basilicata, e dei tantissimi devoti di San Gerardo Majella, perché ricorre il 300 della nascita del santo, una figura che da tre secoli continua a parlare al cuore delle persone con il suo esempio di fede, umiltà e carità. L'anno gerardino sarà un percorso fatto di celebrazioni religiose, eventi culturali, momenti di riflessione, occasioni di incontro che coinvolgeranno l'intera comunità e accoglieranno pellegrini provenienti da ogni parte d'Italia e del mondo. Oggi ne vogliamo parlare con Gennaro Napodano, presidente dell'Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Majella, che affianca il comitato costituito per l'organizzazione dell'anno gerardino. Benvenuto, presidente.
2: Buongiorno.
1: Grazie per aver accolto il nostro invito. Presidente Napodano, il 2026, come dicevo, è un anno straordinario per Muro Lucano e per i tantissimi devoti di San Gerardo. Partiamo dal significato di questo anniversario. Cosa rappresenta il tricentenario della nascita del santo per la comunità murese?
2: Allora, diciamo che sarà un anno importante, importante perché rappresenta un'occasione straordinaria per la città di Muro Lucano, ma soprattutto per l'intera Basilicata. San Gerardo è nato a Muro Lucano il 6 aprile 1726, è una di quelle figure spirituali molto importanti nella religiosità del Mezzogiorno d'Italia. La sua testimonianza infatti è molto seguita, il suo percorso spirituale è molto seguito nel Mezzogiorno d'Italia, e noi stiamo facendo in maniera che sia conosciuta ancora meglio soprattutto in Basilicata.
1: Perché questo anniversario può essere definito un evento storico irripetibile?
2: Può essere definito tale perché è un'occasione di rilancio di tutte le attività legate, per quanto ci riguarda, legate alla figura di San Gerardo Majella, ma soprattutto per la riscoperta dei luoghi di San Gerardo, l'abitazione, la sartoria, i luoghi che lo hanno visto crescere nella spiritualità ma anche nella vita normale. Quindi per noi è un motivo di, è un'occasione più che altro di riscatto e di

0: motivo di per evidenziare, diciamo, ancora di più questa figura molto importante per noi.
1: Quale messaggio di San Gerardo ritiene sia ancora oggi attuale in una società che cambia rapidamente?
0: Allora, il messaggio è sempre quello legato alla figura dei poveri, molto vicino alla gente comune, e quindi molto la sua disponibilità, la sua presenza per quanto ci riguarda. E poi una rilevanza importante è data dal fatto che San Gerardo è il protettore delle mamme gestanti e dei bambini, quindi è un fatto per noi importante farlo rilevare.
1: San Gerardo, lei mi diceva che è conosciuto in tutto il mondo. Cosa significa per Muro Lucano custodire il luogo dove è nato uno dei santi più amati della devozione popolare?
0: Noi veramente lo stiamo verificando, cioè portando in giro le persone che vengono qui in pellegrinaggio, riscopriamo ancora di più questa presenza, una presenza evidente perché riscopriamo i luoghi dove lui è cresciuto, è vissuto e ha lavorato, quindi farlo conoscere pure agli altri, e accorgiamo in maniera forse pure un po' così, insomma, sospesa, ci accorgiamo della sua presenza che è ancora qui.
1: È stato costituito un comitato dedicato esclusivamente all'organizzazione dell'anno gerardino. Come nasce questa realtà e quali obiettivi si è posta?
0: Allora, il comitato nasce per mettere insieme tutte le realtà legate alla figura di San Gerardo, in primis l'amministrazione comunale, il comune, e poi le associazioni legate a questo mondo, e naturalmente la parrocchia, che hanno costituito questo comitato con un presidente, nella persona del dottor Mennon, e che nasce e sviluppa la sua attività per evidenziare momenti forti legati alla vita di San Gerardo e rimettere diciamo in evidenza alcuni luoghi come la cattedrale di Muro Lucano e naturalmente pure i siti gerardini, luoghi che hanno visto nascere e crescere San Gerardo.
1: Quali sono le responsabilità che l'Associazione Murese di Volontariato si è assunta?
0: Allora, diciamo che la responsabilità maggiore è quella del supporto, diciamo anche amministrativo, ce ne diamo il supporto, in primis è quella dell'accoglienza, perché noi nasciamo come associazione legata all'accoglienza nei luoghi gerardini, nei siti gerardini, quindi accompagniamo le persone in questi luoghi, e poi diamo un supporto al comitato legato all'attività di confronto con le amministrazioni pubbliche. E quindi è un ponte che va dal comitato al mondo esterno.
1: Dietro ogni evento sicuramente c'è un grande lavoro organizzativo. Quando è che avete iniziato a preparare quest'anno così importante? Quali sono gli aspetti più complessi da coordinare?
0: Noi l'abbiamo iniziato nel mese di novembre, dicembre dell'anno scorso, e ci siamo dati come scadenza per preparare il tutto già a gennaio. Gennaio avevamo già un programma ben definito, naturalmente alcune date vanno riviste, diciamo anche per fissare convegni e quant'altro, però insomma ci siamo dati, siamo partiti come attività dal 19 di aprile, il 23 abbiamo festeggiato l'arrivo dell'effigie da Mater Domini, il luogo dove è morto San Gerardo, qui a Muro, abbiamo trascorso una settimana insieme all'effigie di San Gerardo, e poi avremo tutto l'anno fino al 26 aprile del 2027.
1: C'è stato un momento durante i preparativi che le ha fatto capire quanto sia forte lo spirito di squadra tra i vostri volontari?
0: Sì, diciamo che è stato il momento in cui ci siamo organizzati per accogliere l'effigie, il ritorno, l'effigie di San Gerardo, quindi il ritorno di San Gerardo a Muro. Cioè sembrava tutto molto difficile, tutto molto complicato, ma poi abbiamo, ci siamo accorti che San Gerardo ci ha dato una grossa mano e siamo riusciti a gestire diciamo molte presenze, delle presenze pure importanti.
1: Oggi, come lei sa bene, è sempre più difficile coinvolgere persone nel volontariato. Come riuscite voi a motivare i nuovi volontari, soprattutto i giovani?
0: Allora, i giovani, sembra strano, ma noi cioè, si avvicinano naturalmente alla figura di San Gerardo. Già il popolo murese ha una sua predilezione per questa figura, e ancora di più i giovani attraverso proprio la conoscenza dei luoghi dove San Gerardo è nato, diciamo i giovani riescono a essere presenti volontariamente, addirittura facendo la guida.
1: Che bello. E tra il programma, gli eventi dell'anno gerardino, è particolarmente ricco il programma. Io davo un'occhiata prima e, senza svelare tutto, quali saranno gli appuntamenti che nessuno dovrebbe perdere?
0: Allora, un appuntamento importante è quello della festività patronale di San Gerardo Majella, che è il 31 agosto, 1 e 2 settembre. Poi il 4 settembre avremo un grosso convegno diciamo di persone legate alla vita di San Gerardo, tra i quali i redentoristi, ordine al quale San Gerardo apparteneva. E poi il 16 di ottobre, che ricorre la morte di San Gerardo, il 16 ottobre 1755, noi celebriamo la notte della luce, che è la notte del transito di San Gerardo, e quindi è anche un momento importante. Naturalmente a questo si associano degli eventi, dei lavori, per esempio la ripresa e il restauro di una statua importante di San Gerardo, diciamo tante, non dico piccole altre cose, ma piccoli eventi importanti.
1: Lei incontra spesso sicuramente i devoti di San Gerardo. Qual è la testimonianza o il racconto che più l'ha colpita in questo tempo?
0: Allora, noi settimanalmente accogliamo, diciamo, molti pellegrini. Una delle diciamo, testimonianze che ho potuto, diciamo, rilevare in quest'ultima settimana è il ritorno di una signora che era venuta già qui speranzosa, diciamo, si era affidata a San Gerardo per la maternità, era già venuta qui a visitare la casa di San Gerardo, è ritornata per venire, cioè per ringraziare San Gerardo, perché aveva avuto la notizia che poteva, cioè, diciamo, era nato un bambino. Questa è, diciamo, la cosa più bella.
1: E lei personalmente vive questo incarico anche da devoto. Che emozione prova nel guidare l'associazione proprio nell'anno del tricentenario?
0: Questa è una domanda che è difficile rispondere, anche se è molto semplice. In pratica, nell'accompagnare, diciamo, avverto in maniera molto forte questa figura che mi guida.
1: Beh, appunto, proprio partendo da questa figura che la guida, se lei dovesse raccontare San Gerardo a una persona che non ne ha mai sentito parlare, da dove partirebbe?
0: Partirei dalla semplicità, dall'umiltà. Lui era un figlio di famiglia, ha perduto il papà molto presto, siamo nel 1700, ha iniziato a lavorare, doveva sostenere la sua famiglia, ma invece quello che riusciva a guadagnare lo dava ai poveri, quindi questa disponibilità a darsi e donarsi pienamente agli altri. Quindi questo, già da questo, insomma, potremmo partire per raccontare la vita di San Gerardo.
1: Presidente, per concludere, qual è l'invito che lei vuole rivolgere ai fedeli, ai pellegrini, ai visitatori che durante quest'anno arriveranno a Muro Lucano?
0: L'invito è quello di venire con speranza e fede. Niente di così grande e particolare, è una fede molto semplice, per avere la possibilità di conoscere una figura che è stata veramente un esempio di semplicità e di umiltà.
1: Io la ringrazio perché ci ha veramente illustrato bene il tricentenario, che non è soltanto una ricorrenza storica ma un'occasione per riscoprire il messaggio di San Gerardo e rafforzare anche il senso di comunità ed accogliere migliaia di persone nel segno della fede, dell'ospitalità e del volontariato. Grazie per aver condiviso con noi il lavoro, l'impegno e la passione che animano l'Associazione Murrese di Volontariato.
0: Grazie a voi.

E come ormai è consuetudine in questo periodo estivo, la nostra trasmissione volge al termine, ma non finisce qui perché continua in musica. Ed oggi io voglio condividere con voi una playlist speciale composta da alcuni brani del Gen Verde. Più che semplici canzoni, sono storie, musica, riflessioni, messaggi di speranza che parlano di amore, pace, fraternità e del coraggio di credere che un mondo migliore possa nascere da piccoli gesti quotidiani. Il Gen Verde, con il suo stile coinvolgente e internazionale, riesce a unire melodie, emozioni e valori universali, arrivando al cuore di persone di ogni età, cultura. Le loro canzoni invitano a fermarsi, ad ascoltare, a guardarsi dentro e soprattutto a riscoprire la bellezza dell'incontro con gli altri. Sono sicuramente melodie che abbiamo già ascoltato più volte anche nelle nostre parrocchie e anche durante le celebrazioni liturgiche. Lasciamoci quindi accompagnare da queste note senza fretta, che ogni parola possa essere veramente uno spunto di riflessione e di meditazione, e ogni brano possa regalarci un pensiero, un sorriso e perché no, anche una domanda o addirittura una nuova speranza da portare con noi in quest'estate. E anche oggi sono felice di essere stata qui con voi, vi auguro un buon ascolto e un buon pomeriggio.

0: Benvenuti da Federico Piana ad Hashtag Pop Theology, la trasmissione che risponde alle vostre domande di fede, alle vostre domande di senso. I vostri WhatsApp, i vostri SMS anche per questa puntata al 335 12 43 722. E io torno a salutare chi ci sta accompagnando in queste puntate: Lorella Parente, teologa dell'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno, consulente della Fondazione OFM Fraternitas a Roma, docente di ecclesiologia e mariologia all'ISSR di Salerno e direttore dell'Ufficio Pastorale per la Cultura e l'Arte della Chiesa di Salerno. Benvenuta Lorella, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buona domenica a tutti i radioascoltatori.
0: Lorella, partiamo da una domanda che è arrivata proprio di un radioascoltatore, no? Che fa riferimento alla Magnifica Humanitas, ed è questa la domanda che ti faccio ascoltare, te la leggo. Potete spiegare bene perché Papa Leone dedica tanto spazio alla transizione digitale? Cosa lo preoccupa davvero? Ecco, e il nostro amico Glauco, che appunto ha scritto per questa domanda, ci dà la possibilità, non Lorella, di ragionare su questo grande documento, direi, che abbiamo già affrontato. Però io ti chiederei, insomma, di partire un po' dai punti che sono, un po' faremo un po' come l'altra volta, diciamo così, con la scorsa puntata, dai punti che riguardano il valore del lavoro, perché penso che sia questo un tassello iniziale importante.
1: Sì, ringraziamo Glauco per questa domanda che appunto ci pone in continuità col discorso che abbiamo iniziato la settimana scorsa, e cioè l'approfondimento dei punti principali, in effetti, di questa importante enciclica, la prima di Papa Leone, Magnifica Humanitas. Sicuramente c'è da dire che prima ancora di esprimere la sua preoccupazione per la transizione digitale, che in effetti occupa un bello spazio nel documento, il Papa si sofferma su un punto importante di base, ecco, cioè prima di dire cosa rischiamo di perdere o di sbagliare, bisogna capire che cosa abbiamo adesso. E allora lui dedica proprio uno spazio importante al tema del lavoro, perché il discorso della transizione digitale desta preoccupazione dà vita a varie riflessioni anche abbastanza complesse proprio per quest'ambito lavorativo delle persone. E il Papa fa un bellissimo riferimento, chiaramente di partenza, alla Rerum Novarum. Siamo in parte dal numero 148, questo discorso che cominciamo oggi praticamente, dedica una sezione proprio alla dignità del lavoro nella transizione digitale, proprio perché questo è il punto problematico. E allora, fin dalla pubblicazione di Rerum Novarum, la Chiesa si è schierata in difesa dei lavoratori contro lo sfruttamento, e questo ovviamente il Papa lo dà per acquisito, però dice anche che il lavoro non è solo appunto un tema che riguarda l'economia, l'amministrazione, no, è proprio la chiave con cui capire l'intera questione sociale, perché attraverso il lavoro non solo si guadagna da vivere una persona, ma una persona si sviluppa proprio come individuo, come proprio ruolo nella società. Quindi molto dipende anche nell'ambito dei rapporti personali, rapporti sociali, cioè il lavoro non è soltanto da interpretare in chiave sociale ed economica, ma anche attraverso una chiave proprio personale di sviluppo, di possibilità e di modalità di sviluppo di una persona. Qui tra l'altro c'è un passaggio particolarmente significativo, perché il Papa si richiama a San Benedetto da Norcia. Conosciamo tutti il detto, no? Ora et labora, cioè prega e lavora, che era un po' il motto monastico di San Benedetto, che scandiva il principio di vita e di attività nell'abbazia, quindi dei monaci. E nella tradizione benedettina, ecco, preghiera e lavoro si richiamano reciprocamente e costituiscono insieme un cammino di santificazione. Allora Papa Leone riprende questa intuizione monastica e la estende, la propone a tutti, cioè dice: se siamo fatti a immagine di un Dio che crea, allora anche noi, lavorando, continuiamo in piccolo la sua opera. Vuol dire che quando lavoriamo costruiamo il bene comune, mettiamo a frutto doni che sicuramente non ci siamo dati da soli, ognuno ha una sua propensione, una propria vocazione, e quando si riesce a coniugare la propria vocazione con il lavoro che si fa, ecco, si riesce veramente a rendere il mondo migliore. Allora il lavoro è visto anche da questa prospettiva proprio più spirituale, più importante a livello di crescita individuale, e impariamo a fare anche insieme agli altri delle cose che da soli non potremmo fare. Allora, il lavoro, in sostanza, dice il Papa, non va trattato come un semplice mezzo per sopravvivere, perché è qualcosa che fa crescere anche la nostra dignità. Un passaggio quasi obbligato verso la crescita e la maturità completa di una persona, e aggiunge che i sussidi economici servono e nelle emergenze restano necessari, ma non bastano da soli. L'obiettivo vero non è semplicemente sostenere chi magari non riesce a lavorare, chi non riesce a mantenersi, chi rimane in difficoltà, ma permettere a chi è in difficoltà di affrontare e poter svolgere un lavoro dignitoso. Ecco, questo ci serve, questo piccolo punto, ma importante, ci serve proprio come premessa, perché stabilita l'importanza del lavoro, noi possiamo andare al cuore, ecco, della risposta alla domanda che ci è giunta dall'amico radioascoltatore. Quindi qual è il rischio nel tempo, appunto, dell'automazione, della transizione digitale?
0: Ecco, andiamo agli altri punti, che sono il 150, 52, 55, 56, 150, 152, 155, 156, lo dico, Lorella, perché chi sta a casa se li può segnare, anzi se li deve segnare per poter andare a leggere su questa enciclica molto bella proprio questi punti essenziali, anche per seguire quello che tu dici, magari riascoltarti nei podcast. Ecco, io ti chiederei di approfondire questi punti, perché qui c'è, diciamo, un po' la preoccupazione sul lavoro nell'ambito della transizione digitale. Ecco, cosa preoccupa di più il Papa, e naturalmente in questi punti viene un po' dipanato.
1: Una cosa sopra tutte, cioè vedere intere categorie di persone escluse dal lavoro e sostituite da macchine, senza che nessuno se ne assuma la responsabilità. Questa è proprio la cosa principale. Il lavoro resta, per questa tradizione che parte da Rerum Novarum, appunto, il cuore della questione sociale, ed è anche il punto dove i rischi della trasformazione digitale si vedono più che altrove. Il problema per il Papa, e ovviamente per noi con lui, non è la tecnologia in sé, chiaramente, ma è il motivo per cui la si vuole introdurre. Se un'azienda automatizza il lavoro solo per tagliare i costi, e sappiamo che spesso l'intento è questo, senza quindi pensare a chi perde il posto, qualcosa non va, è una dinamica errata, non è pienamente umana.

0: diciamo così, non è solidale. La ricerca di margini più alti non giustifica mai la distruzione sistematica di posti di lavoro. Per questo il Papa insiste sulla necessità di tutele concrete per chi rischia l'esclusione, percorsi seri di formazione e riqualificazione, una reale partecipazione dei lavoratori alle decisioni che li riguardano. Questo è un punto fondamentale, perché solo così la tecnica allora libera tempo, ma non lascia indietro le persone. E poi c'è un punto più sottile che viene affermato, insomma, è spiegato nel testo. Dice il Papa: non è vero, non è scontato che lavorare con l'intelligenza artificiale sia automaticamente meglio che non farlo. A volte succede il contrario di quello che uno immagina o che ci viene raccontato. Perché? Perché non è la macchina ad adattarsi ai ritmi umani, ma sono le persone a doversi adattare ai ritmi della macchina. E il risultato, paradossalmente, è che chi lavora perde competenze invece di guadagnarne, viene controllato in modo costante da questi sistemi automatici e si ritrova schiacciato in compiti ripetitivi che non lasciano spazio a nessuna creatività e si crea come una figura quasi appunto oppressa dal proprio stesso ruolo, dallo svolgimento quotidiano del proprio lavoro. Anche la dignità, ecco, propria del lavoratore ne risente tanto. E allora per questo il Papa chiede una cosa precisa: progettare la tecnologia intorno alla persona, non intorno alla sola prestazione da ottenere. E questo d'altronde è proprio il principio dell'umanesimo cristiano. L'umanesimo mette la persona al centro, la sua dignità e il suo diritto al pieno sviluppo integrale, lo sviluppo integrale di se stessi, quindi della propria personalità, ma anche del proprio ruolo sociale. E quindi il lavoro, capiamo, che occupa un posto davvero importante.
1: E adesso proseguiamo su questo nostro excursus interessantissimo, Lorella, perché ci dà la possibilità appunto di continuare a penetrare proprio in questa enciclica che devo dire ha lasciato tutti meravigliati, perché non pensavamo mai che la prima enciclica fosse dedicata all'intelligenza artificiale. E ci sono altri punti, 165-169, quindi invito chi ci ascolta ancora a segnare e a prendere nota, perché qui si parla di famiglie giovani, io direi le condizioni sociali della speranza. Ecco, perché c'è questa speranza? Come motiva il Papa la speranza? Ecco, non è un'enciclica che distrugge, l'abbiamo detto anche la scorsa volta, no? Non demonizza, ma fa pensare, fa riflettere su quello che è un cambio totalmente d'epoca, no?
0: Assolutamente sì. Il Papa in questo caso parte da un'affermazione molto forte, che facciamo nostra chiaramente, è un cardine proprio della nostra cultura, cioè la famiglia è un bene sociale primordiale, è il primo luogo in cui una persona può scoprire chi è, il primo luogo in cui si prende coscienza della propria personalità, della propria dignità e si impara a vivere appunto le prime forme di verità, di bene, di amore, di solidarietà, di protezione reciproca, di cura reciproca. Purtroppo dobbiamo aggiungere una piccola parentesi, così dovrebbe essere, sappiamo che ci sono casi molto molto sbagliati, no? di concezione di famiglia. Allora la chiama la prima società naturale, no? Dotata di diritti originari e cellula fondamentale e insostituibile della vita sociale. Quando la politica o l'economia, ancor meglio diciamo le dinamiche economiche, la trattano come un dettaglio secondario, non è sola la famiglia a soffrirne, ma si indebolisce l'intera società. E subito dopo il Papa la mostra, la presenta questa famiglia per quello che è davvero: fragile. La famiglia sente prima e più di ogni altra istituzione proprio i colpi delle trasformazioni economiche e anche tecnologiche, e ha bisogno di essere sostenuta culturalmente, giuridicamente e anche economicamente. Usa anche un paragone bello forte, parla di qualcosa che si diffonde lentamente, senza far rumore, come un male che cova sotto lo strato, il primo strato, sotto la pelle di una società prima ancora di manifestarsi. Tagliare il costo del lavoro o spingere all'estremo l'efficienza finanziaria può sembrare, detta così, nel breve periodo anche una buona notizia per le aziende, per l'economia in generale, ma nel lungo periodo, mentre si applaudono i successi tecnologici, ma la tenuta sociale si consuma poco alla volta, senza che quasi nessuno poi se ne accorga in tempo. E per i giovani, dice il Papa, questa precarietà pesa ancora di più. Lui fa un esempio, cita alcuni documenti, dice: il lavoro non è soltanto uno stipendio, è il luogo dove una persona costruisce la propria identità, stringe amicizie, impara ad assumersi responsabilità e comprende quale possa essere la propria strada nella vita. Quando trovare lavoro diventa difficile, e sappiamo benissimo di cosa parliamo, che sia per la disoccupazione, per una formazione inadeguata o per altri ostacoli, insomma, strutturali, non si blocca soltanto una busta paga in più o in meno, si rallenta la crescita di una persona intera, se ne rallenta lo sviluppo, e quindi si calpesta in effetti un diritto, possiamo aggiungere, quel diritto che per noi cristiani e per il Magistero della Chiesa è inalienabile, appunto, allo sviluppo completo su tutti i fronti di una persona. È un bisogno di una persona e questo può venire meno. Da qui una responsabilità pubblica precisa. Lo Stato deve favorire condizioni buone per l'occupazione, quindi sostenere il lavoro dove manca, difenderlo nei momenti di crisi. Come dicevi, è un'epoca di trasformazioni così profonde che veramente non sembrano fuori controllo, e il Papa chiede qualcosa di più di semplici misure tecniche. Chiede la creatività politica, capace di mettere al centro le famiglie e i giovani, perché il progresso economico poi non finisca per produrre paradossalmente più insicurezza e più esclusione. Allora le proposte concrete sono sicuramente, come suggerisce l'enciclica, le politiche del lavoro che diano continuità, così che la precarietà smetta di essere considerata normale, cosa che sappiamo purtroppo verificarsi quotidianamente, ritmi di vita più umani, perché questo secondo me è un punto importantissimo, senza un equilibrio tra lavoro, riposo e servizi, la famiglia si sfianca e i giovani non riescono a crescere, a svilupparsi, a maturare. Poi la formazione accessibile a tutti, perché la necessità di aggiornarsi continuamente non diventi un privilegio di pochi. E infine legami sociali forti, reti e comunità educative, perché l'incertezza economica non si trasformi in solitudine e la solitudine in nuove dipendenze. E questo anche sappiamo che è un punto molto molto delicato, e le famiglie sanno bene che cosa significa. Quindi l'enciclica, questo documento così sentito veramente dal Papa, detta anche un regime buono, alternativo da seguire, con l'augurio appunto che lo si segua, e speriamo che si possa andare verso questa direzione.
1: E non dobbiamo, come dire, nasconderlo, e questo il Papa ovviamente non lo fa: l'intelligenza artificiale sta creando e creerà sempre di più nuove schiavitù, no? E tutto questo è affrontato nei punti 171 e poi seguenti. Tutto quello che è legato, diciamo, come schiavitù al mondo digitale, ecco, il Papa lo affronta in questi punti. Che cosa dice su questo, Lorella?
0: Sì, parla proprio di nuove schiavitù legate al digitale e arriva a usare questa espressione forte, il colonialismo dei dati. Allora, cominciamo dal livello più vicino a noi tutti, quello della nostra libertà quotidiana. Ogni volta che ci capita di restare proprio attaccati, ecco, con gli occhi allo schermo, no? Più del previsto, noi produciamo dati su noi stessi e questi dati servono a costruire strumenti ancora più bravi a catturare la nostra attenzione. È una spirale che si alimenta da sola e riguarda chiunque abbia un telefono in tasca e non solo i più giovani, anzi, a me capita di vedere molte, molte persone adulte, ma anche insomma di una certa età, ecco. Rimanere proprio incantati, ma il termine che mi viene da usare è proprio attaccati, ecco, è quello più forte che rende meglio, proprio attaccati ore allo schermo, deconcentrandosi dalla realtà intorno. Ma il Papa ovviamente non si ferma a questo livello base, che condividiamo un po' tutti perché è un'esperienza che possiamo fare sempre, dà all'espressione nuove schiavitù un contenuto molto concreto. Lui smonta un'illusione, quella per cui l'intelligenza artificiale sarebbe una cosa, come dire, leggera, ma non lo è affatto, perché dietro ogni risposta che sembra arrivare all'istante c'è una catena lunghissima e nascosta di persone, quelli che passano ore a classificare dati, tra l'altro per pochi euro, e il Papa fa riferimento proprio alle, dice che spesso sono le giovani donne, quelli che controllano i contenuti violenti perché noi non li vediamo mai, e purtroppo chi estrae a mani nude i minerali dei nostri dispositivi, a volte bambini, in condizioni pericolose, e poi ancora più grave, parla della tratta di persone vera e propria, reti criminali che usano le stesse app di messaggistica e gli stessi sistemi di pagamento che usiamo tutti noi per reclutare e controllare vittime, spesso minori. E poi c'è una forma di sfruttamento meno visibile, quella che il Papa appunto chiama colonialismo dei dati. Allora, il colonialismo di una volta prendeva l'oro, no? O le materie prime da una terra, da un territorio. Quello di oggi prende qualcosa di più intimo, le informazioni sanitarie di intere popolazioni, il loro patrimonio genetico, i dati demografici, spesso raccolti con vari pretesti, anche col pretesto della ricerca, per esempio, o dell'aiuto solidale. Ecco, chi possiede quei dati ha in mano il futuro di quei popoli, decide prima degli altri dove investire, dove mandare gli aiuti, cosa sviluppare e per chi farlo. Inoltre c'è un passaggio nell'enciclica che sicuramente colpisce, ovviamente per la sua forza, ma anche per la franchezza, direi. Prima di parlare della tratta di oggi, il Papa diciamo compie un gesto di memoria, no? Storica. Riconosce che pur avendo sempre proclamato la pari dignità di ogni essere umano creato a immagine di Dio, lungo i secoli, anche nella comunità cristiana, non sono mancate delle ambiguità, delle lentezze, dei compromessi nei confronti della schiavitù. Allora il Papa invita a guardare questa storia senza alzare difese apologetiche, come una ferita che domanda verità, memoria e conversione. E addirittura arriva a formulare proprio una richiesta di perdono. Perdono, chiede scusa, ricordando che la credibilità della Chiesa passa anche attraverso la capacità di riconoscere le proprie responsabilità storiche. Ma questo appunto non, ovviamente non è il primo Papa che fa un atto del genere, anche in passato per delle cose turpi successe in nome della Chiesa e della cristianità si è già chiesto scusa. È l'umiltà della Chiesa, una Chiesa che anche insieme a tutta l'umanità è in cammino, quindi deve sempre imparare qualcosa, fermo restando appunto quel messaggio di verità che porta avanti, quello ovviamente, quello è la fonte della verità. Tutto il resto, il cammino della storia invece è pieno di cadute, di scivolate e di cose negative, ma nel momento in cui si riconoscono, appunto, si riconoscono come sbagliate, si può davvero andare avanti in modo migliore. Comunque la risposta che propone in questa sezione è praticamente va sul piano proprio concreto, parla di filiere produttive trasparenti, controlli seri da parte di aziende e investitori prima di finanziare un progetto, collaborazione vera tra piattaforme digitali e società civile e autorità, perché gli stessi strumenti che oggi permettono di sfruttare le persone potrebbero anche un domani essere usati per proteggerle. È tutta questione della volontà umana. Qual è il fine di questa tecnologia, ma soprattutto chi glielo dà questo fine? Ecco, molto dipende dall'essere umano, che deve essere e restare tale, umano, quindi si deve preoccupare soprattutto del bene comune.
1: Lorella, abbiamo 4 minuti, quindi ti chiedo un po' di sintesi anche per fare poi un piccolo saluto finale, un pensiero finale ultimo su questa enciclica. Ecco, la responsabilità condivisa, come accennavi tu, il punto 181.
0: Sì, velocemente, con una mossa intelligente, il Papa, ecco, tira un po' le fila di tutto il discorso, guardando all'insieme, verità pubblica, educazione digitale, lavoro, famiglie fragili, nuove schiavitù, ecco, sono tutti capitoli diversi di un'unica storia, non sono problemi separati. E la sintesi che ne dà, la dico a modo mio, quando la tecnica diventa l'unico metro di giudizio, l'essere umano finisce appunto per contare come un numero, un ingranaggio, diciamo una merce. Quando invece la tecnica resta dentro una visione più ampia, più accogliente, capace anche di sapienza, che è una virtù che dovremmo tornare a coltivare e individualmente e collettivamente, allora può davvero servire alla crescita delle persone, alla giustizia, alla realizzazione della fraternità. Il Papa alle istituzioni chiede di mettere regole senza soffocare, di intervenire per proteggere, però senza sostituirsi alle persone nel decidere della propria vita. Alle imprese chiede di considerare il lavoro dignitoso e il rispetto delle persone un vero segno di successo, non soltanto il fatturato a fine anno. Alle scuole, alle parrocchie, alle associazioni, diciamo a tutto quel tessuto di comunità che sta tra il singolo e lo Stato, chiede di ricucire fiducia e legami, esattamente quello che precarietà e dipendenza digitale continuano a sfilacciare, diciamo.
1: Certo.
0: E a ciascuno di noi semplicemente chiede di essere adulti nell'uso degli strumenti, sapersi assumere responsabilità, non farsi travolgere dai consumi e saper distinguere quello che è vero da quello che è soltanto virale. Il progresso tecnologico si può chiamare vero progresso solo a una condizione: che tenga insieme tutte queste responsabilità invece di scaricarle su qualcun altro. Allora così, se riusciamo a fare questo, l'innovazione diventa davvero una crescita umana.
1: Bene, allora io ringrazio Lorella Parente per averci portato nel cuore di questa magnifica Humanitas, e devo dire che ci è riuscita molto bene. La ringrazio perché è l'ultima trasmissione di questo ciclo, ma sicuramente la ritroveremo poi in altri mesi, in altri cicli di questa Pop Theology. Grazie Lorella davvero di cuore.
0: Grazie a te Federico per l'ospitalità e saluto tutti.
1: Bene, Federico Piana vi dà appuntamento ovviamente a domenica prossima. Vi ricordo ancora la possibilità di scrivere al 335 12 43 722. Da Federico Piana ancora buona domenica.
2: Hashtag Pop Teologo.

Buongiorno, siamo qui puntuali e sempre pronti a scegliere per voi e a mandare in onda le canzoni più belle e gli interpreti più noti dei fantastici anni 50. Anni 50 fantastici, certo, non solo per le canzoni, ma per parecchi di noi in ascolto sicuramente fantastici, perché eravamo usciti da un difficile dopoguerra e perché eravamo giovani e quella nostra giovinezza ci faceva guardare al futuro con gioia, con entusiasmo e, perché no, anche con qualche sogno nel cassetto. Non chiediamoci se si sono poi realizzati questi sogni, qualcuno sì, qualcuno no. Ma siamo qui, capaci ancora di sognare, cullati dalla voce suadente di Sergio Bruni in Serenata Margellina. Eccovi dunque Sergio Bruni in Serenata Margellina di Mazzocco e Martucci.

Ed ora, a testimoniare della ormai avvenuta nazionalizzazione della canzone napoletana, già negli anni 50, eccovi una briosa composizione di Bertini Taccani, lanciata da Teddy Reno, Che Lallà, composizione ripresa e portata al successo da tutti i complessi che suonavano in quegli anni nei nightclub. Ascoltiamo dunque Teddy Reno, l'orchestra del maestro De Martino e il quartetto 2 più 2 in Che Lallà.

Bella e briosa questo che lalla. Sabato scorso chiudevamo il nostro incontro con la canzone che si classificò seconda al Festival di Sanremo del 1952. Vi ricordate? Papaveri e papere. Quello stesso anno, e la stessa cantante Nilla Pizzi, vinse quel festival con Vola Colomba, una canzone un po' melanconica che alludeva ai sentimenti nostalgici per una città, Trieste, ancora divisa dalla madre patria. Ecco dunque Nilla Pizzi in Vola Colomba di Concina Cherubini.

siamo sempre qui. Mi dispiace che Vola Colomba avesse una registrazione non molto perfetta, ci scusiamo quindi con gli ascoltatori. Ad ogni modo, bando alle malinconie e alle nostalgie. La seconda canzone classificata al Festival di Napoli del 1957 dal titolo Lazzarella ci aiuterà ad uscire fuori da questo clima. Gli autori sono niente popò di meno che Modugno e Pazzaglia. La voce allegra è della simpatica Gloria Christian, che con il suo brio e la sua simpatia la portò al successo nazionale. Eccovi dunque Gloria Christian in Lazzarella. L'orchestra è del maestro Gino Conte.

Rimaniamo in ambiente napoletano, ma in una Napoli confidenziale come quella che sanno esprimere Murolo e la sua chitarra. Ascoltiamoli in No quarto e luna di Manlio e Olivero.

Vi dico la verità, mi stacco a malincuore dalle canzoni napoletane e dai suoi interpreti. Permettetemi, ve ne faccio sentire ancora una. Cambio tipo, ecco, passo dal clima sentimentale intenso di Murolo a quello dirompente per ritmo e coinvolgente di Renato Carosone e del suo complesso. La canzone è T'è piaciuta? Di Rendine Capillo. A voi Renato Carosone e il suo complesso in T'è piaciuta.

0: Un quartetto vocale che mi è sempre piaciuto tanto, bravissimo e applauditissimo fin dagli anni 40, è il quartetto Cetra. Ve lo ricordate tutti, Virgilio Savona, Tata Giacobetti, Felice Chiusano e l'unica donna della formazione vocale, Lucia Mannucci, la moglie di Virgilio Savona. Bene, ascolteremo il quartetto Cetra, che ormai non c'è più per la morte di ben due dei suoi componenti, in Musetto, una canzone di Modugno presentata al Festival di Sanremo nel 1956. L'orchestra accompagnatrice è diretta dal maestro Ferrari. A voi Musetto e il quartetto Cetra.
1: 4 3 7 0
2: Pronto?
1: La più bella sei tu.
2: Chi parla?
1: Il tuo nome è Lili.
2: Sì, sono Lili.
1: Spettinata così.
2: Come dici?
1: Tu mi piaci di più.
2: Ah, sei tu Guido, ciao tesoro.
1: Oh no.
2: Ah no, ma allora chi ero?
1: Non cambiare anche tu.
2: Allora deve essere Giorgio.
1: Non

0: 2, 4, 5, 3.
1: Pronto?
0: Il più bello sei tu.
1: Come dice, scusi?
0: Il mio nome è Lili.
1: Lili, ah sì, Lili.
0: Spettinato così.
1: Beh, spettinato, insomma.
0: Tu mi piaci di più.
1: Signorina, noi ci siamo conosciuti a Barazze?
0: Oh no.
1: Beh, allora Venezia.
0: Non cambiare anche tu.
1: Ma non cambio, cerco di ricordarmi.
0: Non tagliarti i capelli.
1: Ah, ci deve essere uno sbaglio.
0: Non nasconderti più.
1: Aspetti, aspetti che le chiamo mio fratello.
0: Ma tu,
2: pallinalona perché che palla,
0: hai deciso così?
2: Se lo vuoi dire, perché decidete non fumare.
0: Di vestirti di rosso.
2: Non cominciamo con la politica.
0: Di chiamarti Gigi.
2: Salvatore Sogno, aspetta che la chiamo Gigi.
0: Vivi così.
3: Non so, vivi so Gigi, ci dica, ci
0: tra
3: dica.
0: Tra boutique e caffè.
3: Oddio, già si è sparsa la voce, vero?
0: Mangi roast beef.
3: Ma che bucatina la matriciana.
0: Bevi solo frappè.
3: Ma cerca di andare.
0: Ma perché?
3: Perché mai sfinito?
0: Oh no.
2: Ma insomma, si può sapere che vuole?
0: Resta sempre così.
2: No, brigadiere, voglio essere promosso.
0: Col musetto pulito.
2: E paffe, mi faccio
0: dire. Il mio nome è Lili.
2: Ah, finalmente si è saputo.
0: Il più bello sei tu.
1: Sì, sono il più bello, dica.
0: Spettinato così.
3: Te l'avevo detto che ce l'aveva con me, no?
0: Qui vi parla Lili.
2: Ma che ricominciamo da capo?
4: Buonanotte Lili, Lili.
5: Bene, non so se abbiamo ancora tempo. Chiedo in regia se posso mandare un'ultima canzone. No, dice di no, pare che non ci sia il tempo sufficiente. Quindi ci salutiamo allora sulle note bellissime, simpatiche di quest'ultima canzone del quartetto Cetra. Vi ringrazio naturalmente come sempre dell'attenzione, vi auguro a tutti quanti una buona giornata